0: è un piacere averti qua, appunto perché è una storia un po' particolare, sia di origine, diciamo, professionale, sia per di passioni che si sono un po' integrate al luogo in cui lavori, alla materia che le accomuna un po' tutte, che è il legno.
1: Come tanti, come spero tutti si occupano di tante cose, in questo momento però sono abbastanza focalizzato sul finire l'università.
0: Che non è male. Come impegno numero uno.
1: E ci siamo quasi, se mancano gli ultimi esami.
0: E quindi sei a lettere a Bergamo?
1: Studio lettere a Bergamo, sì. Ho vissuto a Bergamo e in Valseriana per due anni e mezzo. Adesso sono tornato a Crema, finendo le lezioni sono tornato a Crema e sono tornato un po' di più anche a lavorare da mio padre come artigiano. E
0: che diciamo appunto si tratta di una fabbrica di organi,
1: esatto,
0: cui Crema
1: sì,
0: è
1: sì,
0: diciamo
1: fabbrica di organi,
0: luogo privilegiato, ecco, per
1: sì, strumenti musicali non organi,
0: niente traffico,
1: no,
0: traffico illegale,
1: no.
0: Parliamo di strumenti musicali, quindi si parla ancora di un'azienda che lavora su uno strumento che viene considerato o molto classico perché è legato appunto alla si pensa alla chiesa, quindi alla musica classica, alla musica religiosa, un qualcosa che difficilmente si incontra a meno che non ci si lavori.
1: Esatto, sì, mi rendo conto che è uno strumento abbastanza, come dire, accostato all'ambiente religioso e difficilmente anche poi conoscibile, nel senso che di solito si trova in alto, non si trova, non è accessibile.
0: Ma effettivamente nessuno vede mai un organo, cioè vedi le canne magari che spuntano dalla parte alta, se è posto in zona visibile, o quando completamente coperto senti il suono, ma non hai una visione completa di quello che invece voi lavorate tutti i giorni.
1: No, assolutamente, me ne rendo conto che magari qualcuno conosce, cioè molti conoscono l'aspetto esteriore di un organo, ma poi l'interno, quando magari parlo anche ai miei amici del fatto che ci sono più piani all'interno in alcuni organi, non so, mio padre mi racconta di quando lavorando magari in dei progetti ha dormito anche dentro l'organo, perché appunto essendo più piani c'è proprio un'impalcatura interna che è quasi una specie di piccolo, non so, un piccolo condominio,
0: insomma.
1: No, è proprio, ce ne sono alcuni molto, molto grandi, quindi insomma,
0: quindi se non sappiamo dove andare in vacanza, non troviamo niente su Airbnb, potremmo in qualche modo, no,
1: sì.
0: Sciocchezza a parte, ecco, diciamo che ti porta davvero a essere a contatto con qualcosa che oggi sembra quasi fuori tempo. Come coniughi questa la tua epoca, la tua generazione, con qualcosa che sembra molto lontano?
1: Allora, domanda
0: da un milione di dollari.
1: Sì, devo dire che molto, parlo di me personalmente, mm-hmm. Molto del lavoro che sto cercando di fare anche nell'approcciarmi con mio padre, nell'approcciarmi con l'azienda, è quello di cercare di scindere il fatto che è una cosa che pesa in qualche modo l'eredità anche, e comunque io sarei
0: certo.
1: La quinta generazione della mia famiglia che fa questo lavoro.
0: Insomma.
1: Esatto, è un enorme valore. Però va, come dire,
0: è una grande responsabilità anche come nome, appunto, perché portate, cioè non ha cambiato gestione, è proprio una famiglia che ha gestito,
1: esatto,
0: per
1: cinque
0: generazioni.
1: Assolutamente sì. Appunto, cioè, da una parte il peso, il fardello dell'eredità, e dall'altra invece il privilegio, anche la bellezza di poter portare avanti qualcosa del genere con tutte le motivazioni che possono spingerti appunto a livello familiare anche del pensare ai propri antenati, come dire, onorarli o comunque semplicemente portare avanti quello che più generazioni,
0: certo,
1: hanno messo energia nel fare. Sicuramente non è facile perché può essere, come dire, penso sia facilmente intuibile che può diventare o una ragione di vita, di lavoro, ma anche un po' una gabbia in cui ci si rischia di trovare rinchiusi, e quindi bisogna, cioè quello che sto cercando di fare io è essere come dire, attivo, partecipare attivamente all'interno dell'azienda, cercando di confrontarmi con mio padre, con gli operai, mm-hmm. per capire cosa si vuole fare senza forzare il fatto che, visto che si è sempre fatto così.
0: Sì, insomma, portare anche un'innovazione, perché poi per quanto sia un mestiere antico, e che opera in contesti in cui c'è l'antichità di cui ti occupi, sei collocato in un presente che corre a 2000,
1: esatto,
0: con
1: sì.
0: Le tecnologie che cambiano, un sacco di cose, quindi
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: starate a questo passo.
1: Una, sì, più che sicuramente l'innovazione, però è proprio una riflessione sul perché lo stiamo facendo.
0: Almeno, ripensare,
1: mi piace pensare a

0: Quello, perché poi ovviamente nel modo di fare lì la tradizione ti aiuta molto e
1: Certo.
0: ovviamente lì poi la tecnologia e insomma quello che c'è, l'innovazione che è presente oggi ci aiuta molto su molti aspetti, però è proprio quello che penso io, quello che cerco di portare è una riflessione sul c'è questa cosa, decidiamo cosa farne insieme, perché se no è una cosa, come dire, che insomma, siamo persone dentro, quindi dobbiamo decidere
1: Certo.
0: insieme come portare avanti questa cosa.
1: E su questo faccio un passo di lato rispetto alla, diciamo, alla tua attività numero uno, perché poco tempo fa ne è nata una, diciamo, legata più a una tua passione, sempre legata al legno, che poi è appunto la stessa materia che ti trovi quando vai in fabbrica con gli operai a magari lavorare per la parte musicale, la parte organaria, ma si tratta di mare, benché sia in piena pianura padana.
0: Sì, appunto, come dicevamo anche prima, ti raccontavo, nel 2021 circa, io e un mio amico abbiamo iniziato così per gioco a riparare le nostre tavole da surf, dopo delle esperienze che abbiamo fatto in giro per l'Europa. Un po' semplicemente per, come dire, anche risparmiare soldi e cercare di entrare in confidenza col fatto di poter, come dire, entrare in quella modalità di gioco come con qualsiasi cosa, non aver più paura di rovinare i propri giocattoli in questo senso. Se lo rovino, sono consapevole di poterlo riparare, che è un po' anche quell'approccio manuale, artigiano, che
1: Sì, è un po'
0: sicuramente.
1: una filosofia del recupero, nel senso del non buttare qualcosa che sembra irriparabile, ma provare con gentilezza a cercare di recuperarle, quello che un po' si fa anche magari si pensa agli organi che sono strumenti molte volte centenari. E si pensa sempre che una volta che si rompe o quando non sarà più il suo momento verrà smaltito. Cioè, si pensa di
0: Sì,
1: buttare tutto
0: soprattutto
1: spesso.
0: tutto ciò che è abbastanza contemporaneo, moderno, è abbastanza, non dico monouso molte volte, ma può essere, come dire, visto come sostituibile facilmente invece di mettere energia nel sistemarlo e recuperarlo, e che poi diventa anche una, come dire, quello che mi piace molto è che poi diventa una capacità anche di modificare una cosa secondo quello che vuoi tu. Quindi tu prendi una cosa
1: Quindi puoi
0: standard
1: pimpare la tavola,
0: e
1: cioè
0: puoi pimpare la tavola.
1: puoi fare
0: Esatto,
1: qualcosa di diverso,
0: sì.
1: puoi modificarla, ma anche in termini di performance forse, non so se sia il
0: Allora, in
1: caso,
0: termini
1: però.
0: di performance assolutamente sì, per quello che, parlo di nuovo per me, faccio io, mi piace più sperimentare con delle tecniche diverse, nel produrre le cose, nel fare le tavole o nel sistemarle, quindi sperimentare, anche perché fortunatamente le persone con cui ho lavorato mi hanno sempre lasciato molto spazio creativo e anzi molte volte erano loro a buttare idee strampalate, tipo ah, ma chissà cosa succede se faccio sta cosa, mischio questi elementi, mischio questi materiali, viene una schifezza o viene una roba fatta
1: Sarà qualcosa di
0: bene.
1: buono.
0: Esatto, quindi boh, si
1: E questo
0: sperimenta,
1: si
0: si prova.
1: svolge nella fabbrica,
0: In uno spazio che
1: in
0: sì,
1: uno spazio.
0: mi ha dato mio padre,
1: Avete
0: che
1: una, diciamo, una
0: assolutamente
1: division surf
0: sì, ha sempre assecondato
1: in piena
0: tutto quello che
1: pianura.
0: volessi fare, quindi grazie
1: Avete
0: Saverio.
1: tenuto anche dei corsi, se non sbaglio, no? Vi avevano
0: Allora,
1: invitato
0: abbiamo
1: a.
0: fatto dei workshop in Toscana e in Liguria e poi per il resto, appunto, cioè, parlo di noi perché siamo io e mio amico che è Luca.
1: Ciao Luca, ti
0: Ciao
1: salutiamo.
0: Luca. Appunto, lavoriamo lì di fianco praticamente alla fabbrica d'organi e appunto ci occupiamo principalmente partendo da una cosa nostra, cioè non è assolutamente una professione o.
1: Cioè, una vostra passione che è diventata un'attività.
0: Esatto, che poi ha coinvolto magari amici, amici di amici che magari volevano fare delle modifiche, delle sperimentare oppure banalmente sistemare delle
1: Ne ha
0: tavole.
1: però preso piede, comunque è stata riconosciuta anche da
0: Sì, sì,
1: altri
0: sì.
1: surfer. Non so se ci sia una popolazione di surfer lombardi, questo me lo chiedo, potrebbe
0: Ci
1: essere
0: sono
1: interessante.
0: assolutamente, poi su Milano
1: Beh, sì.
0: tanto, poi abbiamo avuto molta fortuna perché abbiamo conosciuto abbastanza presto un nostro quasi mecenate, si può dire, che è Francesco Fiorentini e praticamente lui è un surfista della prima scuola in Italia che che gasatissimo, vedendo dei ragazzi giovani, ha iniziato a darci, non so, lui avrà, non so, 40 tavole da surf nel suo garage buttate lì, ha iniziato a darci tantissime delle sue vecchie tavole dicendo: riparatele, fate esperienza, provate, disfate.
1: Beh, caspita, un bel proprio patrimonio da cui partire, ecco.
0: Sì, c'è proprio spintoci, tuttora continua a darci energia
1: e fiducia, in questo caso.
0: Fiducia.
1: Ecco, tu, come dicevi, hai una forte eredità in termini di tradizione, di storia, ma il legno insegna un po' anche la capacità di lasciarsi modellare da quello che succede. Tu cosa hai imparato dal legno e come... cosa vorresti modellare della tua vita? Cosa...
0: Ok. Ne so pochissimo, nel senso che... ti rispondo in questo modo perché penso a mio padre, che quando gli chiedo, quando mi parla del lavoro che fa, e mi dice: sto iniziando a capire qualcosa adesso, già sto iniziando a essere sicuro di quello che faccio in questo momento, non perché non sia un bravo artigiano, ma perché è un lavoro che non è assolutamente ripetizione, è sempre adattamento, continuamente adattamento, versatilità. E un puzzle praticamente ogni volta, e almeno dalla mia esperienza, anche banalmente, appunto, lavorare con legno vuol dire compromessi, ma precisi, cioè, che non vuol dire assenza di precisione, e comunque il legno è qualcosa che si muove, è vivo,
1: non è vivo.
0: Anche una volta che tagli l'albero e
1: che sia una tavola o che sia una componente di organo,
0: esatto, è vivo, si muove, risponde alle condizioni atmosferiche, risponde a come viene trattato, può essere infestato, può essere ristrutturato, può essere restaurato, può essere modificato, tagliato, riusato, tritato, qualsiasi cosa. Però questa tua domanda mi ha fatto venire in mente banalmente, invece in modo opposto, un utilizzo scorretto del legno, ad esempio quello di fissarlo in modo rigido come se fosse un pezzo di metallo, mm-hmm. e lì non è contento banalmente se fai, non so, un tavolo con le gambe d'acciaio e lo viti senza dargli mobilità, degli spazi di mobilità.
1: Si muoverà lo stesso.
0: Sì, si piega, si torce. Mm-hmm. Come dire, è qualcosa.
1: Si ribella.
0: Tutti conosciamo il fatto che, non so, il marciapiede in cui le radici alla fine tirano su tutto.
1: Sì. E alla fine ciò che decide è ciò che è natura, ciò che si.
0: Sì.
1: Ciò che è vivo.
0: Esatto. E mi viene in mente la domanda che mi hai fatto anche tu prima dell'intervista sul cosa vuoi fare da grande, che parte ormai. Se mi viene da dire cosa voglio fare domani, più che da grande.
1: Già non è oggi, quindi oggi tranquillo, non dobbiamo decidere qua. Ecco, però se dovessi chiederti in che direzione puoi crescere, cosa ti andrebbe di fare, anche coniugando un po' quello che è emerso in questi anni.
0: In questo senso qua, sempre appunto collegandomi al legno, direi che possiamo scegliere una forma, poi però bisogna essere, come, lasciarsi andare a come poi ci pieghiamo, ci modifichiamo. Se poi magari ci mettiamo una forma troppo rigida, come dire, a un certo punto cerchiamo anche noi, come il legno, di uscirne,
1: di
0: liberarcene. Quindi ti direi che appunto la versatilità è sicuramente qualcosa a cui ambisco, che non è facile per niente, perché è molte volte è dolorosa, perché devi lasciare, cioè, come dire, ammettere che qualcosa a cui magari hai lavorato per tanto tempo devi lasciare andare. Però devo dire che per quello che mi ha insegnato la mia famiglia, mio padre, ma anche come indole mia, è molto importante, secondo me, fare, in un modo non per forza logorroico, assolutamente, però fare quando si viene voglia. Banalmente noi, io e Luca, tutta la questione dell'iniziare a riparare le tavole, a sistemarle, è iniziata perché dopo appunto un'esperienza insieme, lui sapeva già, diciamo, abile nell'usare le tavole nell'oceano, mi ha insegnato in un viaggio che abbiamo fatto, e mi diceva: ah, quando vado in pensione, quando avrò tempo, mi piacerebbe fare le tavole, così. E io non dico arrabbiato, ma spazientito da questa cosa, e dicevo: ma
1: facciamolo domani.
0: Cioè, nel senso, quando invecchi non c'hai più voglia, vai in giro a chiedere a qualcuno aiuto, magari ti guarda e dici: ma questo cosa vuole? Mentre invece adesso abbiamo 20, 21 anni, 22 anni, andiamo da qualcuno che lo fa magari e ci guarda e ci dice volentieri, perché magari certo. vede
1: perché
0: si casa anche lui, sì. Sì, quindi questa cosa del quando viene voglia di fare qualcosa, pensarci assolutamente, però puoi farla senza aspettare troppo, senza aspettare il momento giusto, il tempo giusto, perché poi la voglia passa e se passa la voglia...
1: Soprattutto il tempo non aspetta solitamente, quindi...
0: Sì, sì, sì, certo, però proprio almeno su di me, quando mi viene voglia di fare una cosa, ho un lasso di tempo in cui posso farla.
1: E sai che ti rimarrà quella voglia di farla.
0: Poi se, come dire, la procrastino o la... me la dimentico perché
1: sì, magari si spegne un po', accade altro, esatto. Che ti sposta in un'altra direzione, quindi...
0: e intanto ti abitui ad altro e non trovi più energia in quella cosa lì.
1: È una bella riflessione che possiamo appunto portare con noi, lasciarla ai nostri spettatori, ascoltatori, chi ci seguirà, e con l'augurio sempre di seguire un po' l'onda in questo caso.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Alcune volte anche solo guardarla senza entrarci, senza mettersi, come dire, senza entrare completamente dentro, aiuta a guardare, pensare, capire un po' l'ambiente, per appunto prepararsi a capirsi, prepararsi
1: e poi si parte.
0: Succede, sì. Sì, sì.
1: Grazie mille Giovanni per essere stato con noi oggi, per averci raccontato te, un po' la tua passione, il tuo lavoro e come effettivamente sia tutto molto duttile, lasciare vivere le cose e lasciarsi anche un po' trasportare, un po' dalle onde, un po' da quello che sentiamo più nostro, per poi tuffarcisi.
0: Grazie mille e alla prossima.
1: Alla prossima e alla prossima anche con voi su riflessimag.it. Trovate queste tutte le interviste fatte con Riflessi Incontra, le trovate su Spotify per il nostro podcast, su Instagram con gli scatti fatti in studio e alla prossima puntata. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento. La storia del salotto. Le tappe dell'evoluzione.

Il punto d'arrivo è l'ambiente polifunzionale, articolato cioè in varie zone. Il punto di partenza, invece, la cui origine risale all'antichità, è il salotto tradizionale, che si identifica con la sala di rappresentanza e di intrattenimento per gli ospiti.

Soggiorno, l'ambiente in cui si vive, il living room della tradizione anglosassone e più precisamente americana. Uno spazio che ha trovato larga diffusione anche nelle nostre case, solo a partire dal dopoguerra, soprattutto per l'influenza dei modelli d'oltreoceano. È un ambiente polifunzionale, articolato cioè in zone diverse, che rappresentano, spesso in miniatura, il salone dove ricevere gli ospiti, il salottino più intimo, la stanza della musica o del ballo. Dall'arpa al pianoforte, all'hi-fi, alla televisione, la differenza è solo tecnologica. Sono tutti strumenti di svago e di aggregazione. Spesso comprende anche la sala da pranzo, ma è soprattutto l'interpretazione nuova del salotto tradizionale, un ambiente dalla storia antica, un luogo di relax ma anche di rappresentanza, di memoria e di intrattenimento. Proprio per il suo aspetto pubblico rappresentativo è sempre stato il locale arredato con maggior cura. Nell'antichità erano i motivi decorativi affrescati sulle pareti e poi i quadri e i temi ornamentali riprodotti nei mosaici dei pavimenti e poi i tappeti a dargli preziosità. Quindi è diventato prevalente il mobile, protagonista per esempio dell'arredamento secentesco francese Luigi XIV, con poltrone dai riccioli dorati, con trumeau monumentali, con tavoli lussuosi dai grandi piani di marmo. Decorazioni elaborate, ricche e roboanti.

che dovevano indicare anche a un visitatore distratto tutta l'opulenza della famiglia. E questo spirito continuò poi, alternando le semplificazioni stilistiche del Luigi XVI all'elaborazione rococò, alla stilizzazione dell'impero. Non più legni dorati in questo caso, ma essenze nobili impreziosite dagli ottoni cesellati e piegate a reinterpretare le forme della classicità e i motivi decorativi dell'antico Egitto. Poi, con lo stile eclettico proprio dell'Ottocento, la decorazione non si limita alle tappezzerie, ai quadri, ai tendaggi e ai mobili. L'ostentazione di una condizione privilegiata e più spesso l'imitazione più economica di quella della classe dominante si manifestano in una gara a esibire argenti sempre più elaborati, vetrine sempre più ricche di porcellane, console piene di ninnoli. Ma il gusto dell'esposizione nasce anche dal piacere di circondarsi di oggetti con un valore affettivo particolare, proprio perché il soggiorno è il simbolo della casa e la casa siamo noi. Dimmi come abiti e ti dirò chi sei, recita un famoso proverbio francese. Dopo l'ecletismo si arriva all'Art Nouveau in Francia e in Belgio, al Liberty in Inghilterra e poi in Italia, allo Jugendstil in Germania. Tre denominazioni di un unico stile assolutamente nuovo per i motivi curvilinei di ispirazione floreale, per il modo di intendere l'artigianato, di nobilitarlo con disegni originali d'alto valore artistico e decorativo e di ampliarne la diffusione introducendo il concetto di ripetitività. Già William Morris, a metà dell'Ottocento, lo aveva anticipato con i suoi disegni, soprattutto stoffe, poi le lampade di Tiffany in America e i vasi di Gaillet in Francia. I mobili invece fanno parte di una progettazione globale. L'architetto li disegna per dare alla casa un'impronta omogenea, per renderli il naturale corollario della struttura. E quando per esempio gli eredi del grande architetto belga Henri van de Velde vendettero la sua villa alle porte di Bruxelles, vi si trovò il disegno di ogni cosa, della struttura e degli ornamenti, delle maniglie e dei mobili, degli oggetti e persino degli abiti della moglie, anche lei in perfetta armonia con l'ambiente. Era naturalmente un gioco a uso strettamente personale.

A cavallo del secolo nascono anche altri importanti movimenti anticipatori del gusto moderno. La scuola di Glasgow in Scozia e la secessione a Vienna con Hoffmann e poi Adolf Loos. Domina il tema geometrico, generalmente verticale nelle forme e nei decori, semplificato ma prezioso, che risponde a una nuova concezione dello spazio. L'amore per la geometria diventa invece un gioco estetico fine a se stesso nell'Art Déco, in pieni anni 20 e anche dopo. Risente di movimenti culturali e pittorici, del futurismo, del cubismo e perfino dell'astrattismo, ma anche del contatto con culture diverse. Sono gli anni del jazz e dei balletti russi e ancora della tecnologia, dell'automobile e dell'aeroplano.

stile moderno che vuole spesso stupire con effetti appariscenti, quelli delle scenografie di Josephine Baker e di Ziegfeld, con scalinate e fontane, i cui giochi non sono d'acqua ma di luce. Nell'arredamento si impone il tema delle geometrie, nell'ambiente si traduce in riquadri che incorniciano e sottolineano i volumi e le superfici, mentre nei mobili nasce dai rilievi e dai giochi di materiali e di colori. È un intreccio di curve e di linee diritte, cerchi e quadrati concentrici, ma anche triangoli e gradinate in miniatura, e poi i colori. Dimenticati i pastelli del Liberty, trionfa il nero insieme al rosso, ma anche il giallo, il viola, l'arancione. Per contro, tra il 20 e il 30 nasce anche il razionalismo, una corrente architettonica ed espressione che rappresenta una vera rivoluzione. Gli oggetti si semplificano nascendo per la funzione e non più per la forma. Tutto è all'insegna della praticità e della funzionalità, un bisogno di rigore formale, una ribellione al decorativismo del passato, che trova una ragione tecnica nella svolta della produzione, da artigianale ad industriale e quindi di grande tiratura. È questa la matrice del design, già anticipato prima della Grande Guerra dai mobili di Rietveld, formati da listelli e da piani uniti in modo semplice ed esaltati dai colori primari, nero, giallo, rosso e blu.

mobili acquistano così proporzioni inedite, la struttura si alleggerisce e diventa diversa. Tubi d'acciaio reggono le fasce di cuoio o di tessuto nelle sedie, le stoffe e le pelli imbottite nei divani, i piani di legno nei tavoli, ma è soprattutto Le Corbusier a dire una parola nuova nella storia della casa. All'esposizione di Parigi del 1925 presenta un diverso modo di organizzare gli spazi. L'innovativo sistema costruttivo con strutture portanti, pilastri di ferro e poi di cemento armato permette di liberarsi dagli schemi imposti dai tradizionali muri maestri. L'intuizione di Le Corbusier sta nello sfruttarne i vantaggi nell'edilizia privata. Gli spazi si aprono, gli ambienti si trasformano quasi in scatole per contenere. Le case dovrebbero essere tutte bianche per legge, ha affermato Le Corbusier. Una simile pulizia fa vedere gli oggetti nella loro verità assoluta e ne deriva l'obbligo di una perfetta purezza.

E sul bianco si basa tutta l'architettura di interni moderna, al di là di ritorni al passato che ciclicamente si propongono e ripropongono. L'arredamento funzionale dell'architetto svizzero introduce il contenitore modulare componibile, che si confonde con le pareti o addirittura le sostituisce, liberando lo spazio per gli arredi. Tavoli, sedie, poltrone e divani, pezzi che nascono dalla funzione e dall'utilizzazione. Al design contribuisce pure l'insieme organico dell'architettura e dell'arredamento di Alvar Aalto. Anch'egli piega la materia alla funzione, all'uso. Nel suo caso il legno di betulla, stratificato, curvato, modellato. Inoltre la sua personale visione architettonica, unitamente a quella di Wright, modifica il concetto di casa. Vi dominano il rapporto con l'esterno, l'alternanza di pieni e di vuoti, la vastità delle superfici vetrate.

Il design da allora ha così proseguito nella sua evoluzione. I mobili di plastica degli anni 50 e 60, con un'unica struttura portante e avvolgente, nel caso di sedie e poltrone, sono un esempio. E poi la ricerca del massimo comfort negli imbottiti, nuovi per disegno, materiali, tecniche costruttive. Infine una rinnovata esaltazione della forma sulla funzione. Il postmoderno recupera ironicamente temi architettonici passati, cui aggiunge colori e forme ripescati dagli anni 50. Vi convivono il revival dell'Art Deco e la riscoperta del futurismo. E per contro l'Eigtitsch, il gusto della semplicità quasi rude che nasce dall'adattare spazi e oggetti nati per l'industria al mondo domestico. E accanto a tutto ciò il continuo crescente successo del prodotto di grande design. Entra in casa un po' come un pezzo d'antiquariato usato come citazione. La poltrona di Le Corbusier vicino al divano semplice o la lampada di Achille Castiglioni vicino al tavolo antico.

0: Da Radio Voce avete ascoltato L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, la storia del salotto, le tappe dell'evoluzione.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione, andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione. La missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa? Quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: «Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», e riceve parole di apprezzamento: «Beato te, Simone, figlio di Giona». Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme è là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un

Esperienza di fede, cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto. Prendere da una parte Gesù, io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri. Allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi, disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, eh? È la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto, molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso.
prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti. Ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà. Perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore? Che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita. Centuplicata fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari, dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio. Che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

0: Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis. È stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere. E Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

James Dean non aveva proprio nulla in comune con i ragazzi di oggi. Era un solitario, senza gioia di vivere, molto timido e poco fortunato in amore. Eppure, a più di 30 anni di distanza dalla sua morte, in tutto il mondo i giovani si identificano ancora in lui. Vediamo perché.

Il vero idolo dei giovani di oggi in America e in gran parte del mondo morì il 30 settembre del 1955. Aveva pochissimo in comune con i suoi coetanei attuali. Gli mancava la gioia di vivere, che invece caratterizza loro. Era impacciatissimo nei rapporti sentimentali, ben lontano dalla tendenza alla promiscuità e dalla disinvoltura sessuale delle ultime generazioni. Leggeva addirittura Platone. Il divismo, che pure lo aveva catturato, se lo sentiva scomodo. Eppure è lui che fa convergere sulla sua figura le vaghe aspirazioni ideali dei 15-25 anni del nostro tempo. La Porsche, su cui si schiantò la sua giovane vita, è diventata un mito.

Come detto, stiamo parlando naturalmente di James Dean, un attore che si impose negli anni 50 con appena 2 anni di lavoro e 3 film, non di più, e la cui popolarità, con alti e bassi, ha sempre subito da allora l'aggiornamento di mode e mentalità diverse, ma che ha retto quanto quella di Marilyn Monroe, superiore persino al fascino di un Marlon Brando. Tutto questo è molto strano e interessa psicologi e sociologi, come se nell'attuale Vogue si nascondesse la chiave per capire meglio i nostri giovani. È infatti logico chiedersi cosa aveva Dean di tanto moderno da ricomparire in formato macroscopico su tanti manifesti che adornano le stanze di ragazzi e ragazze, di boutique, di club universitari, come un'icona che sfida tempo e palestre mentali in cui nascono le follie delle lusinghe della fama. Vediamo di scoprirlo.

Platone, come Hemingway, lo leggeva per quell'ambizione culturale che appesantì anche le voglie segrete della Monroe, ma lo leggeva male, da ragazzo di campagna che sente di aver perduto il treno della scuola e ora lo rincorre, non accorgendosi che il treno è più veloce di lui. Fever, I'm his missus, daddy won't you treat me. Era nato l'8 febbraio 1931 a Marion, un minuscolo paese dell'Indiana. Il padre, Winton Dean, faceva il meccanico dentista. Jimmy apparteneva quindi a una famiglia piccolo borghese, ma la campagna e i campi erano portata di mano e lo furono anche di più quando a 9 anni gli morì la madre e lui fu mandato a vivere con gli zii a Fairmount.

è naturalmente questo l'episodio decisivo della sua vita. Già ragazzo inquieto, irascibile e ribelle, divenne intrattabile. Lo zio e la zia erano persone da bene, oneste, laboriose, ma davano avanti una fattoria modello, vivendo nell'arco che va da Dio al lavoro, inteso alla maniera puritana come preghiera. Jimmy chiedeva loro affetto, l'affetto che aveva perduto con la scomparsa della madre e il tradimento del padre che lo aveva abbandonato. E forse gli zii lo amavano, ma non abbastanza, o perlomeno non con le manifestazioni che avrebbe voluto lui. In breve, il ragazzo crebbe in una profonda solitudine.

Ora, questo elemento, la solitudine, è senza dubbio la base del carattere del futuro divo del cinema. Ma tocca davvero una corda contemporanea di oggi? È difficile crederlo, se non nella misura in cui una parte, ma solo una parte, della gioventù americana subisce lo smembramento delle famiglie. E poi il resto del mondo vive diversamente, ma lo stesso resto del mondo esalta Jimmy Dean. Perché?

0: A Fairmount, da Lizzie, Jimmy si fece un solo amico, il reverendo James the Weird, pastore della chiesa battista locale. Andavano insieme per boschi, parlavano fitto, nessuno ha mai saputo di che cosa. Che sia qui, in questa spiritualità coatta, secondo l'espressione di un sociologo, la trama che lega il ragazzo dell'Indiana a quello di New York o di Stoccolma oggi, è un'ipotesi come un'altra, ma è debole. Il bisogno di religione c'era allora come oggi.
1: Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare. And I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain?
2: Del resto, Jimmy Dean, anche se apprese qualche insegnamento dal pastore, non si comportò affatto in maniera coerente. A 18 anni lo cacciarono dal liceo di Fairmount perché aveva preso a pugni un professore e gli zii lo rispedirono dal padre, che abitava a Los Angeles con la seconda moglie. Qui il giovane partì per la sua breve crociata contro il mondo. Prese a odiare la matrigna. Iscrittosi al college, se ne andò da casa, affittò un appartamento con un amico a Santa Monica e assunse gli atteggiamenti che il cinema avrebbe reso celebri. Il mutismo, gli improvvisi scoppi di ilarità, il ripiegamento anche fisico su se stesso, lui già tanto piccolo, le bizzarrie del ballo, delle scalate immobili, delle corse sfrenate. Iconoclasta senza saperlo, cioè diverso da tutti, cominciò ad affascinare le ragazze.

0: a man and new one inch, and he's a rock and roll, he's a guitar member of the great big soul. He lays down beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone.
1: Riconfermandosi ogni volta profondamente insolito, James Dean cercava solo l'amore, pochissimi rapporti sessuali. Le ragazze venivano travolte dalla sua aria timida, dalla sua onestà, da una sincerità che contrastava col machismo artificioso dei bulli dell'epoca, ma finivano col lasciarlo. Si ha così una seconda componente freudiana, l'abbandono del possibile amore dopo l'abbandono dell'amore certo, forse il solo della sua vita, quello della madre. E da capo dobbiamo domandare, è anch'essa questa componente dei nostri giorni? Si innamorò di Beverly Wills, figlia dell'attrice John Davis, ma la Davis fece di tutto per tenerlo lontano dalla figlia. E la cosa si sarebbe ripetuta fino all'episodio decisivo del suo amore per Anna Maria Pierangeli. Lui spostò le sue ambizioni sul cinema, sarebbe diventato attore.
2: Sul finire del 1950 andò a New York. Se la migliore scuola di recitazione, l'Actor's Studio di Lee Strasberg, era New York, lui avrebbe imparato il mestiere e alla sua fonte più importante. Non gli fu facile sfondare, ma dimostrò di essere abbastanza ostinato. Non avendo denaro, fece il lavapiatti, l'uomo sandwich, il fattorino di autobus, il garzone di un ghiacciaiolo. Visse stentatamente, aiutato solo dalla talent scout Susan Darcy, ma seppe prendere lezioni di scherma, si interessò di tauromachia, andò a scuola di danza, imparò a giocare a scacchi, a fare il pittore, il suonatore di jazz e persino l'assistente di un archeologo, ma tutto sempre molto superficialmente.

Quando giunse nelle mani di Strasberg era più provato dalla vita di quanto dicessero i suoi anni. Mise a frutto questa sua dote, si improvvisò attore di grande efficacia. Strasberg lo perfezionò, facendolo piangere perché lo massacrava di lavoro, e in breve tempo trionfò a Broadway nell'immoralista di Gide, dopodiché lo scritturò Elia Kazan per La Valle dell'Eden. Bisogna far presto a vivere. La morte viene sempre troppo in fretta, disse a quel tempo, forse presago.

Ora, questa arrampicata caparbia, questo partire dalla gavetta tipico dell'epoca, non è affatto tipico del nostro decennio, in cui i giovani, semmai, puntano a darsi la migliore preparazione professionale possibile, ma a costo di pochissimi sacrifici. Allora, perché non vedono nel volto malinconico e sfuggente di lui l'antitesi delle loro aspirazioni? No, non la vedono affatto. La sua energia, di uomo e di attore, scorreva in canali diversi, ma nessuno se ne rende conto.

0: La sua vita sentimentale, per esempio, continuò come era cominciata. Innamoramenti improvvisi, opposizione della famiglia di lei, abbandono. Si trovano così enumerate nella sua meteorica biografia Lori Nelson, che avrebbe voluto essere sposata subito, Ellen Foran, la commessa che lo adorava, Chris White, sua compagna all'Actor Studio, Arlene Lorca, un'attrice della televisione, Dizzy Sheridan, figlia della celebre pianista, Ursula Andress, l'ultima sua amica, che alla notizia della sua morte svenne e poi se ne ritenne responsabile perché anche lei inadatta a capirlo.
1: Only you. Ma fu l'episodio con la Pierangeli che lo distrusse prima che la Porsche. Questa ragazza italiana, così esotica e diversa dalle altre, lo convinse che poteva trovare la serenità anche lui, che poteva risentirsi amato, come da piccolo. Anna Maria era dolce, tenera, affettuosa, la prima donna che avrebbe voluto sposare anche se non subito. Con lei divenne perfino socievole, indossò addirittura lo smoking. Mentre cresceva la sua fama di divo, grazie alla Valle dell'Eden, a Gioventù bruciata e a risumato Attenti ai marinai, fama che si sarebbe ulteriormente rafforzata con Il gigante, uscito postumo nel 1956, Anna Maria prese la sua esitazione alla menzione dell'altare per un rifiuto e lo abbandonò, andando precipitosamente a sposare Vic Damone. Destinata anche lei a una fine tragica, portò senza volere la tragedia nella vita di James Dean. Da quell'abbandono lui non si riprese più. La morte, che lo colse mentre guidava a velocità folle, fu più evocata che implacabile.

Quest'uomo, anzi questo ragazzo, la cui biografia sarebbe zeppa di episodi tutti riconducenti alla meta della disfatta mentale, è il prototipo di una totale infatuazione con la tristezza del vivere. Un corteggiamento della morte, tutto sommato. Ma non c'è campus americano che non abbia oggi la sua settimana James Dean, in cui si riproiettano i suoi film. Qualcuno, a Los Angeles, ha scoperto alcuni spezzoni scartati in sede di montaggio ed ha riproposto una novità filmica che sembra una reliquia. Come reliquie, anzi, i collezionisti di cinema si contendono a suon di milioni gli originali dei suoi filmati, o staccionate della fattoria di Fairmount in cui crebbe, magliette che si dicono indossate da lui, il celebre cappello da cowboy che portava nel Gigante. È un'euforia commemorativa come l'idolatria che circonda il suo nome.

E ancora, perché? La sua struttura psicologica è estranea ai giovani di oggi, la sua carriera anche, come lo sono il suo disprezzo per il divismo, la sua perenne esitazione sentimentale, la sua timidezza, l'introversione inarrestabile. Resta un solo elemento che lo ripropone come portavoce del gusto corrente, la sua sagoma fisica, il volto bellissimo, il taglio dei capelli, l'abitudine di portare indumenti dimessi, vicinissimi a una tendenza della moda attuale. Vestiamo James Dean da punk e lo ritroveremo attualissimo nelle vie maggiori del mondo. È questa dunque la campana Dean che suona nell'anima degli adolescenti di tutte le età degli anni Ottanta? Forse sì. Dopotutto oggi la morte alla James Dean non la rischia più nessuno. È lui il solo ad aver oltrepassato una certa soglia, con un volto e un atteggiamento fisico di oggi. Eroe mitico, no?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

la tua pelle che d'ambra m'appa. Se non fosse perché sei così, per la luce che splende.

non fosse perché tu sei così, per quei tuoi grandi occhi, per colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole, e per l'aria, per quest'aria che vive in te.

0: Signore questo cibo che riceviamo dalla tua bontà e da chi l'ha preparato, conservaci uniti nell'amore, nell'amicizia, attenti ai poveri e bisognosi.
1: Amen.
0: Grazie e buon appetito.
2: Pochi chilometri dal mare, tra le basse valli della campagna romagnola, siamo a Misano Adriatico, frazione La Cella. Dopo la messa, la comunità parrocchiale si sposta nei nuovi locali. Un momento di incontro e ascolto con il vescovo è infatti il giorno della visita pastorale.
3: Il momento del vescovo è sempre un momento di gioia per la nostra parrocchia, perché quando ti viene a trovare è sempre un momento di gioia.
2: Il parroco della parrocchia è il giovane Don Ugo Moncada.
4: C'è un nucleo storico di persone che abitano questa zona, le campagne, no, intorno alla parrocchia. Ci sono tante famiglie giovani, ci sono tanti bambini che frequentano la parrocchia e le nostre attività. Ci mettiamo un po' a servizio anche così della vita così sociale, no?
2: Dopo un buffet condiviso nella grande sala centrale, un momento di confronto si tiene in una delle salette laterali create dopo i recenti lavori. Ritrovarsi, cenare insieme, avere momenti di incontro, fino a poco tempo fa tutto questo non era possibile per la comunità così cresciuta negli ultimi anni, così come il catechismo. Marina Sensoli e Anna Grazia Tognoni sono le due catechiste.
5: Mancavano gli spazi necessari per accogliere tutti i bambini del catechismo, perché sono molti, cosa che una volta non succedeva perché il catechismo era spalmato su tutti i giorni della settimana. Invece, con le necessità poi della scuola, delle famiglie, per andare loro incontro, si è reso necessario, insomma, accoglierli praticamente tutti nello stesso momento.
3: Faccio catechismo da parecchi anni. Però adesso vedo che c'è esigenza di cambiare. Una volta il catechismo era fatto tipo come una scuola, in classe. Adesso invece si fa un quarto d'ora come una volta e il resto magari si fa fuori con dei giochi oppure nel salone.
4: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile qui restaurare tutti gli ambienti già presenti, in parte anche la chiesa, e poi costruire questa sala nuova insieme ad alcune aule nuove per il catechismo. Proprio grazie anche ai nuovi locali abbiamo avuto la possibilità di ampliare un po', no? le attività, le proposte, soprattutto con uno sguardo rivolto ai più giovani, ai ragazzi.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Eccoci qua finalmente la prima puntata di Torrazzo con Vista. Nuova produzione, oggi parliamo di comunicazione e territorio. Abbiamo tre ospiti eccezionali. Parto alla mia sinistra, non volermene, ma parto di là. Dov'è? Abbiamo Cristiano Guarneri, giornalista, podcaster e tanto altro. Ben
1: buongiorno
0: arrivato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Anna Adami, storica dell'arte, guida turistica, content creator, docente al liceo Vida di Cremona. Ben arrivata.
2: Grazie.
0: E Filippo Girardi, coordinatore di TRC, devo aggiungere altro? Giornalista, dai, possiamo
3: sì,
0: dire giornalista.
3: Perché una cosa non esclude l'altra.
0: Funzionano insieme le due cose. Incredibile che a parlare di comunicazione e territorio siano dei giornalisti, degli storici dell'arte, questo veramente un po' ci sorprende.
3: Si parte con grande originalità.
0: Assolutamente sì. Siamo in una location straordinaria, ma poi ne parleremo, siamo sul Torrazzo. Non possiamo che fare una cosa, cioè una frase di apertura che ci contraddistingue, è una domanda retorica. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Eccoci qua, allora ufficialmente benvenuti alla prima puntata di Torrazzo con Vista. La location non poteva che essere il Torrazzo di Cremona, museo verticale del Torrazzo. Siamo qui, grazie davvero per l'ospitalità in questa location e grazie a TRC, alla produzione di TRC, perché stiamo lanciando qualcosa di nuovo, un podcast per raccontare il territorio, ma non solo, amplieremo lo sguardo talvolta. E qui entrate in gioco voi, la vostra presenza qui oggi è fondamentale, se no sarebbe un monologo e questa cosa non ci piace molto. Filippo, visto che sei TRC, oggi tocca a te.
3: Va bene, rompiamo il ghiaccio.
0: Esatto. Allora, Torrazzo con Vista, letteralmente siamo qui sul Torrazzo con Vista, direi un nome, un programma.
3: Sì, più che un nome, un podcast in questo caso direi. Sì, è una nascita articolata, anche tu lo sai perché hai partecipato, anche il titolo inizialmente non era questo, poi
0: un lungo confronto,
3: la location inizialmente non era questa, anzi questa doveva essere la puntata speciale di lancio sul Torrazzo.
0: Ma poi
3: a qualcuno è venuta questa idea, ma perché non proviamo a... E facendo una delle tante volte che in queste ultime settimane l'abbiamo fatto, facendo la scala che porta verso la cima del Torrazzo, siccome avevamo il fiatone ci siamo fermati un
0: 198,
3: po' prima, siamo 198 gradini
0: prima della metà
3: sopra il livello del mare, abbiamo trovato questa stanza con questa vista meravigliosa e quindi ecco, Torrazzo con Vista nasce qui e ci auguriamo che il più a lungo possibile continui qui, però bisogna spiegare anche
0: c'è un significato metaforico su Torrazzo con Vista,
3: certo, sì. L'idea originaria è quella appunto di un podcast che abbiamo condiviso, un podcast che raccontasse il territorio attraverso il confronto con chi il territorio lo vive e lo anima quotidianamente. Nasce dall'esperienza della vecchia produzione di Teleradio Cremona, che era Chiesa di Casa, e diciamo così è un po' la sua evoluzione e appunto quello che proviamo a fare.
0: L'idea di allargare un po' lo sguardo, anche questa idea del Torrazzo
3: allungare,
0: più in alto,
3: di allungare lo sguardo verso l'orizzonte. Infatti nella grafica di Paolo Mazzini ci sono gli occhi, c'è il sole che spunta dalle nuvolette, c'è anche quello che io inizialmente ho confuso con un bersaglio, in realtà non è un bersaglio, ma è il quadrante dell'orologio astronomico del Torrazzo. Ecco,
0: e questo... ricordiamo che fa parte della produzione, Filippo, quindi siamo assolutamente a posto.
3: Sì, ma per fortuna c'è un team che funziona meglio di chi lo coordina.
0: Perfetto. Ottimi presupposti per la stagione. Anna, arriverei da te. Abbiamo detto che è una trasmissione che vuole parlare di territorio. Territorio vuol dire molte cose, soprattutto quando parliamo di Cremona. Quali sono i punti focali, secondo te, per provare a raccontare e vivere il territorio?
2: Caspita, domanda proprio così.
0: Domanda da prima puntata, cioè apriamo con la bomba, esatto.
2: Punti focali, dunque, sono quelli che diciamo più che altro connotano l'identità specifica di Cremona, mi verrebbe da dire, perché abbiamo delle caratteristiche che ci accomunano a tante altre città d'Italia in termini di bellezza,
0: esempi.
2: Di arte, cioè le chiese, i palazzi, queste, l'anima medievale o insomma le pieghe rinascimentali, ecco, ci sono tante città in Italia che possono, tra virgolette, concorrere. È chiaro che ci serve un aggancio specifico, no? E nel nostro caso siamo fortunati perché abbiamo un tratto culturale che non ha nessun altro nel mondo, che è quello del violino e della liuteria, per cui quello secondo me rimane l'aggancio fondamentale per acchiappare i turisti da tutto il mondo e come dire, i curiosi anche, non solo chi proprio viaggia per vacanze così. Detto quello, è un aggancio, per cui una volta che abbiamo agganciato le persone bisogna portarle per ogni singola stradina, per ogni singolo piazzetto, negli angoli, tra le luci e le ombre di questa città, e lì poi si scopre tutto il resto.
0: Occhio alla questione musica, perché poi abbiamo in programma qualcosa sulla situazione musica, e direi che è fondamentale. Cristiano, arriva una domanda difficilissima, eh? Cioè no, domanda no, anzi. Abbiamo parlato di tentare di raccontare il territorio, diceva, anche a chi scopre Cremona e magari non ci vive. Quale idea di racconto è celata nel territorio? E soprattutto, che cosa abbiamo in mente quando pensiamo al raccontare?
1: Beh, intanto devo dirvi grazie, perché nei primi 10 scalini, dopodiché ho smesso completamente di parlare nella salita, dicevo...
0: E anche smesso di dirci grazie dopo i primi 10 scalini.
1: Non vi dico che cosa ho pensato. Ho detto ad Anna Chiara che non ero mai stato qui sopra ed è veramente fantastico, location azzeccata. Per la serie chi deve raccontare il territorio e non lo conosce, eccomi qua.
0: Questa è una parte piccola, ecco, di territorio, si sviluppa tutto in verticale.
1: Nel frattempo mi sono completamente dimenticato...
0: L'idea di racconto che emerge dal territorio. E che cosa vuol dire raccontare anche?
1: Beh, secondo me la prima cosa di cui dobbiamo tener conto è di non presumere di conoscere già il territorio. Noi ci viviamo e lo raccontiamo da tanto tempo, e invece l'approccio che secondo me va utilizzato è sempre quello della curiosità del bambino. Ci sono sempre cose nuove nascoste dietro gli angoli. Ecco, questa curiosità non dobbiamo mai abbandonarla, invece il rischio è proprio quello, no? Io sono stato oggi alla giornata mondiale per l'Alzheimer, sono stato a intervistare Simone Gentile, direttore generale di Cremona Solidale, che avevo già intervistato a febbraio, quindi 7 mesi fa. Che cosa succede in questi 7 mesi? Beh, sono successe tantissime cose e io ho incontrato una persona completamente nuova.
0: Questo è molto particolare e secondo me ci apre uno spazio interessante, cioè come si racconta il territorio? Tu ci hai raccontato un piccolo esempio, ma come provi a farlo quotidianamente?
1: Beh, attraverso gli occhi, attraverso l'uscita dalla redazione, ecco, questa è una cosa che secondo me a noi spesso manca, ci accontentiamo di quello che incontriamo sullo schermo, ma la realtà per raccontarla va vissuta e quindi bisogna salire sul torrazzo per godere di questa meraviglia, non solo guardarlo attraverso uno schermo.
0: E quanto c'è di casuale, quanto di programmato in questo tipo di incontro?
1: C'è tanto di programmato, perché bisogna decidere di abbandonare l'ufficio e uscire, ma deve esserci comunque sempre dentro di noi l'attesa di una sorpresa, e questo lo determina la curiosità e la nostra impronta umana innanzitutto, e poi anche professionale.
0: Devi uscire dall'ufficio, capito? Questo è il primo passo.
3: Okay. No, beh, però sono cose interessanti e mi fanno venire in mente un aspetto che credo sia fondamentale in chi fa il nostro lavoro, in chi fa anche il lavoro di Anna, entrambi, sia la guida turistica, sia l'insegnante, tutti la content creator, che è quello di però mettere a fuoco con chi parliamo. Che siano i turisti, che siano i lettori dei nostri giornali o chi guarderà questo podcast. E si dice spesso, io l'ho sentito tante volte nel corso della mia carriera, Cremona è bellissima, ha tanto da offrire, ho sentito anche il contrario naturalmente, ha tanto da offrire, ma non lo sappiamo raccontare. E questa è una responsabilità che ricade non solo su chi lo fa di mestiere, su chi scrive i giornali, su chi guida i turisti o chi accompagna le scolaresche nei nostri musei, ma lo fanno tutti, la cittadinanza, lo fa il territorio, lo fa chi pubblica dei contenuti sui propri social, lo fanno i turisti a loro volta quando condividono le fotografie del torrazzo, della cattedrale o dei violini Stradivari, ed è una responsabilità diffusa. Quindi ecco, è una cosa che forse dovremmo proprio sentirci, quella di raccontare il territorio nelle sue parti più vitali, e mi piace molto quello che dice Cristiano, cioè con la capacità di non dare niente per scontato. Ecco, noi siamo cremonesi, siamo sempre anche un pochino
0: un po' mentalità cittadina, ecco,
3: un po' brontoloni, un po' mai content, però sì, bisogna lasciarsi aver voglia di riscoprire il nostro territorio cercando il più possibile di incontrarci.
0: Hai citato i giornali, certo non gli unici, o gli organi di comunicazione, non gli unici responsabili di questo, ma sicuramente hanno un ruolo fondamentale. Avete un ruolo fondamentale. E apriamo la nostra prima rubrica, che è l'osservatorio. Andiamo con la sigla della rubrica. Allora, saliamo più in alto sull'osservatorio del nostro Torrazzo, guardiamo lontano e vi leggerei

0: uno slogan di Press Forward, che è un movimento nazionale americano sostenuto da Miami Foundation. Il titolo è questo, dice: la democrazia fiorisce quando le persone hanno accesso ad un'informazione affidabile. Allora, questa fondazione ha lo scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare il paese sull'importanza di sostenere e far crescere le piccole fonti di informazione locali, ok? C'è quindi apparentemente un legame tra comunicazione, società e libertà. È un po' quello che dicevi tu forse prima, Cristiano. Cioè, è un legame fortissimo, proprio parla di la democrazia fiorisce quando le persone hanno accesso a informazioni affidabili. Come proviamo a viverlo qua a Cremona?
1: Beh, dipende da ognuno di noi, dipende da uno da come uno si concepisce nella vita. La sorpresa di vedere accadere la realtà, questa non la compra nessuna fondazione, non c'è nessuna raccolta fondi che può istituirla, nessuna legge nemmeno, mi viene da dire. È una cosa che si respira, il nostro contesto dovrebbe favorire un approccio di questo tipo. Quindi dipende da ognuno di noi, da come ci si alza al mattino, da che cosa si vuole incontrare, da che cosa si vuole raccontare. A me piace, ripeto un concetto che ho detto prima, a me piace non approcciarmi alle cose con il già saputo. È chiaro che dentro il contesto in cui viviamo molto spesso le informazioni sono veicolate dai poteri forti, i cosiddetti
0: famosi poteri forti.
1: Chissà se ce ne sono anche qui a Cremona, non lo so, ma sinceramente non sono particolarmente turbato da questa domanda. Mi piace invece il nostro mestiere, perché può portare nella vita delle persone la novità che ognuno di noi attende quando si alza al mattino. Ragazzi, questa è per me l'informazione e la scoperta della realtà, che poi accade anche dentro mestieri che non fanno informazione, ma appunto raccontano comunque spaccati di vita, come è fare l'insegnante o la storica dell'arte. E qui passo la palla.
0: Sì, no, questa ti tocca, perché fonti di informazione, vero, giornali, testate giornalistiche, ma guide turistiche, insegnanti in maniera incredibile. Come si può provare a cercare di portare avanti questo legame tra comunicazione, informazione affidabile, quindi credibilità, e poi libertà, democrazia e società?
2: Domanda anche questa facilissima, ma
3: chi studia la storia,
0: storia dell'arte, insegnante,
3: direi, cioè, che sulle fonti avete tanto da insegnare.
2: Le fonti, esatto, mi è capitato tante volte anche ascoltando il riportato di guide turistiche, così, che mi è capitato di sentire informazioni assurde e assolutamente poco fondate.
0: Per cui ti sei domandata, ma questa perché questo mestiere?
2: Vabbè, tante volte, vero? Quindi, cioè, sicuramente il punto di partenza del nostro lavoro è il classico studio, cioè non si può prescindere dall'andare ad aggiornarsi su quelli che sono i testi specifici delle nostre materie, questo senza dubbio. Poi il compito, e qua mi riaggancio un po' anche a quello che ha detto Cristiano, il nostro compito nello specifico di divulgatori è quello di trasformare con il linguaggio queste informazioni, questi studi, queste ricerche, così, in qualcosa che possa a sua volta accendere lo sguardo di chi incontriamo e delle persone alle quali noi parliamo. E in questo senso, secondo me, c'è un grossissimo lavoro da fare come divulgatori, come giornalisti, come professionisti dell'informazione, anche rispetto a quelle che sono le nuove generazioni, perché sta cambiando tantissimo il modo di esprimersi, di parlare, di cercare le cose, e noi per queste nuove generazioni abbiamo davvero il compito di andare ad agganciarli nel modo giusto, altrimenti li perdiamo. Beh, poi, e quella democrazia che dicevi sarebbe molto a rischio.
0: E tu li vedi da tanti punti di vista, sì. Cioè, come cambia anche il modo di parlare alle nuove generazioni, da insegnante, da guida, da divulgatrice, ricercatrice?
2: Onesta, spoiler, cringe, cioè, così stai parlando di questo.
1: Bella bro.
2: Ecco, sì, cambia tantissimo, ed è anche, devo dire, la parte divertente del nostro lavoro, ecco, cioè, poi in questo senso gli anni al Museo del Violino mi hanno insegnato tantissimo, perché lo stesso contenuto noi dovevamo trasmetterlo ai bambini dell'asilo di Singapore che facevano violino certo. dai 3 anni, ok, e ne avevano 5 di anni
0: esatto, a suonare il violino.
2: Esatto, e tu dovevi comunicarli in inglese, ok, tutto questo fino al, appunto, al professore, all'accademico oppure all'ambasciatore del Sudafrica che veniva a trovarci perché è incuriosito dai temi della liuteria. Ecco, cioè spaziare nel tipi di pubblico diversi ti aiuta chiaramente a trovare la chiave, e questo è un po' il senso del nostro lavoro.
0: Allora, confronto, queste non sono domande difficili, direi, assolutamente. Sui linguaggi della comunicazione invece, Phil, cosa si prova a fare?
3: Servono idee, tutto quello che loro dicevano è il fondamento, è quindi il motivo per cui comunichiamo, le persone a cui parliamo, i contenuti, cioè quello che dobbiamo sapere, e poi sì, ci viene richiesto di continuamente rinnovarci. Ecco, su questo forse sul nostro territorio siamo ancora un pochino indietro, non nel senso che mancano le idee, forse manca ancora un po' di spazio per chi ha linguaggi nuovi, proposte nuove, che non significa per forza rompere con il passato, perché insomma il fatto che ci siano due giornalisti come me e Cristiano che hanno iniziato nei quotidiani locali, che scrivono sulla carta ancora oggi ostinatamente e qualche volta anche un po' orgogliosamente, però servono idee per far convivere linguaggi diversi, che poi in estrema sintesi significa riuscire a parlare e a comunicare, come diceva Anna, con persone diverse, con bambini di Singapore, quindi, cioè, che arrivano a Cremona, che è fantastico, oltre che quasi incredibile, e comunicare con tutti, raggiungere tutti, e per ciascuno, e ciascuno, non ogni singola persona naturalmente, ma ciascuno ha il suo linguaggio, ed è fondamentale in chi racconta un territorio, racconta una città, capire con chi sta parlando.
2: Posso aggiungere una cosa?
0: Come no?
2: Sì, è importante mettersi in ascolto, secondo me, prima di... Cioè, perché per trovare il linguaggio giusto devi capire chi hai davanti. E questo se tu parti da preconcetti o parti dalla tua professionalità e basta, è già finita, sì. Sì, perché
0: modo.
2: Bisogna trovare il modo per parlare a questa... Penso sempre ai ragazzi o comunque ai più giovani. Bisogna trovare davvero il linguaggio, prima di tutto mettersi in ascolto, perché se voglio portarli su quello che è il mio interesse, il mio tema, il valore che voglio dare, il senso che voglio dare alla mia comunicazione, però devo prima trovare il modo di agganciarli, devo scendere sul loro terreno.
1: E poi, se posso aggiungere su questo aspetto dell'ascolto, l'ascolto è rispetto al mondo, giusto per uscire dall'angolino stretto di Cremona.
0: Dal Torrazzo.
1: Adesso restiamo, esatto. No, perché è curiosa questa cosa, ma altrettanto affascinante. Cioè, ci sono storie che accadono a migliaia di chilometri di distanza.
0: E tu le hai raccontate nel tuo podcast, eh?
1: Esattamente, e adesso ci arriviamo. Ma in realtà sono storie a chilometro zero, perché interessano chiunque, nel senso che raccontano chi siamo, di che cosa siamo fatti, di che cosa siamo impastati, quali sono i nostri desideri, e quindi ci riguardano. Questo ascolto di cui raccontava adesso Anna Chiara è l'ascolto del mondo, di ciò che accade nel mondo, perché ciò che accade nel mondo interessa anche alla piccola Cremona.
3: E poi sarebbe interessante, scusa Andrea, andare a provare, perché ho visto che stavi prendendo fiato
0: per
3: sarebbe interessante capire anche, cioè, come nella storia si scoprono cose nuove, a volte che ci sono scoperte che ci fanno tornare indietro di secoli, facendoci vedere qualcosa di nuovo, forse anche oggi nel nostro territorio, e magari anche con loro che ogni giorno si misurano con questo racconto, c'è una Cremona, c'è un nostro territorio che non abbiamo ancora raccontato, che non riusciamo ancora a raccontare probabilmente. Quindi sì, c'è la Cremona dei violini, della straordinaria ricchezza architettonica, del centro bellissimo e tutte le cose che sappiamo, ma forse, ecco, le nuove idee servono anche andare a scoprire quegli angoli che penso a tanto movimento giovanile, a tanto spirito di iniziativa, a tanto volontariato che a volte raccontiamo solo quando c'è la giornata mondiale oppure la festa del volontariato, ma mentre
1: ci sarà domani
3: mentre tutto l'anno Sì, sì, sarà domani, anche se domani, cioè, domani rispetto a quando registriamo, ma va bene, sarà stato, no, no, sarà, ci sarà stato, sarà stato come, sarà come stato ogni anno un successo, ma un successo non no, anche in questo caso di Payet, ma un successo nel senso che ogni anno, ecco, questo è un altro aspetto della Cremona che spesso sentiamo raccontare, ma forse mai abbastanza, dell'impegno quotidiano di tante persone che si mettono a disposizione, e anche questo forse avrebbe bisogno di un modo nuovo di essere raccontato, no?
1: Sono assolutamente d'accordo, se posso. Mi è capitato di intervistare il vicepresidente di Medea. Medea è una realtà che ha 20 anni, una realtà del volontariato
0: straordinaria, tra l'altro.
1: Esatto, si occupano di persone, accompagnano persone malate oncologiche, conosciutissima. Ma di questa realtà io non conoscevo chi la guida, cioè ci sono tanti piccoli aspetti che tu accennavi adesso, Phil, che stanno dentro le pieghe delle grandi cose, che invece meritano di essere conosciute. Io ho incontrato e raccontato la storia di questo vicepresidente, di cui nessuno sapeva. Nei suoi dettagli più particolari.
3: Insomma. Questo è anche bello, torno brevemente a quello che dicevamo prima, no? Cioè, il nuovo non deve soppiantare, non può soppiantare il tradizionale, e qui c'è anche l'importanza di chi, come te Cristiano, con Mondo Padano, ma come tanti altri colleghi su tutte le altre testate, raccontano anche nei modi tradizionali che hanno autorevolezza, che arriva dal tempo, che arriva dalla professionalità di tante persone, di
0: una storia.
3: Di continuare a raccontare, no? Si diceva prima delle fonti, ecco, questa è una responsabilità che chi fa informazione deve sempre mantenere, e anche, mi permetto di dire, anche la responsabilità nostra di invitare anche le nuove generazioni a non disdegnare il giornale di carta, la televisione che arriva dall'antenna e non dal wifi, ecco, oltre naturalmente a seguire i podcast,
0: certo, su per Spotify, questo, YouTube, ed è per questo che invitiamo ospiti anziani come te, hai capito? Perché così i giovani vedono anche un
3: io
0: punto
3: sono
0: diverso,
3: già fuori dalla generazione boomer, però anagraficamente sono già millennial.
0: Assolutamente millennial.
3: Cristiano non lo so, Cristiano.
0: Non lo diciamo. Allora, siamo quasi in chiusura e qui c'è la rubrica a sorpresa, non a sorpresa per voi ovviamente, ma a sorpresa anche per Phil, che tutta la parte di progettazione non se l'è persa.
3: Oh, occhio a quello che fai.
0: Ed è la bifora. Quindi,
3: la bifora nostra, che adesso Anna ci spiega, spiega che cos'è.
0: Esatto. Allora, la nostra rubrica la bifora, vi chiederò di affacciarvi a una delle due aperture di questa bifora, ma è proprio secca. Sentirete delle domande, tre ciascuno, e vi chiederò una o l'altra, così è proprio risposta secca. Pronti?
3: Cioè, praticamente chi butti dalla torre,
2: letteralmente.
3: Esatto,
0: questo è l'altro razzo. Sì. Però era brutto intitolarla così.
1: C'è la spiegazione di che cos'è la bifora?
0: Vogliamo la spiegazione di cosa? Certo. Spiegaci cos'è la bifora.
2: È una finestra con due luci.
1: Perfetto.
0: Ottimo. E noi sceglieremo la luce a cui affacciarci. Noi ce
3: l'abbiamo
0: una davanti.
3: Abbiamo una di fronte.
0: Potete letteralmente affacciarvi. Partiamo da Phil. Intervista scritta o video?
3: Scritta.
0: Telegiornale o podcast, Cristiano?
1: Podcast.
0: Immagine o racconto scritto?
2: Immagine.
0: Riflessi online o cartaceo?
3: Cioè, come dire, vuoi più bene alla mamma o al papà? Cartaceo.
0: Raccontare una storia o ascoltare una storia?
1: Tutte e due.
0: No, incredibile. No. Ha preso la bifora a metà, in pieno. Esatto. Visita un museo o concerto?
2: Visita un museo.
0: Assolutamente.
2: Mannaggia.
0: Città o campagna?
3: Città.
0: Social con il clima o libro sotto il pergolato?
1: Libro sotto il pergolato.
0: Di Cremona o cremonese?
2: Cremonese.
0: Fine. Questa è la bonus per te.
3: Stavo perdendo il conto.
0: Torrazzo con vista o vista sul torrazzo?
3: Beh, torrazzo con vista.
0: Risposta esatta. Questa era l'unica a cui non potevi scegliere dove affacciarti. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Torrazzo con vista.
3: Bravo, 24 minuti.
0: Straordinario, hai visto? Segna 24 minuti. Allora, ci troverete su YouTube, su Spotify, su Cremona 1, ci sono tutte le piattaforme possibili su cui seguirci.
3: E sui canali social ufficiali di Torrazzo Convista.
0: Torrazzo Convista, Instagram seguiteci, YouTube seguiteci. Un grande grazie davvero ai nostri ospiti, a tutta TRC, ringraziamo il team in particolare, sì dai.
3: Sì, ma facciamo i nomi. Facciamo i nomi. Queste ultime settimane veramente hanno sudato sui 198 gradini che ci portano fino a qui, quindi ringraziamo l'ufficio comunicazione della Diocesi con Riccardo Mancabelli, tutto il team di TRC, Paolo Mazzini che abbiamo già citato per la grafica
0: le fotografie
3: che sta facendo, ringraziamo Daniele, ringraziamo Anna Chiara, Federica, ringraziamo anche Luca che è dietro la telecamera.
0: E basta. Hai fatto un grande crescendo.
3: Andrea Bassani, vedremo se qui in avanti meriterà di essere.
0: Bisogna capire. Ringraziamo davvero Filippo Gilardi per essere stato con noi, Anna Adami, grazie. Cristiano Guarneri,
1: grazie
0: davvero dello sguardo che ci avete aiutato a dare. Grazie a tutti per averci seguito. Noi ci vediamo con la prossima puntata di Torrazzo con Vista. Continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
1: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
0: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì il 29 maggio debutta un programma destinato a fare la storia.

È Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete, è un vero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello. C'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio. E sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alfa, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: è ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroth, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla ha

0: tende in fondo al rettilineo. Eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
1: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda, che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giampiero Boniperdi, ovverosia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande. Grande per la Coppa UEFA e per questo campionato. Molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dire questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
1: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: l'estate fa.
1: Che l'estate fa. Il clima estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
2: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule, portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato di Via Rasella. Kappler fu inflessibile nell'applicare la rappresaglia.
1: Il giorno dopo la fuga di Kappler, il 16 agosto, il mondo intero si ferma di colpo. A Memphis, nella sua villa di Graceland, si spenge a soli 42 anni Elvis Presley. La morte del re del rock and roll segna simbolicamente la fine di un'era musicale. Ecco l'annuncio drammatico della NBC News.
3: This is NBC Nightly News with John Chancellor and David Brinkley. Tonight, August 16th, reported from the NBC News Center in New York.
4: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
1: Mentre l'America piange Presley, in Italia la poesia di Lucio Battisti domina le classifiche. Tra le tracce del suo album spicca un pezzo straordinario, un invito delicato ma potente a superare le barriere emotive.

0: Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio, invece, il cardinale Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso, la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquido. O il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie. E un gioco molto particolare, il going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio. Si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri, un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop, grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica, quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: fronte moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica, dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina, ancora più che in passato, il jean, stretto, severo, e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo. Jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali. Spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perizoma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rudi Genreich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane. Ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e la Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione, la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa, vacanze in città o alle porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina, ombrellone, sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni, ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli affratti sabbiosi del Po.
0: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
3: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
0: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro assoluto registrato a Berlino da David Bowie, l'iconica Heroes, con la quale ci salutiamo questa settimana. Allora grazie a Samira Rocchetti e a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo chissà in quale anno la prossima estate.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù.
2: Nei Vangeli molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l'uomo da ogni male, il male dello spirito, il male del corpo. E quando un padre e una madre, oppure anche semplicemente persone amiche, li portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo. La guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato. I dottori della legge le rimproveravano a Gesù perché guariva in sabato, faceva il bene il sabato. Ma l'amore di Gesù era dare la salute, fare il bene, e questo è al primo posto sempre. Ecco la gloria di Dio, ecco il compito della Chiesa: aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati. E questo è il compito.

0: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La domanda di Dio a Caino è un invito a non lasciarsi prendere al laccio dall'emotività, a non rimanere sbilanciato sulla propria affettività frustrata, a prendere consapevolezza della propria interiorità e delle proprie reazioni. È un appello alla libertà e alla responsabilità di Caino. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto il volto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Se Caino non si lascerà trasportare dalla rabbia e dalla frustrazione e riuscirà a tenere a bada il suo ego ferito, allora potrà rialzare la testa e invertire di segno lo stato di prostrazione in cui si trova. C'è sempre, infatti, un'altra strada, un'altra possibilità, anche quando non riusciamo a vederla. È possibile, da uomini e donne, fermare a sé il male che ci ha colpito e ci attraversa, piuttosto che lasciargli la possibilità di mietere un'altra vittima. Si tratta di addomesticare l'animale che è in noi per tornare ad essere pienamente umani. Scegliere di fare il male non è soltanto intrinsecamente cattivo, ma è anche degradante e disumanizzante. Adesso la decisione spetta a Caino. Dio non può sostituirsi a lui, non può privarlo della sua libertà e fermare la sua mano. Caino è libero di dirigersi verso il bene o verso il male. Conosciamo l'epilogo di questa storia. Caino lascerà cadere nel vuoto le sollecitazioni di Dio, senza dire una parola. Saranno i suoi gesti a parlare. Caino interrompe ogni comunicazione con Dio per rivolgersi al fratello in quello che l'autore sacro ci consegna come un discorso senza parole, privo di dialogo. Non sapremo mai che cosa si dissero. Caino non ascolta più nessuno e neppure dialoga. Esiste soltanto lui, la sua rabbia, la sua frustrazione. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Si alzò contro suo fratello fino a sovrastarlo, elevandosi sopra di lui per ucciderlo. Ecco perché uccidere non è soltanto togliere la vita a qualcuno, ma anche annientarne la dignità, togliergli il diritto di parola. E questo avviene tutte le volte che usiamo toni e parole che non ammettono repliche, quando siamo categorici al punto da non accettare il contraddittorio, quando parliamo senza ascoltare quello che l'altro ha da dirci, ignorando letteralmente chi ci sta davanti, riducendolo a polvere, a zerbino sotto i nostri piedi. Anche noi siamo Caino. Quando ci convinciamo che non esista altro linguaggio, altra possibilità, altra via d'uscita che la violenza. Anche noi siamo Caino, quando non accettiamo il confronto con l'altro, quando le differenze, più che arricchirci, alimentano inutili paure. Anche noi siamo Caino, quando nei contrasti non scegliamo altra strada che quella di elevarci sopra l'altro fino ad annientarlo, fino a toglierlo di mezzo, perché non ci sia altro livello, altro punto di vista che il nostro. Sempre e solo noi. Ma io voglio bene a Caino, perché in modo diverso da Abele è anch'egli una vittima. Un prigioniero della paura di non essere abbastanza, un insicuro che non riesce a sostenere il confronto, che non conosce altro linguaggio che l'arroganza condita da abbondante presunzione, che non conosce altra strada se non la violenza. ciascuno di noi è tanto Caino quanto Abele. A ciascuno di noi è rivolta la domanda che Dio fa a Caino mentre ha ancora le mani sporche del sangue del fratello che ha appena ucciso. Dov'è Abele, tuo fratello? Dove ci collochiamo? Accanto all'altro o sopra di lui? L'altro, in quanto fratello in umanità, ci appartiene, ci chiede di essere accettato nella sua diversità, accolto, custodito, e non possiamo ignorarlo. Non esiste altra strada per rimanere umani che questa. L'altro non può e non deve essere ridotto al ricettacolo di ogni nostra paura. Ciò che non conosciamo o di cui non abbiamo esperienza non è necessariamente un ostacolo alla nostra realizzazione, un pericolo da cui difenderci, un problema da tenere fuori dai nostri confortevoli nascondigli imbottiti di indifferenza e autoreferenzialità. L'altro, colui che ci sta accanto, spesso gomito a gomito, è colui senza il quale non possiamo vivere, ma è anche la causa dei maggiori conflitti e sofferenze che derivano dalla stessa relazione con lui. L'altro è diverso da noi, simile ma diverso, e mai omologabile. L'altro ci disturba, ci inquieta. I suoi limiti, le sue fragilità ci spaventano, perché sono pure le nostre. Eppure, per imparare davvero l'amore verso noi stessi, non possiamo fare a meno dell'altro. Troviamo il senso della nostra vita solo di fronte all'altro. Nel faccia a faccia con chi è altro da noi, scopriamo chi siamo davvero. Fatico a rassegnarmi al triste epilogo di questa storia di fratelli finita nel sangue. E non posso non pensare che ogni atto di violenza è sempre tra fratelli, è fratricidio, perché siamo tutti fratelli, tanto di Abele quanto di Caino. Provo così a mettermi nei panni di Caino e mi risuonano nella testa le parole di una canzone di Francesco Baccini. Dalla parte di Caino non è proprio un bel viaggiare. Non so chi nella vita non fa sbagli, io però li porto fuori come tagli sui ginocchi di un bambino. Ma dalla parte di Caino sto. In Elogio dell'ombra, Jorge Luis Borges scrive: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu mi hai ucciso o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima. Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino, «perché dimenticare è perdonare. Anch'io cercherò di scordare». Abele disse lentamente: «È così. Finché dura il rimorso, dura la colpa».
0: Rosario Tronolone ha proposto Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ogni cuore, ma invidio i ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti la capacità di dire tutto con uno sguardo.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me. che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera a Maria, Santissima Bambina. Dolce Maria Bambina, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima Madre nostra. Per i prodigi di grazie che compisti tra noi, ascolta pietosa le nostre umili suppliche, nei bisogni che ci premono da ogni parte e specialmente nell'affanno che ora ci tribola. Tutta la nostra speranza è in te riposta. O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di noi pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste bambina, la nostra supplica e loderemo in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buona giornata a tutti.

Vamos a echar.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Mentre ci accostiamo all'altare del Signore, siamo consapevoli dei peccati che accompagnano la nostra vita e domandiamo perdono. Tu che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
3: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
2: Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami,
3: Signore, nella tua giustizia.
2: Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinario e ingannatore, il Signore li detesta.
3: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
2: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggili perché in te si allietino quanti amano il tuo nome.
3: Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, Signore.
0: Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.

Paolo dice che una persona della comunità, e teniamo conto che loro le comunità erano un piccolo gruppo di persone, si ritrovavano tra di loro, vivevano, diremmo così, una familiarità tra di loro. Una persona vive una situazione immorale e Paolo, diremmo così, sentenzia la necessità di escluderlo dalla comunità, perché il cattivo esempio di questa persona può infettare la comunità stessa. È il concetto della scomunica, che è un togliere la comunione sia per preservare la retta dottrina della comunità cristiana, sia per evidenziare al peccatore, a colui che sbaglia, la gravità del suo errore. E dall'altra parte abbiamo i farisei che vorrebbero scomunicare Gesù, che trasgredisce l'osservanza del sabato. Ma Gesù la trasgredisce proprio perché vuol porre l'osservanza del sabato al suo posto, che non è superiore alla carità. È vero che non si devono fare lavori servili durante il giorno del riposo per avere il tempo per dedicarsi, diciamo così, alla preghiera, alla comunione fraterna, ma è anche altrettanto vero che la carità viene prima di ogni altra necessità.

0: Fratelli, poiché Dio rivolge sempre il suo amore alla salvezza dell'uomo, eleviamo con riconoscenza a Lui le nostre preghiere dicendo: rinnovaci, Signore.
1: Rinnovaci, Signore, perché la libertà cristiana sia intesa come accettazione delle scelte operate da Cristo e delle esigenze della vita nuova in Lui. Preghiamo.
0: Rinnovaci, Signore.
1: Perché il nostro cuore sia liberato dall'egoismo, dal legalismo e dalla casistica farisaica priva di amore. Preghiamo.
0: Rinnovaci, Signore.
1: Perché sappiamo vedere in Gesù colui che conosce profondamente i nostri cuori e che ci guida nel cammino verso il regno di Dio. Preghiamo.
0: Rinnovaci, Signore.
1: Perché ai defunti, e in particolare ai nostri parenti e amici, risplenda la luce eterna, quale compimento del loro itinerario terreno. Preghiamo.
0: Rinnovaci, Signore, perché il Padre ammetta alla gioia del regno i nostri fratelli defunti, in particolare Emilio Baruffi. Preghiamo.
1: Rinnovaci, Signore.
0: Padre Santo, Gesù ci ha insegnato che ai tuoi occhi la salvezza dell'uomo viene prima dell'osservanza di qualsiasi precetto. Fa che la lezione del tuo Figlio sia praticata nella Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
3: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nel

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: La Germania affronta l'esito del voto in Sassonia. L'ultradestra di AfD raccoglie il 44% dei voti. Ancora da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%. L'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca. Salvini brinda. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme delle opposizioni che dicono così l'Europa è a rischio. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace in Ucraina resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri sera, ieri all'Angelus, il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Gli studenti e le studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere le aperture dell'anno scolastico, la Puglia il prossimo 17 settembre. Paura all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi contro alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso. Domate le fiamme dell'incendio, in corso le indagini per accertare le esatte cause. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta di una seconda visita dopo quella in forma privata del 10 maggio 2025, a 2 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice si recherà nel santuario mariano, alle 18 celebrerà la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, messa che verrà trasmessa in diretta da TV 2000. È tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E Samira Rocchetti, che bello ritrovare Samira Rocchetti dopo due settimane in cui vi ha tenuto compagnia Max, che ringrazio infinitamente per aver fatto le mie veci, ma è bello tornare. Abbiamo un lavoro meraviglioso che ha proprio come valore aggiunto il fatto che torni dalle ferie e sei contento, che è una cosa davvero straordinaria, meravigliosa. Quindi tre ore da passare insieme, musica, notizie, curiosità. In questa prima ora, come abitudine, partiremo tra poco con una parola gentile che continueremo ad aggiungere a questo dizionario ormai corposo che abbiamo cominciato a scrivere proprio agli inizi di luglio, e poi parleremo di una di scienza. Ho scelto il cioccolato quest'oggi per la pillola di scienza di oggi. Conosceremo la storia di una signora che potrei definire la signora degli alberi. Ce ne andremo in Australia per passare un po' di tempo su una spiaggia particolare, la spiaggia che suona. E poi nella prossima ora parleremo di scuola. La prossima settimana, anche devo dire già questa settimana, molti ragazzi, molti bambini e ragazze torneranno sui banchi di scuola, quindi il corredo scolastico va preparato. Per alcune famiglie preparare il corredo scolastico è qualcosa di molto complicato, quindi vi segnaleremo un'iniziativa bellissima in cui ciascuno di noi può dare una mano proprio alle famiglie fragili per ripartire come si deve.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore e Rampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarti e raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. Nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, di poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
2: esatto,
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
2: Assolutamente, cioè proprio ci sono
1: dei tipo... Quindi nel tuo caso appunto di fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
2: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
2: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così,
2: assolutamente,
1: una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai forza Chiara,
2: esatto. E quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda sia per spronare anche le persone, e infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così, possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o
1: Sì, uno spunto
2: uno
1: per
2: spunto, esatto.
1: Ascoltarsi di più, ecco, sentirsi, ecco, come si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla. E invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
2: sì,
1: appunto,
2: sì,
1: per
2: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
2: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole, mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
2: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
2: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso, e che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare. Non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, è ammesso,
2: esatto,
1: che
2: cioè, e mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto molto la differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra, questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto: ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata, e poi devi

0: prendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
1: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo e ho una bella cicatrice
0: con un tatuaggio
1: che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari vasi di intestino, colon, retro, sigma, sì, molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato del tutto.
0: Non erano particolarmente efficaci.
1: Esatto.
0: In questo caso.
1: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare il 40.
0: Urca.
1: Sì, e io non mi riconoscevo, dicevo ma chi è questa, non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. Subito mi hanno, esatto, mi hanno detto, grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
0: È stato un percorso, come diceva il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
1: È un percorso.
0: Forse più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo tutto.
1: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
0: sì,
1: che sei qui, e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde. O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
0: In modo involontario, diciamo. Che,
1: esatto.
0: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
1: Esatto.
0: Poi scopri che...
1: sì.
0: E quindi, che sia una squadra in questo caso.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
0: di ricollegare e fare un po' una rewire della...
1: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene. Cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fino ad agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue azioni, delle sue decisioni.
0: Del suo tempo e delle sue relazioni anche.
1: Esatto.
0: Appunto, perché Poi sei sempre collegata a quello che ti sta attorno e
1: tanto.
0: E quel sentire si amplifica.
1: Si amplifica
0: nel bene,
1: tantissimo.
0: Nel male, però soprattutto nel bene, ecco.
1: E soprattutto sentire il proprio corpo.
0: Ecco, cosa hai imparato a risentire? Magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri. Cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
1: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
0: Non stop, insomma.
1: Non stop.
0: È una vita veramente senza respiro,
1: sì.
0: Senza, forse non mi ascolto così, vado avanti e non...
1: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
0: Ha maggior ragione proprio.
1: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
0: era impossibile,
1: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a 1000 e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
0: A viaggiare,
1: a fermarmi, ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
0: certo,
1: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
0: esatto,
1: di giorni,
0: il tempo più lungo del mondo,
1: esatto,
0: però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico: ma
1: come li ho vissuti, ecco,
0: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno, per,
1: esatto, è proprio la qualità, ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità. Cioè, che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
0: Tipo messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
1: sì,
0: dici, era il caso.
1: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi. Quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire: ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriori incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò.
0: Sì, non riesci a fare, cioè magari fai comunque progetti, però
1: sì,
0: li pensi in modo diverso, forse,
1: esatto,
0: rispetto a prima.
1: Esatto, quindi dico: facciamolo, perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
0: Buttiamoci.
1: E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua.
0: E chissà quante cose hai fatto in quei...
1: Dico: fide, ma allora ho fatto
0: bene.
1: In quei
0: 80 anni,
1: esatto,
0: successivi.
1: Esatto, cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò: 80 anni, adesso posso rilassarmi.
0: Ora,
1: ho già dato.
0: Pausa.
1: Esatto.
0: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto Amati per due.
1: Il sì,
0: cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè l'hai
1: sì,
0: fatto in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
1: Sì, è tutto,
0: così,
1: è tutto il braccio
0: perfetto.
1: Che...
0: su quell'Amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella della, che ti accompagna in questo percorso.
1: Esatto.
0: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
1: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io. Nella 231, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero, ne hai combinati tante, forse, da ragazzina.
0: Dipende a questo punto.
1: Troppe. Ne ho parlate anche con la psico-oncologa, mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
0: Il tempo di...
1: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto, l'hai fatto. E non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui, certo, tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
0: la positività. La che positività, adesso stai portando in questo,
1: sì,
0: studio, che
1: la positività di dire: cavolo, è un'altra sfida che io accetto. E l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto: adesso io ti sfido,
0: a noi,
1: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
0: è stato da attraversare, dovevi
1: periodi
0: lunghissimi, passarci dentro
1: mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
0: Siamo tanti.
1: Sì.
0: Siamo uni, ma siamo tanti.
1: Siamo un prima e siamo il dopo. Quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne. Comunque, do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca questo qua, uno scoglio che comunque dovrò ancora finire,
0: ancora.
1: Sì, di elaborare, ma non precluderti nulla. Cioè, se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo.
0: Riempi,
1: perché
0: la vita.
1: Vivila, goditela. Cioè, veramente la vita è una. Non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante. E, ecco, ma ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
0: il tempo che serve,
1: che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto. Adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo,
0: volersi bene diversamente, di più.
1: Assolutamente.
0: Diciamo, per due.
1: Esatto, per due. È un volersi bene per due, per cento, per mille. È un voler bene a tutti. A tutti. Non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
0: te.
1: Che
0: siamo
1: sì,
0: qui,
1: esatto.
0: Anche chi ci ascolta ci sta guardando.
1: Esatto.
0: Ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio e positività, fiducia.
1: Fiducia. Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin-off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, da questo tunnel della depressione.
0: Adesso decido io.
1: E adesso decido
0: comunque
1: io.
0: Intraprendere un percorso per
1: esatto.
0: Provare a...
1: E non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psico-oncologa, di una psichiatra.
0: Di uno specialista che
1: sì,
0: può
1: io lo ammetto, io sono seguita e non ho vergogna a dirlo. Perché sono
0: esserci.
1: Esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei mai vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
0: A maggior ragione.
1: Esatto.
0: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
1: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone, magari anche su Instagram, proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto, piuttosto di un film, ok? Ma scrivono tanto, o anche su TikTok comunque.
0: Ed è un modo per esserci.
1: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza, sì.
0: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie ancora Chiara per essere
1: grazie
0: stata
1: a
0: con
1: te,
0: noi.
1: Lidia.
0: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

magica gioia tu dai. Dolce mio rimpianto, dove sei? Nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è. Sei tu, Peter, tu che a Kensington vivi. Tu, Peter, tu che a Kensington suoni. Sono ancora così.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Un luogo per ripartire. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: Non tutti i percorsi di vita sono uguali. Alcuni scorrono tranquilli, altri invece si fanno più ripidi, pieni di ostacoli, di inciampi, di momenti in cui serve una mano per rialzarsi. Ci sono donne che lungo la strada si trovano a dover ricominciare, a cercare un posto sicuro dove poter riprendere fiato e ritrovare fiducia. A Bergamo, per loro esiste una porta che si apre, quella di Sara Casa, un centro di accoglienza femminile che si trova all'interno di una villa settecentesca di Monterosso, nota come la casa di Padre Aldo. Qui, donne italiane e straniere trovano ascolto e sostegno. Accompagnate da un'equipe di educatrici, vivono un tempo di cura e di rinascita. Imparano a riscoprire le proprie risorse, a costruire autonomia, a guardare di nuovo avanti. A Sara Casa non si offre solo un tetto, ma la possibilità concreta di ricominciare, come ci racconta Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Bergamasca, che ha dato avvio al progetto.
2: Il progetto Sara Casa nasce nel 2013-2014. Iniziamo a vivere questo progetto in questa struttura proprio nel 2014, dopo averla inaugurata in una giornata molto bella. Perché nasce? Perché ci siamo accorti e accorte che molte donne, mamme o anche donne singole, avevano davvero bisogno di una struttura che facesse un po', uso un termine non bellissimo ma per capirci, da cuscinetto. Da una situazione di grande disagio nella propria casa, nella propria famiglia, vengono portate qui da noi e vivono 6 mesi, 1 anno. 10 mesi, 1 anno e mezzo, a volte da sole, a volte invece con i figli minori, e questo progetto permette a loro di recuperare un'autostima di se stesse, recuperare anche una certa autonomia e inserirsi piano piano in questo contesto del quartiere di Monterosso, ma all'interno della nostra città di Bergamo. Chi fa ad esempio 1 anno, siamo noi che insieme a loro costruiamo un progetto e magari troviamo per loro un appartamento qui vicino in un altro quartiere. Le accompagniamo, le sosteniamo, non le abbandoniamo, ma c'è ancora un continuo rapporto con le operatrici che piano piano però si staccano anche, perché altrimenti queste persone poi non prendono autonomia. Però non le lasciamo mai sole, ma soprattutto nei primi periodi di uscita da questa nostra struttura vengono sostenute e accompagnate da noi.
1: Al centro del percorso di ogni donna ci sono le educatrici, che le accolgono, le ascoltano e le accompagnano con delicatezza e rispetto. Il loro lavoro parte dall'ascolto, comprendere la storia, i bisogni e i desideri di ciascuna per costruire insieme un progetto personalizzato di crescita e autonomia. La coordinatrice del progetto è Daniela Benaglio, il primo volto che le ospiti incontrano quando fanno il colloquio conoscitivo.
3: Dal momento in cui poi le persone vengono accolte all'interno dell'equipe di lavoro, assegniamo ad ogni famiglia, ad ogni situazione accolta, un operatore di riferimento che è quello che tiene un po' la regia di tutto il progetto e che porta all'interno dei momenti di equipe i vari passaggi, i vari obiettivi da poter condividere per trovare insieme delle soluzioni condivise che possano aiutare la famiglia. Però poi l'operatore di riferimento che appunto tiene i contatti settimanali con le persone, le accompagna e appunto fa da tramite. Questo lavoro smuove molto emotivamente sia per il tipo di storie che portano, perché qui dentro abbiamo un mondo sia a livello geografico sia anche a livello di storie. Ci sono persone vittime di tratta, vittime di violenza, persone che hanno vissuto la strada sole con figli che si devono arrangiare a procurarsi il necessario e sia perché con ognuna di loro si instaura una relazione personale e quindi sono io che mi metto in gioco con te. Anche se sono all'interno di un ruolo, però quella relazione non è sempre facile da vivere, a pelle ci si può piacere, ci si può non piacere e questo è reciproco e quindi va sempre costruita.
1: Ogni incontro a Sara Casa è uno scambio. Le educatrici non offrono soltanto sostegno, ricevono a loro volta racconti, sguardi, frammenti di mondi diversi. Lavorare accanto a donne provenienti da altre culture significa entrare in contatto con nuove lingue, tradizioni, modi di affrontare la vita. A testimoniarlo è l'educatrice Michela Gherardi.
4: Per me lavorare con queste donne è stimolante perché avere comunque contatto delle persone che vengono da culture diverse è comunque un modo per arricchirsi, non in senso meramente pratico, ma proprio anche personale, del non dare per scontato quello che è la nostra realtà soltanto perché siamo abituati, ma imparare ad aprire anche un po' la mente, aprire l'occhio su quelle che sono altre realtà che ci circondano. E perché magari le cose che a noi sembrano normali e scontate non per tutti lo sono.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: un'estate fa.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Benvenuti a Un'estate fa. Alla guida della nostra macchina del tempo c'è Samira Rocchetti e con lei oggi vi portiamo indietro fino al 1989. Un anno spartiacque, la fine di un decennio e il crollo di un mondo, raccontati tra spiaggiafose, tormentoni estivi, grandi eventi e la storia con la S maiuscola.
0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa.
2: Le autostrade verso le vacanze si percorrono a bordo di Fiat Uno, Panda, Tipo, Golf. In città e sul lungomare rombano i ciclomotori. Piaggio, ciao, bravo, spopolano i primi scooter moderni come la Vespa PX o il Booster. La moda estiva nel 1989 è un mix esuberante. T-shirt oversize dai colori neon infilate nei pantaloncini da ciclista in licra, marsupi legati in vita pieni di gettoni per telefonare dalla cabina telefonica. In spiaggia bikini e costumi interi a vita altissima, sgambati sui fianchi con fantasie geometriche o zebrate. Per i maschi, shorts da bagno lunghi con grafiche sbiadite. Ai piedi, i famosi sabò di legno, le prime ciabatte in plastica colorata e poi elastici in tessuto arricciato anche fluo per code alte e laterali. Ma l'estate del 1989 è ricordata soprattutto per una parola che fa tremare la riviera romagnola: mucillagine. Dall'8 luglio un denso strato gelatinoso e vischioso invade l'Adriatico tra Trieste e Pescara fino al Gargano. Un disastro ambientale e turistico senza precedenti, cattivo odore, mare impraticabile e un crollo dell'80% delle presenze straniere. Gli alberghi corrono ai ripari costruendo piscine a tempo di record per offrire un'alternativa ai clienti disperati. Nelle ore afose del pomeriggio ci si rifugia davanti alla TV, dove nasce in questo 1989 un nuovo modo di fare cronaca. Il 30 aprile su Rai 3 andava in onda infatti la prima puntata di un programma condotto da Donatella Raffai destinato a cambiare la storia della TV.
3: Buonasera. Con questo programma ci occuperemo di persone sparite in modo misterioso. Ricostruiremo con filmati e testimonianze la personalità degli scomparsi e come è avvenuta la loro sparizione. Cercheremo anche di avanzare delle ipotesi sui motivi che possono aver spinto le persone a sparire. È fuga volontaria, rapimento, plagio, amnesia, suicidio, omicidio forse. Chiederemo a chi ci sta vedendo di darci indicazioni e notizie possibilmente precise sulle persone scomparse, naturalmente se tra di voi ci sarà qualcuno disponibile a darcele. E naturalmente ci rivolgeremo alla stessa persona scomparsa, sparita, perché se è viva e sta bene ci dia qualche notizia di sé e soprattutto se ci sta vedendo.
2: Se in televisione si cercano gli scomparsi, per strada e nelle autoradio spopolano i ritmi scatenati dedicati ai ragazzi che amano velocità e spensieratezza. A dominare la classifica c'è un giovanissimo giovanotto.

Nel 1989 in TV gli adolescenti guardano la terza stagione dei Ragazzi della Terza C, le repliche di Supercar e A-Team. Nelle serate estive si segue il Festival Bar condotto quest'anno da Gerry Scotti. Nei pomeriggi poi si fa strada la mania delle telenovelas sudamericane su tutte Topazio, con Grecia Colmenares che diventerà un vero e proprio caso di costume seguito da milioni di telespettatori. La sigla della telenovela Topazio è Che porche te quiero, cantata da Carlos Mata, ma la versione italiana è Piccola e fragile di Drupi.

0: L'estate del 1989 è segnata anche da ombre cupe e dalla solita febbre politica. Il 21 giugno, presso la villa sul mare della Daura, viene sventato un attentato con la dinamite destinato al giudice Giovanni Falcone, un segnale inquietante che anticipa le stragi degli anni successivi. Ecco le parole rilasciate a caldo dal giudice Falcone subito dopo il fallito attentato.
1: Sono abituato a parlare sulla base di prove concrete e fatti precisi, tutte quelle che sono valutazioni personali, tutte quelle che sono ipotesi di lavoro, fino a quando non riesco a esplicitarle, preferisco tenermele per me.
0: Pochi mesi prima l'Italia era stata colpita da un altro shock, il crollo improvviso della Torre Civica di Pavia, una tragedia che causò 4 morti e portò persino alla chiusura preventiva della Torre di Pisa per motivi di sicurezza.
2: Ore 8:55, un terribile boato è il simbolo di Pavia, la torre civica del XII secolo alta 78 metri, si è letteralmente sbriciolata. La geografia di uno dei centri storici più belli ma più instabili d'Italia è stata sconvolta. Nel crollo sono state travolte alcune persone, le vittime finora sono 2, ma il bilancio è del tutto provvisorio. Il manufatto era così, nel 1500 infatti l'avevano appesantito con la torre campanaria.
0: Sul fronte della politica intanto si consuma l'ennesima crisi estiva. Ciriaco De Mita rassegna le dimissioni, tenta invano di ricomporre il quadro di governo. Ecco la sua dichiarazione a giugno dopo aver ricevuto il reincarico.
3: Più che restio ero quasi contrario, mi metterò subito al lavoro con l'intento, che è anche una riserva, di riuscire a formare un governo basato sull'alleanza politica e programmatica dei partiti che raccolgono il costante crescente consenso degli italiani.
0: Ma il tentativo di De Mita fallirà e al suo posto nascerà il sesto governo guidato da Giulio Andreotti, dando vita al celebre asse del CAF, Craxi, Andreotti e Forlani.
4: Ultime ore di lavoro in Italia per il presidente del Consiglio incaricato Giulio Andreotti. La crisi, dopo il vertice di ieri, è virtualmente risolta. Gli ultimi problemi, come sempre, sono legati alla composizione del nascente ministero.
0: Nonostante il clima politico rovente, la musica italiana nell'estate dell'89 offre canzoni d'amore capaci di scalare le classifiche e trionfare al Festival Bar. Ascoltiamo proprio il brano vincitore di quell'anno, è Raff con Ti Pretendo.

0: L'estate dell'89 è anche l'anno dell'attesa messianica per i mondiali d'Italia 90. Gli stadi italiani sono imponenti cantieri a cielo aperto, non solo gli stadi a dire il vero, ma anche le città. Intanto nel campionato di Serie A si festeggia lo scudetto dell'Inter dei Record, guidata da Giovanni Trapattoni. Sentiamo come il Trap commentava quel trionfo nerazzurro.
1: Una partita durissima, un Inter che voleva a tutti i costi vincere oggi contro il Napoli nella settimana del Milan.
2: Sì, in effetti non avevo dubbi che il Napoli si presentava con questo orgoglio e con queste loro capacità. Forse nel primo tempo meritavamo il gol e forse la partita poteva anche andare in discesa, l'abbiamo trovata decisamente in salita. Credo che la partita forse poteva anche valere il pari, però questa vittoria premia un'annata di questi ragazzi.
1: Un Inter, due aggettivi per questa Inter.
2: Beh, io direi fantastica.
1: E basta.
2: E basta.
1: E Trapattoni?
2: Trapattoni è un allenatore.
0: E mentre al cinema gli orizzonti si allargano tra capolavori come Nuovo Cinema Paradiso o l'atteso Batman di Tim Burton, nelle sale americane esce una pellicola destinata a segnare un'intera generazione, L'attimo fuggente, con Robin Williams.
3: Oh capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso?
4: Chi ha detto?
3: Nessuno. Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà.
5: Un'estate fa. Un'estate fa.
0: L'evento estivo più discusso in assoluto si consuma la sera del 15 luglio del 1989. Siamo a Venezia, il concerto gratuito dei Pink Floyd su un ponteggio galleggiante davanti a Piazza San Marco, un evento trasmesso in Mondovisione che scatena polemiche feroci. Da un lato la sovrintendenza e chi vuole tutelare la fragilità dei monumenti, dall'altro gli amanti del rock. Il risultato? Oltre 200.000 spettatori ammassati, la totale assenza di bagni chimici e servizi igienici e una città che la mattina dopo si sveglia letteralmente sommersa da 300 tonnellate di spazzatura. Una bufera politica epica che porta persino alle dimissioni dell'intera giunta comunale di Venezia. A raccontare quella notte memorabile e assurda c'è il giornalista Vincenzo Mollica.
6: E migliaia di persone anche sui tetti circondano la chiatta palcoscenico dei Pink Floyd. Sa di quegli avvenimenti da ricordare, un concerto che ha scosso Venezia tra polemiche ed un allestimento fantascientifico nel bacino di San Marco. Il concerto verrà trasmesso da Rai 1 a partire dalle 21.30 e andrà anche in Mondovisione, 23 i paesi collegati, Unione Sovietica compresa. Singolare la chiatta palcoscenico su cui si esibiranno, una sorta di inquietante scatola nera da cui partiranno luci ed effetti speciali. Una chiatta lunga 97 metri, larga 27 ed alta 24. Venezia è letteralmente invasa da giovani, se ne calcolano più di 200.000, mille le persone che garantiscono l'ordine pubblico. Il concerto dei Pink Floyd ha scatenato numerose polemiche, come abbiamo detto, che alla fine si sono concluse con il classico e ragionevole compromesso all'italiana, e cioè abbassando il volume che poteva danneggiare i monumenti.
0: Se i Pink Floyd infiammano Venezia, sulle spiagge e nelle balere esplode un fenomeno planetario accompagnato da polemiche altrettanto infuocate, la lambada dei Kaoma, un successo travolgente ma segnato da due grandi scandali, il primo di natura morale con le accuse di oscenità per via del ballo corpo a corpo ritenuto troppo scandaloso. Il secondo è uno scandalo d'autore, diciamo così. La canzone, infatti, è un plagio spudorato, una copia non autorizzata del brano Llorando se fue, pubblicato nel 1981 da un gruppo boliviano, e porterà poi a una lunghissima e milionaria causa legale.

0: Mentre in spiaggia si balla e ci si sfida con il neonato Game Boy della Nintendo o si ascoltano le cassette nel Walkman, fuori dai confini italiani il 1989 sta ridisegnando la storia del pianeta. A giugno le proteste degli studenti a Pechino vengono represse nel sangue in piazza Tiananmen. L'immagine del giovane con le buste della spesa che blocca da solo la colonna di carri armati diventerà il simbolo della resistenza per tutto il Novecento.
1: Un ragazzo da solo si è messo davanti a una colonna corazzata bloccandola. Guardatelo. Quando il carro ha tentato di girare per evitarlo si è spostato anche lui con il coraggio di chi sa di avere la ragione e speriamo la storia dalla sua parte. Dai bordi della strada si applaudiva. A questo punto l'intera colonna si è fermata, il ragazzo è salito sul carro e ha cominciato una discussione, si può dire ideologica, con l'equipaggio del carro.
0: In Europa la cortina di ferro inizia a sgretolarsi. In estate l'Ungheria apre i confini con l'Austria, permettendo a migliaia di cittadini dell'est di fuggire ad ovest.
1: Buonasera. È storico. La Germania orientale ha aperto le frontiere. Chi vuole andare in Occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale. Si tratta di un provvedimento transitorio in attesa della nuova legge che consentirà ai tedeschi orientali di recarsi all'estero con maggiore libertà. Tuttavia non sfugge l'importanza del segnale. In pratica è come se fosse caduto il muro di Berlino, quel monumento all'oppressione eretto dal regime comunista per soffocare la libertà del popolo tedesco orientale.
0: È l'effetto domino che porterà qualche mese più tardi, il 9 novembre, al giorno che ha cambiato per sempre la nostra storia, l'abbattimento del muro di Berlino.
1: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani. Giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori.
0: L'estate del 1989 è stata quindi un caleidoscopio unico tra le spensieratezze di un decennio che finiva e la grande storia che apriva le porte al futuro. Un anno di contrasti tra la mucillaggine dei nostri mari e il profumo di libertà che soffiava sull'Europa. Un'estate da ricordare. E noi ci salutiamo questa settimana con un brano che crea una sorta di ponte con la prossima puntata che vi preannuncio ci porterà nel 1990. Un artista che in quell'anno arriverà in Italia con tante polemiche intorno a sé, polemiche anche legate a questo brano. Lei è Madonna. Alla prossima!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Il successo dell'ultradestra di FD con il 44% dei voti nelle regionali in Sassonia scatena le reazioni in Europa e non solo. I partiti sovranisti e quelli di estrema destra si complimentano con la formazione tedesca, mentre i governi francese, spagnolo e polacco in particolare parlano di grosso pericolo. Mosca applaude, così come Elon Musk. In Italia esecutivo spaccato, Salvini esulta, ma Tajani, al pari delle opposizioni, esprime preoccupazione. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Ci sarebbero tra le vittime anche due neonati. Ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Donald Trump annuncia: oggi sentirò Putin e Zelensky. Dopo la tappa a Kiev degli inviati di Trump che avevano incontrato al Cremlino il presidente russo, la svolta con l'entrata in campo del presidente americano. La pace resta un miraggio, ieri aveva affermato il suo inviato Wyckoff, che aveva spiegato: servirà che tutti facciano dei compromessi. Intanto Mosca aveva minacciato la Germania. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una nuova guerra. Ieri all'Angelo il nuovo appello alla pace di Papa Leone per l'Ucraina. L'incendio scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distrutto un mercato, ci sarebbero almeno 11 persone uccise, tra cui 6 bambini. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni. Restano ancora da chiarire le cause del rogo. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Lunedì prossimo toccherà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Non si ferma l'eco dell'impresa storica di Antonelli. Ieri a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale, ha vinto il Gran Premio dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. È tutto per questo flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo.
1: Padre Vittorio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E grazie per essere con noi questa mattina.
2: È un piacere.
1: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
2: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78 e quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere è come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
1: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
2: Allora,
1: di non farcela,
2: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che era il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Cielo. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento un entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
1: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
2: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto, che andava nella Genna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti insanagliati.
1: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
2: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va? Ho detto: beh, si va. Si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ci sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nell'area uscita, lui tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che ha tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro, e lui disse: tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti, per tutta la messa, questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? È sta zia che ti ha fatto. C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto di brutto muso: ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia.
0: Certo. Una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolori.
1: Ognuno.
0: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare, cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si ripannano e tanti bui si mettono da parte. Questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
0: Ecco, io ho una chiusura, prima di salutarla, ho una richiesta.
1: Sì.
0: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di tutti. Penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
2: Dove ieri mi lasciasti tu.
0: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Celi.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

guardarti da dietro sei più cara che mai, e mi sembra che possa sentire i pensieri che fai. Pedaliamo sul mare, io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che ce n'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello.

0: di amare non smetto finché ce la fa.
1: E a sentirti da dietro mentre parli con me, qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

0: Team Blu 2000 News.
1: L'Europa e la Germania si interrogano dopo il successo dell'ultradestra nel voto in Sassonia. La pace in Ucraina al momento non ci sono le condizioni per un'intesa, spiegano gli inviati statunitensi dopo le visite a Mosca e Kiev. Trump annuncia una telefonata oggi a Putin e Zelensky. Nuovi raid israeliani in Libano, nonostante il cessate il fuoco, Netanyahu decide la stretta sui coloni in Cisgiordania. Prima campanella del nuovo anno scolastico, questa mattina Bolzano, di seguito il via nel resto d'Italia tra vecchie e nuove sfide. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito, così in conferenza stampa la presidente dell'AfD Alice Weidel il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra Alternativa per la Germania in Sassonia. Franco Rossi.
2: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma, commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nessuna intesa alla fine della missione degli inviati di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente però annuncia: sentirò al telefono Zelensky e Putin. Massimiliano Cochi.
3: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le quattro regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Spostiamo in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano. Intanto il premier israeliano Netanyahu prova a bloccare i coloni in Cisgiordania. Maurizio Dischino.
4: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone, tra cui 6 bambini. Omicidio-suicidio del cavalcavia autostradale giovedì scorso a Firenze. Per procedere nelle indagini, la procura fiorentina dispone che siano effettuate oggi le autopsie della donna uccisa e del suo assassino. Andrea Domaschio.
5: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla A1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la Procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ultima pagina, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico, la prima campanella a Bolzano, Alessio Orlandi.
6: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media, un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord, da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Papa Leone celebra la messa oggi alle 18 a Gennazzano. Per il pontefice si tratta di una seconda visita sul posto. Cristiana Caricato.
7: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli due giorni dalla sua elezione al soglio di Pietro, e Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Gennazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17.30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della Compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuove emissioni di cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione, si attendono a minuti le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo per l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. La pagina sportiva con la Formula 1, non si spegne l'eco della storica impresa ieri di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore. Il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto in griglia. Incredibile, un sogno che si realizza, esulta il pilota che ha pianto e molto sul podio per l'emozione. Disastro invece per la Ferrari, fuori Leclerc Hamilton è arrivato sesto. Un'occhiata all'inizio di settimana per la borsa di Milano: il FTSE MIB debole, cede al momento lo 0,07%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Siamo verso la fine della stagione di Torrazzo con Vista, ma l'inizio della stagione estiva, quindi puntata solare, spumeggiante, dedicata alla bicicletta sostanzialmente. Ne parleremo con tre ospiti come al solito. Siamo qui con Giorgio Coppiardi, in arte Jed, conosciuto da tutti come Jed.
1: Ciao.
0: Educatore della cooperativa Nazareth, e parte del tuo lavoro è alla ciclofficina La Gare des Gare di Cremona.
1: Esatto.
0: Aggiungo, collaboratore di Riflessi Magazine.
1: Importantissimo.
0: Fondamentale, oserei dire. E vivo in bicicletta, era la bio praticamente della presentazione, vivo in bicicletta. Poi abbiamo Filippo Bonali di Ciao. Biga Cremona, e ci racconterai questo termine. Cosa esatto. Nasconde tutte le sfumature certo. Che nasconde. E Mattia Bazzoni, giornalista, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
0: Un grande passato di ciclismo alle spalle, presente ma passato spumeggiante. Per te una bifora impegnativa, cioè spero impegnativa.
2: Inizio ad allenarmi.
0: Inizio, esatto. Comincia la fase preparatoria. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo i raggi, la catena, i pedali. Ci manca solo la nostra sigla da lanciare, ma prima di tutto ci affacciamo? Ci affacciamo. Pronti via? Cosa rappresenta per voi la Biga? Dobbiamo partire da te, Filippo.
3: Biga è stato la ricerca di good vibration dopo il Covid, perché è nata così. Un po' di persone in città che già masticavano cicloturismo si sono incontrate grazie a chiacchiere fatte per strada, con già delle conoscenze avviate e amicizie. E in quel momento volevamo fare qualcosa di nuovo nelle nostre vite, non abbiamo abbandonato il nostro lavoro, ma abbiamo provato a cominciare a crearne un altro. E da lì tante idee su come chiamare questa attività, è saltata fuori un po' di dialetto cremonese.
0: Ma perché no?
3: Ma perché no? Però Biga è scritto con B, l'ape in inglese, e Biga, vabbè, in dialetto cremonese, proprio un po' a simboleggiare quello che fanno le api in giro per il territorio. Vanno a fare un giro in campagna di fiore in fiore, le nostre biciclette sono gialle proprio, diciamo, come le api, e quindi unisce un po' queste cose. Ovviamente è stato anche oggetto di battute questo termine, perché molti lo leggono in modi diversi.
0: Beh sì, diciamo che è libera interpretazione, esatto. Per certi versi. E invece per te, Jed, la Biga che cosa rappresenta? La bici?
1: La bici dipende dal periodo della settimana. Magari la mattina quando sono in ciclofficina è uno strumento con cui lavorare con i ragazzi, no? Per cui i ragazzi che vengono inviati o che arrivano spontaneamente alla ciclofficina sistemano una bicicletta, ma con loro magari facciamo anche un giro in biga, soprattutto adesso che si apre la stagione. Nella pausa pranzo invece è la mia passione, per cui prendo la bicicletta e mi alleno.
0: E si va.
1: E il fine settimana si

0: gareggia.
1: E si fanno gare.
0: Esatto.
1: Ci racconti qualcosa sulle tue gare?
0: Allora, sono un amatore, che è una razza particolare. Sì. Cioè, vuol dire che lo faccio proprio per amore, nel senso che ci spendo energie, spendo soldi, vengo preso in giro dagli automobilisti che mi sorpassano o dai motociclisti. Motociclisti, sì, praticamente è l'adolescente con la motoretta, quando ti supera in salita fa il gesto della pedalata e io mi chiedo, ma io non è che sono in bici perché, cioè, non posso andare in macchina, io sono in bici perché lo scelgo, per cui vabbè,
1: non vogliamo sapere che gesto gli fai tu, ti rimando.
0: No, ma di solito sono molto professionale, continuo a pedalare. No, niente, è una passione, insomma, che condivido con centinaia di persone nel cremonese, ma non solo, ecco, una grande famiglia, davvero io mi sento, diciamo, affiliato dalla signora con la graziella che vedo che va a ritirare la spesa, a quando invece magari vado con il gruppo del ponte e c'è quello che è già un professionista, per cui tutto acchittato nella maniera più professionale possibile. Ecco, però ecco, io mi sento parte di questa famiglia e è bellissimo.
1: Bazzo?
2: Bellissima la definizione di passione, io dal mio punto di vista aggiungo racconto quasi epico il ciclismo. Io la mia passione per il ciclismo risale da quando ero piccolissimo. Ricordi col nonno di guardare un Giro d'Italia del 90.
1: Ma chi non ha ricordi col nonno legati alla bici?
2: Che è una cosa bellissima, è una tradizione. Giro d'Italia del 90, Gianni Bugno resta in maglia rosa dall'inizio alla fine, solo maglia rosa, sempre primo in classifica. Correva nella Gatorade, da lì mi sono innamorato di Gianni Bugno. La Gatorade aveva questa divisa verde, il verde, esatto, ovviamente è diventato il mio colore preferito. E poi insomma ho avuto la fortuna, meno la ritengo così, di potermi occupare professionalmente del racconto del ciclismo insieme alla Gazzetta dello Sport negli scorsi anni, seguendo quelli che sono stati i grandi protagonisti italiani e non, e anche le grandi corse del calendario. E emozionalmente, professionalmente, un bel racconto.
1: Siamo partiti fortissimo, io direi che è subito il momento di aprire la nostra bifora, quindi pronti? Sigla. Pronto Jed, cominciamo da te.
0: Prontissimo.
1: Tu eri preparatissimo sulla bifora.
0: Certo.
1: Prima di iniziare, allora c'è la bifora.
0: Mi sono anche già immaginato le bifore.
1: Attenzione.
0: Tipo salito discesa, mountain bike o corsa.
1: Non ci siamo.
3: Sarà più difficile.
1: Ce n'è un'altra che abbiamo fatto prima fuori onda, ma non la ripetiamo. Freni a bacchetto o a cavo?
0: No, a cavo.
1: Tutta la vita?
0: Sì, no, quelli a bacchetto vanno abrogati, come dice il nostro meccanico.
3: È vero. Non si aggiustano freni.
0: Ciao Fred.
3: Con freni a bacchetto.
1: Vanno abrogati, è stupendo. Scatto fisso o cambio?
0: Cambio. Nonostante il fascino a scatto fisso.
2: Cambio, la salita. Cambio la domanda.
0: Cambio la domanda.
1: Lavoro o passione la bici?
0: Passione.
1: Senza dubbio passione. Facile.
0: Passione.
1: Filippo.
4: Pronti?
1: Tradizionale o e-bike?
4: Tradizionali.
1: Scoperta o racconto del territorio?
4: Scoperta.
1: In famiglia o in gruppo?
4: In famiglia è molto bello.
1: Non ha detto è meglio, però ha detto è molto bello. Bazzo, sei pronto?
2: Mi ha anticipato che erano difficili.
1: No, beh, dipende. Allora, per me lo sono, però magari la prima no. Pista o strada?
2: Strada, dico strada.
1: Rubeo o Sanremo?
2: Me personalmente, nonostante arrivino per il mio vissuto, Milano-Sanremo.
1: Sanremo.
2: Over the top, in assoluto.
1: Merckx o Pogacar?
0: Attenzione.
1: Ti ho detto che questa era difficile, eh?
2: Dai, il fascino della tradizione, ne abbiamo parlato prima, dico Eddy Merckx.
1: Merckx. Pensa che ieri sera, prima di registrare, siccome anche mio papà è molto appassionato di ciclismo, gli ho detto, vabbè, ti anticipo la bifora di Bazzo. E lui ha scelto Pogacar, pur avendo più di 60 anni, però adesso si è...
3: Ma argomentando anche, mettendo su...
1: Lui guarda tutti i weekend in casa, anche durante la settimana, e dice, pur avendo sempre amato Merckx, lui dice, uno così dominante, difficile vederlo. Quindi
2: sono d'accordo, ma
1: forse, o forse ha più tempo di seguirlo adesso, non lo so.
2: Chi si sente un po' seppiato dentro, sì. Bianco e nero.
1: Secondo me è solo perché ha più tempo di guardare il ciclismo adesso rispetto a prima, e quindi adesso si è appassionato. Allora, ci spostiamo dalla nostra bifora, ce l'abbiamo davanti, continuiamo ad averla davanti, ma ci spostiamo verso il quadrante dell'orologio del nostro Torrazzo, e quindi diamo qualche numero. Sigla. L'osservatorio Compass, dedicato alla mobilità in bicicletta, nel suo report del 2024, dell'anno scorso, evidenzia un uso della bici che viene fatto dal 40% degli italiani, con una crescita del mercato dal 2019 del 24%, quindi una crescita importante. Ecco. Sta tornando di moda la bici, come mai la si usa di più, secondo voi? Chi vuole cominciare?
3: Vado?
1: Vai.
3: Un dato così... tra l'altro attorno al periodo Covid, che parte da prima del Covid a dopo, diciamo è un po' falsato da quello che è successo dopo il Covid, dove la bici ha avuto una grossa esplosione, tant'è che non si trovavano bici da comprare,
1: c'è stato il bonus, poi
3: il bonus, sì, tantissimi acquisti. Adesso ci sono i magazzini invece pieni, quasi non si vendono bici, quindi siamo tornati a un livello un attimino più tranquillo. Sicuramente c'è stata un'impennata, un'ondata green sicuramente ha coinvolto un po' la coscienza delle persone. Se dovessi parlare delle città, non siamo ancora a una svolta, se ne parla, ci sono buoni trend per quanto riguarda la mobilità urbana, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Il cicloturismo invece sta crescendo molto, perché sta crescendo l'arrivo di turisti in Italia, piace questa tendenza. Le regioni, le città si stanno attrezzando.
1: Cosa cercano gli italiani o i turisti anche dall'estero nell'esperienza cicloturismo?
3: Allora, dipende dalle regioni, perché ultimamente abbiamo proprio verificato che qui a Cremona cercano una cosa diversa da quello che cercano magari quando vanno in montagna o al mare, dove cercano un'esperienza forte, in montagna un po' la salita. Qui cercano la calma, la tranquillità, il pedalare lontano dal traffico e dal rumore. Cioè vogliono la quiete,
1: quella che non è male.
3: No, certo, quella che a volte magari i cremonesi dicono ma è un po' noiosa la campagna, si c'è niente, invece sale belle.
2: Quindi... Al contrario, diventa uno splendido isolamento. Che è un punto
3: gli piace questa campagna tranquilla, e prima ti ho detto scoperta, perché secondo me all'interno, cioè attorno alla città, anche noi cremonesi avremo tanti piccoli punti ancora da scoprire, e con l'attività che facciamo ogni tanto cerchiamo di andare a scoprire queste piccole perle, e ne troviamo di nuove piano piano, cercando.
1: Speriamo che valga per molti, ecco, turisti che
3: si
1: affidano.
0: Io aggiungo che con la mia famiglia, un gruppo di famiglie cremonesi, abbiamo attivato un'accoglienza per cicloturisti che si appoggia a una piattaforma che si chiama Warm Shower, per cui ti scrivono cicloturisti, dicono guarda, tra due giorni sono lì, ti va di accogliermi, metto la tenda in giardino, metto il sacco a pelo in sala, e quando chiediamo cosa piace, cioè com'è passano tutti a Cremona? Perché c'è la pianura, cioè che a me ciclisticamente fa, cioè non piace, non l'apprezzo.
1: Potevi dirlo, guarda, non ti censura nessuno.
0: La pianura, proprio, difatti mio padre mi portò in bicicletta da piccolo e in montagna, perché mi annoiavo con mio nonno e mia mamma, e facevo la salita, bellissima, mi sono innamorato della bicicletta. Quando sono tornato a casa, pianura, mi sono iscritto a tennis e non ho più toccato la bicicletta fino ai 20 anni e passa. E comunque i cicloturisti, quando ci dicono cavolo che bello qua, tutto pianura, tutto dritto, non c'è un ostacolo, no? Per cui noi di pianura amiamo la collina, la salita. I cicloturisti invece
1: direi parla per te comunque. Cioè non è che dobbiamo generalizzare il discorso.
0: Ah no, scusate, a me piace la salita, è vero.
1: Ti piace di più la salita o la discesa?
0: Salita.
1: Salita. Il gusto della fatica?
0: Tantissimo.
1: Scusa Bazzo, ti ho interrotto.
2: No, provo, se posso, ad aggiungere due aneddoti, perché è vero parlare di ciclismo, sarebbe bello anche parlare di ciclismi, cioè tante anime diverse, che quello probabilmente determina anche la crescita. Primo aneddoto, sono di natura personale, ma già che siamo qua. Il 2016, ricordo, eravamo in redazione una
1: non
2: sera.
1: Non picchiare sul tavolo, sennò Filippo ti sgrida.
2: Ops. Hai ragione.
1: Oh, perché guarda me, Cioè lui guarda me e dice di smettere di picchiettare sul tavolo. Ops.
2: Dicevo, nel 2016 siamo in redazione una sera, il periodo in cui potevi sapere quanti panini aveva mangiato Nibali in una tappa o quanti vata aveva fatto in allenamento Froome. Senza sapere nulla ci arriva da non ricordo dove una fotografia di Ignazio Moser, che è il figlio di Francesco Moser, che vince un criterium semiclandestino nel Parco Lambro. Il Parco Lambro sta dietro alla redazione della Gazzetta. Avevano fatto questa sorta di gara, dico semiclandestina, perché comunque non è chiuso al traffico, è un parco dove avevano usato le auto per illuminare le curve un po' più pericolose, e tu hai visto Ignazio Moser con questo body sgargiante, con grafiche particolarissime, alzare le braccia e vincere su questo traguardo.
1: Incredibile.
2: No? Dici, ma cosa sta succedendo? Era il mondo di un ciclismo urbano, che poi è quello della Reduc, che stava la scatto fisso, che stava pian pianino prendendo piede e affermandosi anche in ambito urbano. Nel 2018 l'UCI, la Federciclo Mondiale, decide di fare a Milano un grosso convegno, ospitate nella sede di Pirelli, e hanno definito Milano Cycling City on the Rise, cioè la città in cui il ciclismo era più in crescita, e di questo si parlava, di forme di ciclismo che non erano prettamente quelle agonistiche, cioè perché a volte c'è ancora l'idea dell'omino in licra degli anni 80 o 90, cioè il ciclista è il Pantani, passatemi il termine, di turno con la licra e la bandana che va a farsi i chilometri in
0: salita. La stessa pettinatura di Bandani. Bandani, che è un mix tra...
2: E ti piace la salita.
1: E Aminas, quindi esatto. Direi che...
2: Invece diventava un qualcosa di diverso, stava diventando un qualcosa di diverso il ciclismo, cioè più espressione di sé, qualcosa addirittura che entrava nell'ambito addirittura della moda, del lifestyle, e questo determina una composizione di ciclismi diversi. Una di queste, parlando di cicloturismo, è il gravel. Noi abbiamo visto, anche quando poi mi occupavo sia di abbigliamento che di bici, per un marchio di bici qua del territorio, l'enorme crescita nelle vendite di bici e abbigliamento per il mondo gravel, esatto. Perché le persone sempre più volevano allontanarsi dalla strada, dalla competizione, dai watt, da devo fare il mio personale in salita, a una forma più spensierata di stare insieme, che si conclude o in tenda la sera o a bere un bicchiere di birra.
3: Anche sì. Per evitare poi le strade più trafficate, perché con la bici da strada devi stare sull'asfalto.
1: Lì vai,
2: c'è con la motoretta.
0: Pericolosissimo. No, è pericoloso. No, adesso a parte, cioè, è molto piacevole, però effettivamente andare in bici, l'allenamento in strada, cioè se mio figlio mi dicesse faccio bici, a parte che non c'è rischio, che nessuno dei miei figli vuole sapere andare in bici.
1: Perfetto.
0: Però cioè, ci vanno a scuola, ma proprio perché... però è pericolosissimo, cioè io mi sono già studiato dei percorsi, vado a San Daniele, vado a Crotadada, che c'è anche l'argine asfaltato, per evitare le macchine, ma altrimenti ti dico, se fai 5 uscite alla settimana, una volta rischi di fare un incidente, cioè le macchine che magari non ti danno la precedenza perché pensano di starci, quello che va sul bordo della strada, il trattoristi vi amo, qualcuno amico, qualcuno occupa tutta la strada, camionisti vi amo, ma anche, cioè, poi il camion crea un risucchio spaventoso. Andare in bici da strada è, cioè, non dico che sia follia, però è molto pericoloso.
2: Hai la condizione di certe strade.
0: Sì, sì, ecco, anche, aggiungiamo, sì, quello, aggiungiamo quello, cioè, le buche. Fortunatamente attualmente c'è un dispositivo di cui non dico la marca, ma prendetelo, che è una luce che si tiene attaccata dietro, rossa, che ha un radar che ti segnala quando arriva una macchina dietro. Cioè proprio c'è un segnale luminoso e sonoro che ti
3: allerta, avverte di questa cosa, che magari sei nella fotta di pedalare,
0: esatto,
3: non ti accorgi di cosa arriva da dietro.
1: Stai facendo attenzione, record, sei lanciatissimo, sì, verso. Sì. Che belle riflessioni che stanno
3: comunque
1: facendo,
3: Nel 2020, quando ancora dovevano nascere queste good vibration di cui ho parlato prima, il ragazzo mi chiama, mi disegni un percorso da 250 km che vado a farmi la vacanza con la famiglia. Cioè io ho rimasto così, mi ho preso su con la famiglia, 4 bambini piccoli, Cremona, Mantova, Lago di Garda, Iseo, ritorno.
0: Confermo.
3: È stato
1: 250 km.
0: Sì, no, sì, poi sono stati 330, perché i miei figli non vogliono più andare in bicicletta.
3: Erano pochi. È da lì che hanno scelto di non fare il ciclismo.
0: Voglio più sapere.
1: Dove sei andato a fare 330 km?
0: Ma guarda, allora, molto probabilmente, essendo Filippo molto preciso, si ricorda molto meglio lui l'itinerario.
3: Ah, beh, ma è il quadrilatero Cremona, Mantova, Lago di Garda Iseo e ritorno lungo l'Oglio, più o meno,
0: più o meno
1: sì. Chi non l'ha fatto questo quadrilatero in bici almeno una volta?
3: Beh, alla fiera del cicloturismo di 2 settimane fa l'abbiamo proposto a vari tour operator stranieri insieme ad altri percorsi, e quello lì era quello che risultava più attraente perché attraversava ben 6 o 7 siti UNESCO, e questa cosa colpiva molto l'immaginario per essere venduto poi all'estero come percorso.
1: Certo, è piaciuto. Usciamo dal nostro quadrante, ci spostiamo in osservatorio, dovremmo dire andiamo su, ma in realtà l'osservatorio del Torrazzo è più in basso, quindi scendiamo dalle scale del Torrazzo, ci spostiamo in osservatorio. Il 16 settembre 2024 la provincia titolava così un suo articolo: partita la prima Bike Academy per 10 aspiranti professionisti della bicicletta. Interessante che a Cremona si parta con un'iniziativa così, e coinvolge diverse persone, anche ciclofficine e tutto il resto. La bici è inclusione, diventa inclusione? Magari parto più da te, Jed.
0: Sì. Beh, sicuramente. Allora, la bicicletta è un dispositivo che nell'immaginario comune ancora adesso comunque ti porta fuori, ti permette di percorrere una distanza maggiore che a piedi, per cui diciamo che l'adolescenza è la fase in cui esci da casa. Adesso tutti a monopattino, però a monopattino si buca, nessuno te lo aggiusta giustamente, allora ritorni alla bicicletta, perché la bicicletta puoi aggiustartela da solo. E difatti per noi in ciclofficina l'aggancio con i ragazzi è proviamo a aggiustare una bicicletta, proviamo a costruirla, non solo con i ragazzi ma con persone che hanno diversi tipi di fragilità, perché per adesso la bicicletta è un dispositivo abbastanza semplice da poter essere, insomma, puoi apprendere le cose base per sistemarla. Difatti adesso ho preso l'ultima bici da strada, c'è il cambio elettronico, il freno a disco, sono già fermo, nel senso è un po' come se si alza la luce in casa mia, non so cosa fare, ecco. Però ecco, sì, è un dispositivo che ci permette non solo di lavorare con i ragazzi e i giovani in questa dimensione, ma anche su quello del turismo lento, nel senso che noi raccogliamo con Enrico e i colleghi 3, 4, 5, 6 ragazzi particolarmente agitati o che hanno situazioni difficili in vari campi, li mettiamo sulla bici, borse, si sta via 3, 4, 5 giorni, si dorme in tenda, e questo, la lentezza della pedalata, la stanchezza, l'incontrare tante persone, creano veramente qualcosa di unico e che può essere vissuto solo attraverso la bicicletta.
1: Bike Academy dice anche di una certa professionalità, cioè quanta professionalità c'è in tutto questo?
3: Ci vuole, può sembrare semplice dire vabbè, la bicicletta è un oggetto, sì, meccanicamente che può sembrare semplice, in verità le attenzioni sono mille da avere, e spesso qualche turista molto esigente che ha l'occhio clinico fa notare subito se qualcosina non è stato messo perfettamente a posto. Però come diceva Jed, i ragazzi si spendono su questa necessità di aggiustare, imparare. È chiaro che è un processo leggermente, ha delle tempistiche diverse dal classico meccanico che mette facilmente a posto la bici, perché i ragazzi devono imparare e a volte sbagliano, e non è un problema, e bisogna però seguirli. Tu prima parlavi di quanto può essere inclusivo come strumento, volevo citare due o tre episodi semplici. Abbiamo fatto un'uscita con le matricole dell'Università Cattolica, ragazzi quindi di circa 20 anni che al primo giorno di università, e gli hanno fatto scoprire la città, vengono da tutta Italia. C'era qualcuno che lo vedevamo barcollare in bici, ma come mai? Perché nella mia città ho smesso di pedalare a 8 anni, perché poi nella mia città non si usa la bicicletta e non sapevano più andare in bici.
1: C'è una sofferenza.
3: Oppure abbiamo una flotta di biciclette ristrutturata dal bike sharing di Cremona, e abbiamo portato una classe di prima superiore a fare una gita outdoor qua nelle campagne, e vedere questi ragazzi che sull'argine di Po mentre tornavano cantavano insieme, insomma sono quelle immagini che ti riportano alla classica gita scolastica in cui o cantavi sull'autobus o canti tutti insieme, e non è che si vede proprio spessissimo.
1: Non è così frequente.
3: No, infatti queste cose fanno parte di questa inclusione. Sta nascendo, come ultima invece sfaccettatura di questi ciclismi, anche una parte riguardante delle special bike, grazie ad altre associazioni che sono AMO, Occhi Azzurri, tutta una parte dedicata a chi ha delle difficoltà motorie. Offrire questa opportunità può essere davvero un ulteriore passo che può fare Cremona grazie a questa rete di associazioni di volontariato molto importanti, perché anche quella è una fetta, chiamiamola, di turismo che non in tutte le città può essere fatta, e qua è tutto piatto, stiamo creando le ciclabili adeguate.

0: ha vinto anche una tappa sullo Stelvio, ha vinto tappe al Tour de France. Un anno è arrivato all'ultima gara della stagione, che era in Lombardia, e ha detto: bon, adesso io ho finito la stagione e torno a casa, ma torno a casa in bici. Quindi lui si è fatto l'ultima classica monumento, ha preso la bici e è tornato a casa in Belgio.
1: Visto
0: in
1: che era caldo.
2: Esatto.
0: Già, l'allenamento ce l'avevo.
1: Esatto, il warm up l'aveva già fatto.
2: Sì, sì, sicuramente più breve di un giro di una corsa a tappe. Cremona è territorio di professionisti anche, però dai, Cremona ultimamente abbiamo Marta, Jacopo Guarnieri.
0: È territorio di professionisti, hai citato Jacopo Guarnieri, Marta che in ambito di ciclismo femminile sicuramente è sta campionessa italiana, insomma un'eccellenza senza ombra di dubbio. Menzioniamo anche gli allenatori.
2: Marco Villa,
0: è stato veramente l'artefice della rinascita della pista in Italia, con una straordinaria passione, una straordinaria dedizione, contro i mille ostacoli che ci potevano essere, si è creato il suo gruppo insieme a Delia Viviani al velodromo di Montichiari, e da lì sono nati Filippo Ganna e Milan, che celebriamo ancora adesso. Quindi,
2: bello che anche nell'aspetto del professionismo tu abbia sottolineato la grande passione che ci sta dietro, che poi forse è quello che muove tutto, no?
0: Senza ombra di dubbio, se non altro per un motivo. Anche qua ci arrivo con un aneddoto. C'è un film molto bello che vi consiglio di andare a recuperare e vedere, che si chiama Wonderful Losers, questi meravigliosi perdenti, di un regista lituano, Arūnas Matelis, che ha seguito i ciclisti nel Giro d'Italia del 2014, raccontando non tanto chi vinceva le tappe, ma i gregari. E alla fine lui si approcciava a questo mondo quasi da neofita, con un occhio esterno, e è arrivato a paragonare i gregari a una sorta di cavalieri o monaci di altri tempi, no? Perché vivono nella totale dedizione al capitano della squadra, all'altro in questo caso, e con un preciso ordine cavalleresco, una meticolosità negli allenamenti, in quello che devono fare durante la tappa. E io penso che entrare nel ciclismo, parlando in questo momento del ciclismo professionistico, per poter stare a questo ordine cavalleresco, a questo genere di vita, di attese, di aspettative, di compiti, serva senza dubbio una gran dose di passione, opportunamente miscelata col talento.
2: E con questa passione che ci accomuna, vi accomuna, chiudiamo la nostra puntata, e sperando di riuscire a riversarla ancora di più su chi ci ascolta e sul nostro territorio, come ci avete raccontato prima. Quindi davvero grazie a Jed, a Filippo Bonali e a Mattia Bazzoni per essere stati e tornati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Da oggi potete seguirci anche mentre andate in bici. Non è vero, potevate farlo anche prima, però un motivo in più per Giro in Bici. Intanto in cuffia si ascolta Torrazzo con Vista e tutte le bifore del nostro territorio. Quindi continuate a seguirci su Instagram, su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast. Un grande grazie alla location che ci ospita. La prossima volta saliremo in bici 198 gradini che ci separano dalla piazza. Quindi grazie davvero a tutti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, dove continueremo ad affacciarci. Ciao!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Bellezza e carità. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
2: Uno degli aspetti più affascinanti di Venezia è l'invisibile. Non i canali, non Piazza San Marco, non i Corrieri Espresso, i Vigili del Fuoco che si fanno largo nella viabilità acquatica. Niente di tutto questo. L'unicità di Venezia sono le fondamenta. Lo stoicismo delle palafitte secolari, le tracce di una storia di potenza e indipendenza, le istituzioni antiche, le regole non scritte, i modi di dire e quell'aria salmastra che accompagna ogni passeggiata. I turisti, però, conoscono la città soprattutto per il suo fascino. Capita che, come accade con i fiori, i cui petali colorati attraggono gli impollinatori che avviano con la loro visita un nuovo ciclo di vita, anche alcune attrazioni veneziane rappresentino in realtà un valore aggiunto per la comunità. Entrando nella Scuola Grande di San Rocco, sede della Confraternita dei Battuti, splendidamente decorata da Tintoretto, si viene travolti dalla bellezza. C'è però molto di più. L'intero incasso dei biglietti venduti viene utilizzato non solo per mantenere la struttura e salvaguardare le opere d'arte, ma anche per opere di carità a beneficio di famiglie indigenti e carcerati. Ogni anno la macchina della solidarietà si avvia in una parrocchia diversa, seguendo le segnalazioni dei rispettivi parroci. Tutto questo è reso possibile da un'istituzione che, nonostante la scure napoleonica sulle attività legate alla sfera ecclesiastica, non ha mai interrotto la propria attività dal 1478. Claudia Salmini fa parte della cancelleria della scuola, che di scolastico non ha nulla e che lega il proprio nome a San Rocco, protettore contro la peste.
3: Sono un'istituzione che esiste in questa forma soltanto a Venezia. Istituzioni che nascono per la salvezza dell'anima, quindi come forma appunto di autopunizione, poi diventano delle istituzioni che mirano alla salvezza dell'anima attraverso una serie di azioni volte a creare dei momenti di carità, di beneficenza. Il nucleo portante è che è quello dell'attenzione a portare beneficio, ecco, a chi si trova più in difficoltà è sempre molto presente. E ogni anno si riescono a investire in questa attività delle cifre, direi, piuttosto consistente.
2: Anche Maria Agnese Chiari Moretto Viel fa parte della cancelleria. Mentre racconta le vicende della scuola, ricostruendo l'evoluzione estetica delle sale decorate in ogni anfratto, a un certo punto evidenzia un punto fondamentale. Senza visitatori, la missione caritatevole finirebbe. Per fortuna, i curiosi sono tanti.
4: Circa 140.000 visitatori all'anno, che sono fondamentali, perché bisogna pensare che la scuola non riceve finanziamenti da nessuno.
2: Gli ambienti della scuola sono piuttosto sfarzosi, merito di lasciti e donazioni che in tempi più o meno antichi hanno permesso di sviluppare quell'edificio in cui gli organismi di governo della confraternita prendevano le decisioni legate agli investimenti e all'attività caritatevole. La prima stanza decorata, ovvero la sala dell'albergo, porta con sé una storia che rivela molto dello spirito della Scuola Grande di San Rocco. Un confratello si dichiarò disponibile a contribuire alle spese per dipingere l'ovato al centro del soffitto, a patto che non lo realizzasse Tintoretto. I membri del direttivo decisero di indire un concorso, al quale partecipò anche il pittore, il quale però realizzò il disegno direttamente al suo posto, senza attendere gli esiti della sfida tra maestri. L'opera rimase nella sua versione definitiva nonostante quel primo abbozzo non fosse piaciuto per nulla a parte del direttivo.
4: Che cosa dice Tintoretto? Che non è colpa sua, ma che è colpa del governo della scuola, perché hanno chiesto un disegno e non necessariamente un buon disegnatore sarà anche un buon pittore. Oltretutto insiste sul concetto di dire ma non è detto che sia necessario fare un disegno perché questo è il mio modo di disegnare. Apparentemente non ottiene nessun risultato. Ma ecco il colpo di genio. Se i membri della scuola non vogliono pagarlo per il suo lavoro, Tintoretto desidera donare l'opera per la gloria di San Rocco. In questo modo c'è un atto di donazione che tuttora esiste nei nostri libri, che si chiamano i registri delle parti, cioè le deliberazioni della confraternita, con la firma autografa di Tintoretto.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Mosca esulta per il risultato delle elezioni in Sassonia. La storica vittoria dell'FD umilia l'arroganza, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive Dmitriev, inviato speciale di Putin. Il 44% raccolto dall'ultradestra viene eletto come un segnale al cancelliere Merz, che dice la CDU è scossa dalle fondamenta.
2: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti, con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti, sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund, con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma, commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Chiusi i colloqui, il presidente americano dovrebbe oggi sentire al telefono il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Resta alta la tensione in Medio Oriente, dove Israele sferra nuovi raid sul Libano, almeno 11 morti, tra cui due neonati. Intanto il premier Netanyahu prova a bloccare le azioni dei coloni in Cisgiordania.
3: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui due soccorritori e due neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi due giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei due droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Folla a Belgrado, al cimitero, per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade in Bosnia-Herzegovina dopo l'apologia, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,09%. A quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Ben trovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima il battesimo, chi poi il matrimonio, eccetera? E noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in tre gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti e sette sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto sette, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I sette sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati, dei segni anche visibili, sono accompagnati da segni visibili, ed è molto interessante la parola che noi utilizziamo, che è una traduzione dal latino, no? Sacramento è traduzione da sacramentum, però il sacramentum ancora a sua volta è una traduzione di un termine greco che la Chiesa ha poi tradotto detto consacramentum. Qual è il termine greco? È il termine mysterion, che è un termine che già all'interno della Sacra Scrittura è presente. Il mysterion greco è ciò che viene presentato attraverso un simbolo, perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso appunto, ma perché è interessante, molto interessante la radice onomatopeica che in mysterion è nascosta, la radice appunto muo, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M prolungata. Da lì muo, mysterion, sacramentum. Quindi il sacramento attraverso un simbolo, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, eccetera, rende visibile una realtà invisibile, è la realtà della grazia che si affaccia all'interno della vita del credente. E detto questo, come ecco introduzione generale, arriviamo adesso al sacramento, al primo sacramento, quello che Sant'Agostino chiama la porta di tutti i sacramenti, appunto il sacramento del battesimo. La ritualità battesimale in realtà non è stata inventata con il cristianesimo, molte religioni avevano e hanno questa prassi di lavaggio, no? Anche per esempio nei musulmani e nell'ebraismo antico ci sono i riti di abluzione, di purificazione. La differenza è questa però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista appunto, no? Celebrava all'interno del Giordano il battesimo, e lo stesso Gesù ha ricevuto un battesimo che però non era il sacramento, perché lui non poteva ricevere il sacramento il battesimo, in quanto, come hai detto Federico, il battesimo perdona il peccato originale, tutti i peccati che ciascuno ha commesso, ma Cristo non aveva né peccato originale e né nessun peccato commesso. Quindi il battesimo di Gesù era soltanto un segno preparatorio, così come lo erano tutti i battesimi che Giovanni Battista ha amministrato nel fiume Giordano. Ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei. C'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikve, che erano frequentissimi. Con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran, sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali, dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare questo rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si auto celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione, e Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo, e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. Questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona, e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi, ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come, ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale. E ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo, perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale. Ma intanto, come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa, ecco, questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio. E questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio, è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto viene fuori un messaggio molto preciso, che va al di là del dettaglio storico.

0: storico, no? Che dobbiamo in qualche modo rileggere, ma c'è molto di simbolico in quel racconto. Cosa accade in quei due uomini? Perché compiono quella disobbedienza che, dalla quale poi la Chiesa comprende il peccato originale? Perché quegli uomini pensano di non potersi fidare di Dio, perché credono tutto sommato che con quel comando, tentati dal serpente, Dio voglia tenerli soggiogati: non mangiate del frutto, perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua pari dignità. E il serpente fa comprendere, con una menzogna, che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio. Ma in realtà questo non accade, non diventeranno come Dio. Si aprono gli occhi, ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore, cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che Lui realmente sia Padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? Non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi. E questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale, la madre di tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba, ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, veniva portata per tutta la settimana, perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, veniva e viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù, e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo, attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli. Il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri meditato, riflettuto e portato all'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua vita divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo, e invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dei, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana, Dio, la sua natura divina. Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che è un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita. Lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo. Camminando nel deserto, l'acqua era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman, il Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede cristiana.
1: Sono aumentati, no? Sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è, appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no?
0: Sì.
1: Per ragionare su questa. Io avrei da farti due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni: ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo? E poi l'altra domanda, so che un po' ostica, Don Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrine. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
0: Molto molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della Chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente, con la sua posizione, l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve, e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare, e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità. La Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme, e Gesù stesso lo disse agli apostoli, che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento. È importante sentirci parte della Chiesa, uniti a tutti gli altri battezzati, come all'interno di una grande famiglia. Dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
1: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel tempo anche molte diocesi italiane sono stati,
0: ecco,
1: diciamo, aboliti o sospesi.
0: Questo è un altro punto interessante. Diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi, perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni, con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica, perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino, per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. E oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. Più che scegliere il padrino su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare. E questo potrebbe essere fatto, potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
1: Assolutamente sì.
0: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
1: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, i sette sacramenti, la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima domenica.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Don Salvatore Giugnano. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima anche con Don Salvatore, e vi ricordo la possibilità di intervenire scrivendo al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Germania ai titoli, la vittoria dell'AfD scuote la cancelleria di Berlino, le chiese esprimono preoccupazione. Genazzano attende il Papa, Leone Pellegrino davanti alla madre, buon consiglio. Un piccolo passo verso la pace, così il Cremlino giudica gli incontri con gli emissari USA. Nel pomeriggio Trump potrebbe sentire Putin. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci in studio. Molte le voci che si sono sollevate l'indomani della vittoria del partito Alternative für Deutschland, l'AfD, alle elezioni del Land Sassonia-Anhalt in Germania, in cui si è registrata l'affluenza record dell'80%. Secondo gli ultimi dati, la formazione estrema destra ha raggiunto il 43,9% delle preferenze, che tuttavia non sarebbero sufficienti a governare. Preoccupato il cancelliere Merz, che dice la Germania ha bisogno di riforme. Sentiamo Roberta Barbi.
3: Sarebbero 39, non i 42 necessari a governare da soli, come da maggioranza assoluta, i seggi che occuperebbe l'AfD, che nelle elezioni di ieri nel land nordorientale della Sassonia-Anhalt in Germania, a conferma del risultato del 43,8% delle preferenze ottenute. Una maggioranza che tuttavia basta a scatenare le polemiche in tutto il paese, anche a fronte del crollo locale della CDU, che con il solo 17,2% viene scossa dalle fondamenta, come ha dichiarato lo stesso cancelliere Merz in conferenza stampa. In un comunicato ufficiale, i vescovi tedeschi uniti agli evangelici ad ACC, la principale piattaforma ecumenica e di cooperazione tra le principali confessioni cristiane, sottolinea come il rispetto della dignità umana spetti incondizionatamente a tutti. Non resteremo in silenzio, scrivono, nel momento in cui la dignità umana verrà violata e la democrazia messa a rischio. Anche il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera e Frisinga, in un'intervista ad alcuni quotidiani tedeschi, ha invitato a impegnarsi apertamente e attivamente per la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto, opponendosi con forza in modo chiaro quando questi valori vengono minacciati.
2: Le associazioni imprenditoriali tedesche temono che la vittoria delle AfD in Sassonia-Anhalt possa aggravare la carenza di lavoratori qualificati, scoraggiando l'immigrazione per motivi di lavoro. Ma allora, quali sono i motivi di questa netta affermazione dell'AfD? Francesco De Remigis ha sentito Alexander Privitera, docente presso l'American German Institute della Johns Hopkins University.
4: Quello che è successo è che un partito di estrema destra per la prima volta dal 1945 è riuscito a sfondare tutti quanti i muri che si erano costruiti nel corso dei decenni e si è riuscito a sfiorare il 45% dei votanti in questo risultato nella Sassonia-Anhalt, un piccolo land dell'est tedesco, ma questo risultato ha un eco nazionale. Ci sono due conseguenze immediate da tenere d'occhio, una locale della formazione di un possibile governo a trazione AfD, che anche questo sarebbe una novità dal 45 in poi. Poi c'è la dimensione nazionale, il ruolo di partito popolare della CDU viene attaccato con successo per la prima volta dalla AfD.
2: Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato questo voto?
4: Il carisma del personaggio che si è candidato nella Sassonia-Anhalt e poi tre temi principali: l'economia, cioè questa grande incertezza economica che c'è in quel land, ma c'è a livello nazionale, l'educazione e poi l'immigrazione extraeuropea non gestita.
2: Oggi pomeriggio Leone XIV torna a Genazzano nel santuario caro agli agostiniani per celebrare la messa, questo alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Sull'attesa Eugenio Buonanata ha sentito Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina.
5: Tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile.
6: Quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito a camminare sempre guardando a Cristo, come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire beh, ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, finora considerata un record quella del 2003, lo dice il CNRR. Dunque la temperatura è stata di 24,3 gradi quest'anno contro la media di 23,6 dell'estate del 2003. La Russia vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi missili e artiglieria in Norvegia, quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza. Questo lo dice il Cremlino. Un piccolo passo verso la pace, questo lo afferma sempre il Cremlino, in merito ai colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Nel pomeriggio possibile telefonata tra Putin e Trump. Al centro però restano i nodi critici della cessione di territori a Mosca da parte di Kiev e la questione della sua rinuncia ad aderire alla NATO. L'analisi di Marco Di Lido, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
7: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato a favore di Mosca piuttosto che Kiev e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
8: Cessione di territori, elezioni entro un certo tempo dall'eventuale accordo e rinuncia all'adesione alla NATO da inserire in Costituzione. Alcuni punti del piano di pace sono trapelati. Sembra ci si aspetti una totale resa da parte dell'Ucraina.
7: La rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza.
2: Una bella notizia, il titolo della 12ª edizione del Cortile di Francesco che si terrà dal 10 settembre ad Assisi. Maurizio Giannella ha sentito il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Fra Giulio Cesareo.
9: Il Cortile di Francesco 2026 vuole essere proprio la celebrazione della fraternità che San Francesco ci ha lasciato come un'eredità culturale. La fraternità non è soltanto un sentimento, ma è proprio un'esperienza con cui si è nel mondo, no? Si abita il mondo in uno stile fraterno, quindi sono tanti e si trovano tutti su cortiledifrancesco.it.
10: Quale notizia esce dal messaggio di Francesco?
9: Per Francesco è una bella notizia, è il Vangelo per eccellenza, l'annuncio che Dio e l'uomo sono amici e che Dio ci salva, è la bella notizia che ha attraversato i secoli e che ci renderà la vita eterna.
10: Cosa può dire oggi al mondo?
9: Quello che ha sempre detto, il mondo non è solo quello che sembra, perché la fede cristiana, la fede che Gesù ha inaugurato, come dice tra gli ebrei, non è una credenza, ma è un modo di guardare al mondo.
2: A Castel Sant'Angelo a Roma, la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti, molti raramente esposti al pubblico. La mostra è aperta fino al 18 ottobre, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
11: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno, grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovannetti, regia Alessandro Gurasci, studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, la CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Il presidente americano dovrebbe sentire al telefono il presidente russo e quello Putin e quello ucraino, Zelensky.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le quattro regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Folla a Belgrado, dove si sono svolti i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante in Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia dei criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.
3: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Un altro appuntamento che è il penultimo poi di questo mese di agosto, che letteralmente sta volando via rispetto al mese di luglio che sembrava un po' infinito. Non so se avete la mia stessa percezione. Ben ritrovati da Max Occhiato, questo è l'appuntamento con le classifiche dell'estate in questo weekend che dovrebbe essere un po' più di frescura, dedicato alla frescura almeno per il centro nord. Per quanto riguarda le temperature, al sud si boccheggia ancora, insomma fatemi sapere come, naturalmente attraverso un messaggio diretta a radioinblu.it. questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi aspetto oggi per un bel viaggio dalle 14 alle 15 in questo 22 agosto, ma anche in replica il 23 di domenica, per insomma riscoprire le classifiche dell'estate del passato. Oggi l'anno è il 1997 e poi le confronteremo ovviamente con i successi di oggi, da una parte con la chart di Blue 2000 e anche con i dati appena arrivati di Air One. Direi di iniziare subito perché sono tante le canzoni davvero. 1997, un'estate bellissima, un anno molto importante per me, non so per voi, e certo qui non sto a raccontarvi diciamo i fatti miei, ma è importante sapere i fatti vostri. Cosa vi comunica questo anno in particolare, se vi ricorda qualcosa, un periodo positivo della vostra vita, ci auguriamo di sì, quindi fatemelo sapere. E oggi divideremo la chart del passato in due parti, quindi le prime 5 posizioni italiane dell'estate 1997 in Italia e le hit internazionali e dance, le prime 5 posizioni dall'altra parte. Iniziamo con la musica italiana. Al numero 5 c'era una bella canzone di Neck, davvero, iscritta insieme ad Antonello De Santis e Massimo Barini, e con questa canzone un giovanissimo Neck, questo cantante emiliano che poi insomma è diventato anche un apprezzabile conduttore televisivo negli anni, ha preso parte nell'estate proprio del 1997 alle varie manifestazioni che poi regnavano sovrane, che erano le antesignane di quelli che oggi sono i vari battiti live, oppure i summer hits che vediamo, ma nulla a che vedere con le atmosfere veramente impagabili di quel periodo, ad esempio di Un disco per l'estate o dei festival bar. Il brano presente anche in varie raccolte di Neck come The Best of Neck, L'anno zero e da qui il Greatest Hits 1992-2010. Iniziamo la chart estiva in Italia del 1997, quella italiana, con la posizione numero 5. Questa è Sei grande di Neck.

0: grandi protagonisti della scena italiana, un giovanissimo Necco, lo dicevamo nel 1997, eravate giovani anche voi, ricordavate magari le canzoni di quel periodo, soprattutto quelle generazionali che sono state tramandate nel tempo con una bella canzone che troveremo tra poco alla numero 1. Alla numero 4 c'erano i Litfiba con Regina di Cuori, mentre entriamo ufficialmente in top 3, lo facciamo con l'indimenticabile Pino Daniele, terzo estratto in questo caso dal 16° album in studio, dal titolo Dimmi cosa succede sulla Terra, pubblicato in quell'anno. Il brano ha ottenuto, neanche a dirlo, un grande successo e pensate, vinse addirittura il Festival Bar 1997. Che male c'è, è diventata presto una delle canzoni più amate davvero di Pino Daniele, grazie a questa capacità di Pino di trasmettere l'amore e la felicità attraverso la musica, e non ci resta che riascoltarla felicemente qui su In Blu 2000 in questo weekend alle classifiche dell'estate. Numero 3 Pino Daniele, Che male c'è.
1: Abbracciami.

Gli assi della musica italiana. Era l'estate del 1997, salutiamo anche Mary, per lei un anno importante perché proprio in quell'anno si è laureata, quindi se lo ricorda benissimo quell'anno e anche le canzoni che ci accompagnano in questo pomeriggio alle classifiche dell'estate. E in quell'anno al numero 3 abbiamo lasciato Pino Daniele con Che male c'è. Saliamo di un gradino, alla numero 2 troviamo Bella di Jovanotti.

Vedete quanto la potenza della musica riesce poi a tramandarsi nel tempo anche alle nuove generazioni, perché noi ce le ricordiamo benissimo queste canzoni, le cantichiamo ancora adesso, anche i più giovani le conoscono, il segno che erano dei veri e propri tormentoni di quell'estate del 1997 in Italia. Abbiamo lasciato Bella di Jovanotti, ritornelli facili che ci ricordiamo, e poi quelli davvero che appartengono agli adolescenti degli anni 90, praticamente impossibile non aver cantato almeno una volta in quel periodo La regola dell'amico degli 883, bastavano davvero le prime note di questa canzone per riportarci a quell'estate fatta di motorini, radio a tutto volume, serate passate con gli amici tra battute, sogni e primi amori. Certo, tempi che non tornano più, che non potranno mai più tornare, però erano il culmine davvero di una colonna sonora indimenticabile. La regola dell'amico porta ovviamente la firma inconfondibile di Max Pezzali, autore e voce degli 883, e capacità la sua di trasformare anche le piccole storie quotidiane in successi generazionali, lo dicevamo, ormai un suo marchio di fabbrica. La canzone al primo posto tra le italiane dell'estate del 1990.

Buon weekend, le classifiche dell'estate, siete su Blu 2000, ci seguite anche dall'app, soprattutto dall'app in streaming, scaricatela gratuitamente per il vostro telefonino, l'app è Play 2000, ma ci seguite anche sul sito play2000.it dove ritrovate anche nell'app tutti i nostri podcast, i contenuti anche on demand di TV 2000 e Blu 2000 e tutto quello che vi serve insomma per trascorrere la vostra estate 2026, che continua in questa fase della fine di agosto raccontandovi l'estate del 1997 in Italia. Abbiamo oggi deciso di dividere praticamente in due la classifica, da una parte le prime 5 posizioni italiane, dall'altra parte le hit internazionali, le prime 5 posizioni anche in questo caso, e citiamo al numero 5 la canzone di Blackwood, Ride on the Rhythm. Numero 4 per Let the Boy Cry, un successo dance di gala che insomma andava parecchio in quel periodo, e andavano fortissimi anche i Daft Punk con Around the World alla numero 3. Ci fiondiamo direttamente alla posizione numero 2, dove troviamo un classico dei classici che ci ricorda la famosa bambola. Eh sì, di quella casa di produzione di giocattoli lì. Ci hanno fatto recentemente anche un film. Parliamo di Barbie Girl, loro sono gli Acqua, alla numero 2.

Party. Beh, recentemente c'è stata anche una mezza reunion del gruppo degli Acqua in giro per il mondo con vari live. Qualcuno si è perso per strada, qualcuno è rientrato, diciamo, è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra nella formazione. Però la canzone simbolo appunto di questo gruppo che ci ha accompagnato negli anni 90 con i loro colori, perché il video è anche molto divertente, sono gli Acqua con Barbie Girl al numero 2 dell'estate 1997, tra le canzoni più ascoltate nel nostro paese. E saliamo alla vetta, una canzone bellissima, intensa davvero, che riprende un sample del riff di Every Breath You Take, la canzone dei Police del 1983, di cui riprende anche la melodia del ritornello. Non si tratta di una copiatura in tutto e per tutto, ma veramente di una canzone che è diventata il singolo più venduto dell'anno anche negli Stati Uniti in quell'anno, il secondo nel Regno Unito, e raggiunse anche il primo posto in classifica in Italia, e quindi questa è la prima posizione dove ha riscosso ovviamente un grandissimo successo. Parliamo di I'll Be Missing You, canzone che ha visto la partecipazione del gruppo anche 112, dedicato all'artista The Notorious B.I.G., membro della Bad Boy Records, che venne ucciso il 9 marzo del 1997. In questa canzone di Puff Daddy insieme a The Family e Faith Evans, è un vero capolavoro, quindi la riascoltiamo anche in questo caso molto volentieri. La numero uno delle hit internazionali nell'estate 1997 è

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Tutti i weekend le classifiche dell'estate dalle 14 alle 15 a tenervi compagnia qui su In Blu 2000 con le canzoni del passato nell'estate del 1997 che abbiamo appena archiviato. E attenzione, perché adesso riprendiamo insomma quelle che sono le canzoni attuali del momento, quelle più programmate nella nostra chart personale, quella di In Blu 2000, quelle che ascoltate praticamente tutti i giorni sulla vostra radio preferita e quindi anche le canzoni che vi piacciono di più. Vi dico che questa settimana c'è un'unica nuova entrata che poi abbiamo ascoltato nelle anticipazioni del pomeriggio alle parole dell'estate. Sapete che ogni giorno più o meno diamo delle piccole anticipazioni su quello che saranno poi le classifiche del weekend, in particolare dell'estate, sabato e domenica. E vi ricordo che alla numero 14 la new entry è quella degli Strokes con Lonely in the Future, che è stato anche il nostro disco in Blu 2000 della settimana. Entriamo ufficialmente in top 10, dove ascoltiamo alla numero 10 il nuovo singolo di Beyoncé, che ha festeggiato il 4 luglio scorso pubblicando proprio questa Morning Dew Dunk, questo nuovo brano che dà ufficialmente il via anche alla ristampa di B-Day, il suo secondo album pubblicato, pensate, ben 20 anni fa, il 4 settembre 2006, quindi il prossimo 4 settembre uscirà questa riedizione per il 20° anniversario con tante canzoni inedite, tra cui appunto questa Morning Dew Dunk. Alla numero 10 in salita c'è Beyoncé.

sempre molto particolare la musica e soprattutto la voce magnetica di Beyoncé in questa sua nuova canzone Morning New Donk, che sale questa settimana e si piazza al fondo della top 10. Numero 9 per un'altra canzone nuova di Olivia Dean, in questo caso in salita Baby Steps. Alla 8 nella chart di Blue 2000 troviamo Tommaso Paradiso in discesa con Agitare Coca-Cola. Alla numero 7 ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che mantengono stabile questa posizione rispetto a 7 giorni fa. Alla 6 abbiamo Il Canto d'Amore in discesa, Angelina Mango, Marco Mengoni. Numero 5 scendono di poco Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile. E alla numero 4 ci ascoltiamo in netta risalita questa settimana la canzone Bossa Nova di Gaia, che si intitola Bossa Nostra.

Non mancano le sorprese nella top 5. Abbiamo trovato Gaia in salita alla numero 4, è stata anche numero 1 della nostra chart con Bossa Nostra in salita questa settimana. Ed entriamo ufficialmente nella top 3 della chart di Blue 2000, dei più programmati, dove troviamo in salita questa nuova bellissima ballad di My Body Is Ready. Questo è il titolo di Sombre, un brano in cui si mostra il cantante nella sua versione più vulnerabile, affronta anche il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e anche le pressioni estetiche che spesso subiamo e che sono insomma sotto gli occhi di tutti anche come argomenti centrali sul web. Se ne parla tantissimo, anche quello che è accaduto recentemente con il body shaming fatto ad Ariana Grande. Sombre in questa canzone esplora il conflitto interiore e offre una riflessione ulteriore sull'insicurezza, anche l'autostima, un pezzo

dico già che c'è una cosa molto curiosa che capita non tanto spesso, quando la numero 1 della chart di Blue 2000 combacia perfettamente con la numero 1 della chart di R1 che ascolteremo tra poco. Quindi non vi facciamo ascoltare la numero 1, anzi la teniamo in sospeso, non ve la rivelo nemmeno perché l'ascolteremo dopo. Ascoltiamo invece la posizione numero 2 della classifica di Blue 2000. Sale anche lui questa settimana, Benson Boone, con un'altra bellissima ballata. Questa è The Time of My Life.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Il pomeriggio del weekend di Blue 2000 dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Salutiamo Giada, che ha un bellissimo nome tra l'altro, quindi complimenti. La nostra amica a cui piace parecchio anche questo confronto tra le canzoni del passato. Oggi, lo ricordiamo, abbiamo scalato la classifica estiva del 1997 nel nostro paese e anche le canzoni presenti con la chart di Blue 2000 e quest'altra chart che sta arrivando adesso. L'ascoltiamo proprio subito, ovvero i dati aggiornati di Air One. Questa è l'Airplay radiofonico nazionale, la classifica per quanto riguarda i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo alla numero 10, dove è stabile Anna con White Girl Wasted, mentre alla numero 9 scende di parecchie posizioni, perché ricorderete la scorsa settimana era la numero 1 addirittura. Parliamo di Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente in discesa. Numero 8 per Moving to the Sun, la canzone di Hagel e Ultra Nate, che è ritornata dopo un periodo davvero infinito di sospensione della sua carriera, diciamo così. Al numero 7 abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia, in discesa. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabile da Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Vi ricordo che la vetta della classifica di Air One, l'ultima di oggi in fatto di chart estive, è praticamente identica alla numero uno della chart di Blue 2000, quindi prenderemo, come si dice, due piccioni con una fava, ecco, tra pochissimo l'ascolteremo. Numero 6 intanto erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore stabili. Alla 5 in discesa Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso e alla 4 scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, pinguini che hanno appena rilasciato questo nuovo singolo insieme a Fabri Fibra, che è un po' il reuccio di questa classifica e tra poco ve ne accorgerete. Goya, il rapper italiano, collabora per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari, è uscito questo singolo, la band più importante ovviamente del panorama musicale italiano secondo noi in questo momento, reduce proprio dalla canzone, dal successo della canzone che stiamo per ascoltare. Il video ufficiale di Goya, tra l'altro, di Fabri Fibra i Pinguini, è girato a Monza e fa parte di Mentre Los Angeles Brucia edizione deluxe, che è questa nuova versione speciale dell'album di Fabri Fibra che è stato pubblicato un anno fa e già certificato disco di platino. Ma ovviamente non ascoltiamo Goya, ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari, numero 4 in discesa della chart di Air One. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

I brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni, anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, appena ascoltati alla numero 4 in discesa. Al numero 3 sale Madonna con Danceteria e il suo nuovo progetto Dance. Al numero 2 sono stabili loro Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa ormai la conosciamo benissimo, anzi la riascoltiamo. Si intitola Partenope.

Partenope di Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors sono stabili rispetto a 7 giorni fa alla numero 2. Nella chart di Air One tra poco ascolteremo la numero 1 occupata da Emma e non solo da lei. Il capitolo Sanremo resta ancora tutto da scrivere per il prossimo anno, non si sa se Emma parteciperà come co-conduttrice insieme a Stefano De Martino, che sapete è il suo ex, ma sono rimasti molto amici. E un tour estivo, diciamo, da chiudere, quello è più importante, diciamo, l'oggi, con questo tour estivo che è partito il 2 luglio da Roma, in live ha attraversato 14 città italiane, da Brescia a Palermo, da Catania a Pescara, fino alla tappa conclusiva molto attesa, che sarà quella appunto del 9 settembre a Milano, all'Ippodromo SNAI di San Siro, nell'ambito del Milano Summer Festival, dove ci sarà l'ultimo viaggio, l'ultima tappa di questo gran finale a San Siro del tour di Emma. E con questa canzone, che è antidroga, vi diciamo che la canzone numero uno anche della chart di Blue 2000, quindi la numero uno della nostra chart e anche la nuova numero uno della chart di Air One, Airplay Radio Nazionale, numero uno in salita, Emma Fabri Fibra con Antidroga, canzone con cui vi saluto, vi auguro davvero uno splendido weekend, sempre comunque qui su In Blue 2000. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. In questi giorni, come sapete, stiamo seguendo con grande interesse la Mostra del Cinema di Venezia. Ancora una volta, anche oggi, il nostro ospite in apertura di trasmissione è Tonino Pinto, un cronista storico del cinema, ed è con noi appunto al telefono. Buongiorno Tonino e benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, bentrovati anche ai tuoi ascoltatori di questa tua bella trasmissione, a proposito della quale devo farti i complimenti non soltanto perché hai riscoperto anche tu il classico, il cinema classico attraverso questa mostra, parlando magnificamente di Roberto Rossellini la scorsa puntata. Ed a proposito di questo, caro Rosario, la mostra da tempo ha riscoperto i classici, come sai, e soprattutto svelando per bocca proprio di Alberto Barbera un episodio straordinario. Ho premesso, tra i classici quest'anno Barbera rende omaggio anche al cinema di Kubrick, grande maestro del cinema, certo, rivelando poi un episodio straordinario che è legato agli Eyes Wide Shut, lo ricordate, no? Occhi ben chiusi, con Tom Cruise e Nicole Kidman, un film del 1998, cioè l'anno che segna anche il debutto come direttore artistico di Alberto Barbera alla direzione di questo festival. E si recò quell'anno, diciamo con una certa imbarazzo perché era l'inizio, negli studi della Warner ad Hollywood per vedere che cosa poteva portare in concorso a Venezia. E incredibilmente fu accolto a braccia aperte proprio da Stanley Kubrick, che notoriamente era famoso per non voler partecipare mai a nessun festival e non era mai andato a nessun festival, che invece gli offre questo film di cui si parlerà tantissimo, perché segnava anche un discorso profondo del rapporto fra uomo e donna, ed è per questo motivo che è stato anche, secondo me, secondo quello che vedo io, vedendo i film, messo a confronto con quello che questo festival sta proponendo, cioè dei film estremamente importanti sotto un profilo sociale, sotto un profilo politico anche, e vedremo perché. Per esempio, il film che viene presentato oggi in concorso dell'unica regista, che è la cineasta egiziana, cittadina danese, che si chiama Maya El-Toukhy, che presenta un film dal titolo Donna sconosciuta, è un film ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È una donna che fa la tata ad una bambina che è figlia di un ricco signore, un vedovo, che ha intenzione anche di sposarla, ma c'è un segreto terribile. La cineasta egiziana e cittadina danese racconta in effetti la caccia alle collaborazioniste della Seconda Guerra Mondiale. Un film abbastanza pesante. Sì. È un film che tocca proprio i sentimenti, e anche quello di Nanni Moretti, che è tornato dopo 37 anni, credo, dopo aver presentato a Venezia Palombella Rossa, è tornato alla Mostra di Venezia, dove ha presentato questo suo ultimo film, Succederà questa notte, interpretato dalla sua attrice feticcia Jasmine Trinca e da Louis Garrel, accolto da un lungo applauso, devo dire, al termine della proiezione, l'avete letto anche sui giornali, Rosario,
0: certo,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E soprattutto anche gremito di pubblico, anche applaudita anche dal pubblico, e la critica, anche se con qualche riserva, nel senso che è un'opera sorprendentemente toccante e insolitamente romantica, assai lontana dai film morettiani, che tocca proprio il cuore, ecco appunto torniamo, e i sentimenti, ed anche qualche lacrima. Insomma, un lavoro dove Moretti si è ritagliato un piccolo ruolo di padre come nella stanza del figlio, diverso dai canoni classici del regista, che nel 1981 proprio a Venezia conquistò un Leone d'argento con Sogni d'oro, con Italo Calvino che era presidente di giuria, ma già da Eccebombo Moretti conquistò Cannes ed i francesi con una Palma d'oro al film La stanza del figlio. E per questo Succederà questa notte, andatelo a vedere perché merita di essere visto, coprodotto da Rai Cinema, i critici del pubblico già parlano di un film capace di spiazzare per la sua delicatezza. E torniamo ai sentimenti. Invece puro divertimento, e anche molta politica, con due agenti della CIA in vacanza all'isola di Pasqua, ma anche tante sorprese e segreti nascosti con Wild Horse 9, che il regista Martin McDonagh affida all'immensa bravura artistica di John Malkovich, l'anziano nel ruolo dell'anziano agente della CIA Chris, che in compagnia di un giovane Lee, che è un altro agente segreto, fuggiti come volpi da Santiago del Cile, poco prima del golpe nei confronti del Presidente della Repubblica Salvatore Allende, Chris, condannato da un irreversibile tumore, ha tanta voglia di raccontare i suoi segreti durante questo viaggio vacanza, compreso i misteri dell'assassinio di Kennedy e il suo compagno di viaggio, pilotato da un superiore nella sede centrale della CIA con il volto di Steve Buscemi, teme che abbia anche tanta voglia di divulgarli questi segreti, visto che comincia a spifferare a destra e a manca durante il viaggio quello che si sta preparando addirittura con l'attentato a New York dell'11 settembre. Ecco perché il film è coraggioso, perché scherzando e ridendo, il tutto politicamente scorretto, il film è condito da una micidiale ironia che prende la mira come se fosse un mitra e che conduce certamente ad un leone o per il film o quantomeno per il superlativo Malkovich. Ed a proposito di concorso e di denunce politiche e sociali, non scherza neanche il pluripremiato Werner Herzog con il film Bucking Bastard, che è un gioco di parole per nascondere fucking bastard, che inizia proprio, come sintetizza anche il bravo collega Mereghetti su Corriere della Sera, con il sorriso raccontando il processo a due gemelle che denunciano l'affascinante vicino di casa che ha il volto sullo schermo di Orlando Bloom, perché sono entrambe poi alla fine innamorate di lui. Insomma, a proposito ancora di politica e di società, forti consensi anche in concorso per Mr. Nilsson, Hai mai ucciso?, di Shinya Tsukamoto, la storia vera dell'afroamericano Allen Nilsson, Marines in Vietnam, protagonista di orribili crimini, in cura da uno psichiatra a New York a cui dà vita un bravissimo Jeffrey Rush. Insomma, un film potente che pone una sola domanda, spaventosa: si uccide soltanto perché si ubbidisce agli ordini? La mostra ritrova voglia di vivere con l'arrivo in laguna, l'avrete letto anche sui giornali, avete visto anche i servizi, applauditissimi dai giovanissimi, i protagonisti del gruppo musicale Oasis, la famosa band britannica, a Venezia rappresentata dai leggendari Liam e Noel Gallagher per l'anteprima mondiale targata Disney fuori concorso del docufilm Don't Look Back in Anger, che racconta il trionfale tour di reunion del grande gruppo inglese che ritorna rock più attesa dei nostri tempi. Insomma, peccato che non verranno a Roma. Per il glamour e lo star system arrivano sul red carpet e sugli schermi gli Oscar Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e anche sullo schermo, e anche lì non è che scherzano, di un film diretto da Florian Zeller che si intitola Bunker, uno strano thriller legato alla vita di un famoso architetto chiamato da un ricco industriale, nei giorni nostri, a costruire un impossibile rifugio atomico. Ancora Italia, infine, in concorso con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, interpretato da Vanessa Scalera, ed il bravo Lino Musella, prestato dal teatro al cinema, attore che tu conosci molto bene, caro Rosario, perché ami il teatro come lo ama Musella e lo amo anch'io. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini sul difficile rapporto tra un figlio trasferitosi a Milano e la madre napoletana. Ancora cinema italiano, in concorso con il bravo Luca Marinelli, protagonista del film The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro, tratto da un inedito sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Ancora una storia d'amore, questa, ancora una storia sentimentale, attraverso l'interpretazione e soprattutto i limiti, e un confine fra intimità, dipendenza, affetto e ossessione, per evitare alla fine della vita di confrontarsi con la propria solitudine. Con Marinelli a raccontare questa bella trama e questo bel film c'è Susan Sarandon e Alicia Keygander. Un altro bel film del concorso, Rosario, è quello del coreano Lee Chang-dong, dal titolo Possible Love, intenso confronto di vite ordinarie che trova radici nei film di grandi autori come Antonioni e Ken Loach. Insomma, io devo dirti la verità, è un festival questo che lascerà il segno, perché scherzando e ridendo riesce a dare la dimensione di una vita che quella che noi viviamo. E come diceva Rossellini, il cinema ha questo obbligo, fotografare l'esistenza, quella che è del tempo in cui siamo ancora vivi.
0: Bene, grazie allora di questa fotografia, non soltanto della mostra, ma mi sembra proprio così per trasposto, per un significato quasi trasposto di questa fotografia che il cinema ci offre, anche appunto del momento storico che stiamo vivendo, ma anche delle paure e delle ansie che stiamo attraversando in qualche modo.
1: Quindi, ho fatto i complimenti a Barbera l'altro giorno mandandogli un messaggio via WhatsApp, sì, dicendogli: caro Alberto, adesso ho capito qual era l'indirizzo nascosto attorno al gossip relativo, ma sì, dettato per esempio dalla presenza di una grande star come George Clooney, che ha tenuto banco per parecchi giorni, e anche il red carpet che poi fa a cazzotti, poi in tutti i festival è così, è come la Monte de Marche a Cannes. Sì, da una parte c'è il glamour, ma il glamour perde regolarmente davanti alla qualità dei film, e questo festival Alberto Barbera ha avuto il coraggio di metterci dentro quello che è più pesante, cioè l'indecisione umana, l'insofferenza che stiamo vivendo tutti in questi giorni, come peraltro sottolinea magnificamente anche il Papa.
0: Grazie allora, grazie Tonino ancora una volta di essere stato con noi, ti aspetto ancora venerdì naturalmente, continuiamo a parlare della mostra d'arte cinematografica di Venezia, buon lavoro, buona visione, non vediamo l'ora di vedere anche noi questi film così interessanti di cui ci hai parlato.
1: Grazie Rosario, grazie e grazie agli ascoltatori per averci ascoltato, ciao ciao.

0: cinema come in qualche modo territorio privilegiato per avere uno sguardo sui tempi che viviamo, sulle ansie anche che viviamo e sulle speranze che ci caratterizzano. Questo è un po' anche la ragione per la quale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, anche in questa 83esima edizione, è presente la Fondazione Ente dello Spettacolo. Noi parliamo con il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, una presenza veramente importante, vorrei dire quotidiana, veramente all'interno del programma di questa 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, che vede intanto una serie di premi, no, che vengono assegnati. Alcuni sono già stati assegnati, uno in particolare, vorrei partire proprio da quello, è un premio storico importante, il premio Bresson.
1: Sì, dare i premi per noi significa stare davanti a un bivio. Si possono dare dei premi per acquisire valore, quindi premiare i grandissimi per posizionare il premiante, oppure dare un premio per gratificare chi viene premiato e dare lustro. Non è, appunto, noi da questo bivio sfuggiamo. Per noi dare un premio significa precisare lo sguardo, cioè sappiamo chi siamo, la nostra identità. Fondazione Ente dello Spettacolo è una realtà della Chiesa italiana, quindi lo sguardo che assume è quello dell'antropologia cristiana nel giudicare questo fenomeno artistico che è il cinema. Però sappiamo anche che la nostra identità bisogna sempre di precisarsi, quindi incontrare un grande regista come è stato Pedro Costa, a cui è andato il premio Bresson quest'anno, significa riconoscersi nel suo sguardo ma anche assumerlo. Assumono lo sguardo di questo regista che sta ai margini del showbiz cinematografico, delle grandi imprese, ma in punta di piedi, con uno sguardo preciso, coerente, coraggioso, sta dalla parte degli ultimi. L'ultimo lavoro a cui sta, che ci ha preannunciato qui a Venezia, a cui sta lavorando, è Ristretta dentro la comunità capoverdiana che sta a Lisbona, dentro questa storia di grandissima presenza, più della città, del 50% degli abitanti di Capoverde, di Lisbona e capoverdiano, ma vive appunto dentro una grande metropoli in condizioni di estrema povertà. Ecco, questo sguardo precisa chi siamo, ci arricchisce, e immaginiamo anche, come ha affermato di per sé, che il premio Bresson è stato per lui un grande onore e lo aiuta a ricollocare il suo sguardo dentro lo sguardo di Bresson.
0: Un altro premio che è già stato assegnato è invece il premio San Cassani, perché la Fondazione Ente dello Spettacolo è anche molto attenta non soltanto a premiare registi e attori, no, che sono in qualche modo la parte più visibile dell'arte cinematografica, ma anche i tanti lavori, i tanti mestieri che sono attorno a quest'arte.
1: Sì, per noi il cinema è un fatto di comunità, non solamente perché raduna tante persone davanti a uno schermo, ma perché c'è una comunità che lo realizza. E se volete, è la grande sfida che pone l'intelligenza artificiale, cioè il tentativo è di ridurre il cinema a un fatto tecnico, un fatto freddo, un fatto di laboratorio, dove sempre meno persone vanno sul libro dei costi e quindi si possono realizzare opere che costano meno. Ma la vera sfida non è economica, la principale sfida non è quella dell'autoralità, che non è una cosa da poco, ma quella proprio della comunità. Il cinema è un fatto comunitario, cioè una comunità di professioni, di sguardi che lo realizza. Il premio San Cassani ha due motivazioni: una fondativa. Antonio San Cassani è stato un grande esercente a Milano, indipendente, ha portato avanti un'idea di cinema contro le major, contro le logiche della distribuzione, della pubblicità, della comunicazione, dando spazio a tantissimi giovani registi esordienti all'opera prima, magari, che lì hanno trovato sempre la disponibilità di un esercente coraggioso che prima del fatto economico ha messo davanti l'arte. San Cassani all'inizio del 2025 è morto e ha nominato erede universale proprio Fondazione Ente dello Spettacolo. Per me personalmente è stata una grande medaglia, ecco, più che cioè, prima ancora del valore della realtà che ti ha lasciato, cioè che il suo sguardo di un uomo laico, di un uomo che non aveva un'esperienza ecclesiale, riconosce in Fondazione Ente dello Spettacolo questa comunanza di sguardi. E allora abbiamo istituito questo premio che quest'anno abbiamo dato a Domenico Procacci, fondatore di Fandango, una casa di distribuzione italiana che tenta, ha fatto esordire tantissimi registi che poi sono diventati importanti, e tenta alle opere di qualità, che appunto lo sguardo di San Cassani, quello di Procacci e il nostro, in questo caso si incontrano ancora una volta.
0: Poi ci sono invece dei premi che ancora verranno segnati nei prossimi giorni. Intanto c'è il premio Famiglia Cristiana. Prima dicevamo che il cinema è anche in qualche modo uno sguardo privilegiato e un'analisi precisa delle difficoltà, dei problemi che possiamo vivere anche in un momento storico definito. È un po' a questo che fa attenzione questo premio.
1: Sì, è un premio che diamo insieme appunto al settimanale cattolico della Famiglia Paolina, che trova in Fondazione Teodoro Spettacolo un partner organizzativo, un partner contenutistico. E diciamo la definizione di questo premio è provare a immaginare un protagonista del cinema che sappia stare in dialogo con le proprie opere, con tutta la famiglia, con appunto con gli adulti, con le generazioni appunto che sono più grandi dentro le nostre famiglie, con i ragazzi più giovani. E il premio quest'anno appunto va questo artista eclettico, coraggioso, fintamente disimpegnato, che in realtà, come ha fatto nell'ultima opera, stiamo parlando di Pif, che Dio perdona tutti, si confronta anche lui da laico, lui dice di essere non credente, si confronta con la figura di Papa Francesco e con l'istanza di fede e di solidarietà che Papa Francesco ha portato avanti nel suo indimenticato e indimenticabile magistero.
0: Il 10 settembre invece intanto si ricorda, perché quest'anno appunto questo premio è dedicato alla memoria di Giorgio Gosetti, ma viene assegnato il premio Olivier dell'immagine, e questo ad una artista internazionale, Mathilde Diop.
1: Sì, qui cambiamo completamente registro, cambiamo partnership. Una delle realtà belle dei premi che diamo a Venezia sono, come appare dalle domande, un mosaico di collaborazioni. Fondazione Teatro dello Spettacolo, appunto, una realtà della Chiesa Italiana, autoconsistente, ma esistiamo, e il nostro spirito è quello di dialogare con tutti, di essere rete, di fare comunità dentro il cinema, anche con realtà molto differenti da noi, appunto come le giornate degli autori. Ricordiamo Giorgio Gosetti, nel primo anno qui a Venezia senza di lui, un vuoto veramente che si percepisce a livello personale, manca la sua sagacia, manca la sua ironia, manca il suo sguardo preciso sul cinema, e un vuoto anche dal punto di vista di tutto quello che ha saputo realizzare. Però ha saputo comporre una squadra di giovani, di collaboratori che sa andare avanti egregiamente anche senza di lui, pur sentendone la mancanza. Insieme diamo appunto un premio via delle immagini, cioè andiamo a cercare quegli sperimentatori affermati e capaci di usare, di estremizzare la dimensione artistica dell'immagine senza scinderla, come fa appunto Mathilde Diop, senza scinderla da reale. È un'immagine che non è fine a se stessa, ma un'immagine che si preoccupa soprattutto della sua dimensione artistica per narrare, per raccontare.
0: Vorrei soffermarmi poi su una giornata, quella che sarà dedicata l'11 settembre, in particolare ai media della Conferenza Episcopale Italiana. In che cosa consisterà questo appuntamento?
1: Beh, è un appuntamento molto articolato. La possibilità di realizzare questa giornata è fonte di grande soddisfazione, prima ancora di averla vissuta, prima ancora di esplorarla per quelli che saranno i guadagni e i significati. Fondazione Teatro Spettacolo diventa così la possibilità per tutti i mezzi di comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire, TV 2000, Play 2000, l'agenzia SIR, la rivista del Cinematografo, ma anche per il sostegno alla Chiesa dell'8x1000, che come sappiamo usa molto l'audiovisivo, di essere insieme qui la Mostra del Cinema, quindi di essere Chiesa, di essere comunità, di riunirci intorno appunto a questo fatto che del cinema, di essere visibili, di proporci al mondo del cinema, agli appassionati di cinema, agli operatori insieme, ma al tempo stesso è anche il luogo, l'occasione per riflettere su come con la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, di riflettere come raccontiamo il cinema, perché raccontiamo il cinema. Ciascuno strumento racconterà un po' le proprie strategie, i propri obiettivi. Ma la cosa bella è che abbiamo chiesto anche ai nostri lettori, ogni strumento appunto ha degli utenti, di venire con noi. Abbiamo premiato ogni testata, ha premiato alcuni lettori che possiamo guardare in faccia, possiamo conoscere, possiamo ascoltare, possiamo approfondire il dialogo. Insieme intervisteremo uno dei film più attesi qui della mostra, fuori concorso, sarà il film di chiusura, film di Giovanni Veronesi, Dio ride. E Giovanni Veronesi fa questo film appunto che tutti aspettiamo, su questa storia parzialmente inventata di un povero frate analfabeta nel 1700 che predica questo Dio che si commuove per l'umanità, che non solamente piange e soffre ma ride e subisce molte traversie. Questo frate subisce appunto, incappa nell'Inquisizione, poi la storia la conoscerete quando vedrete il film. Intervisteremo insieme come direttori dei mezzi di comunicazione della CEI, Giovanni Veronesi, Pier Francesco Favino, che è uno dei protagonisti, insieme a Silvio Orlando, anche lui presente sul palco, e poi porteremo i lettori dei nostri strumenti a visitare i luoghi simbolo della mostra, concedendo loro la possibilità di entrare per un giorno in questo che non è solamente uno dei più grandi festival cinematografici del mondo, ma uno degli appuntamenti culturali principali del nostro paese.
0: Uno degli elementi, vorrei dire, fondanti proprio della presenza della Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia è la capacità di incontrare le persone, no? Questa è una cosa, ne parliamo spesso anche quando parliamo dell'Eco Film Fest, è veramente una caratteristica che si vuole mantenere, quella di guardarsi negli occhi e di incontrare l'esperienza umana anche appunto degli artisti. Anche quest'anno Cinematografo Incontra ha una serie di appuntamenti straordinaria.
1: Sì, sono circa 50 gli attori, i registi che incontriamo complessivamente, ogni giorno abbiamo diversi di questi appuntamenti insieme al pubblico, incontri dove appunto chiediamo le motivazioni del loro lavoro, chiediamo le scelte, chiediamo conto delle scelte che sono state fatte. Perché appunto torno a quello che dicevo all'inizio, cioè il cinema o è un fatto di comunità oppure corre il rischio di scappare da un lato parziale. La comunità è un po' come cinema, come comunità, la punta di una montagna bellissima, e appunto se il cinema rimane un fatto di comunità consente di poter affacciarci su tutti i lati della montagna e vedere questa arte per quello che è, cioè una delle più alte espressioni dell'esperienza umana. Altrimenti, senza il contatto con le persone, senza il contatto col pubblico, si può cadere dal lato dell'arte per l'arte. No, io faccio, come dicono purtroppo alcuni registi, faccio cinema per l'arte, per questa immaginaria idea, quindi a me di quello che penserà il pubblico non interessa. No, l'arte è una comunicazione e il tuo interlocutore lo devi considerare, senza per forza compiacerlo. Oppure quelli che fanno cinema al contrario, solo per il pubblico, meglio, solo per la cassetta che sta davanti appunto all'ingresso della sala, cioè per incassare, oppure lo si fa per altre logiche. Invece considerare tutti gli attori, tutta questa comunità, come dicevamo prima, permette appunto di tenere l'arte per quello che è in mezzo a tutte queste dinamiche. E poi anche qui, ancora una volta, stare in dialogo per noi con i nostri lettori, con gli utenti, e ci aiuta a capire meglio anche le opere. Io quotidianamente, a proposito dei film che vediamo, parlano solamente con i miei giornalisti, con gli altri critici, con le altre istituzioni, ma anche col pubblico, prima o dopo una proiezione, persone che si conoscono lì, perché arricchisce il mio sguardo, arricchisce la mia sensibilità, mi permette di capire meglio anche le opere sulle quali mi dico pronto ad esprimere un giudizio.
0: C'è poi la collaborazione con il Corriere della Sera che comprende due begli appuntamenti. Uno si è già tenuto, però il tema era talmente bello, quello della fiducia, che una parola vorrei appunto sentirle dire, e l'altro invece si terrà il 9 settembre con una prima importante.
1: Non voglio appunto tornare a ripetere questo tema di essere comunità, del dialogo con tutte le istituzioni. Il Corriere è una dei brand, delle istituzioni più importanti del nostro paese, compie quest'anno 150 anni. e è una collaborazione che ci consente appunto di stare davanti a un pubblico più largo, di dialogare con la loro professionalità, con la precisione del loro sguardo, dissimile magari dal nostro, e insieme realizziamo una serie di appuntamenti. I due che recitava sono forse i momenti più evidenti. E prima è stata questa tavola rotonda sul tema della fiducia, come può il cinema lavorare sulla fiducia, sul tema della fiducia, può essere un territorio, una zona franca dove la gente ricarica lo sguardo fiducioso verso il futuro. Il prossimo appuntamento invece è la traduzione pratica di quello che abbiamo detto prima, perché diamo la possibilità a un gruppo di ragazzi guariti da giovani ragazzi adolescenti guariti dall'esperienza del tumore o in cura per problemi oncologici, di portare qui il loro cortometraggio, 16 minuti, che hanno fatto per raccontare la loro esperienza. È una prima assoluta, il lavoro è stato guidato appunto dall'Istituto di Oncologia di Milano, che ha trovato in Media Friends un appoggio forte per realizzare questo lavoro, e che noi con Corriere della Sera siamo lieti di ospitare e di raccontare alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Infine vorrei raccontare la giornata di oggi, che anche questa mi sembra veramente molto densa. Intanto si parlerà di una realtà di disagio come quella del carcere alle 14 e poi alle 17, qualcosa che si lega, che è insieme progetto e passato, storia del cinema in qualche modo, quindi anche legata al tema dei classici che quest'anno Venezia presenta con tanta attenzione.
1: Sì, è una giornata molto interessante, come le altre, e un'altra collaborazione ancora con l'Università Cattolica, che è uno dei partner di Fondazione dello Spettacolo, e i loro studenti dell'alta scuola di comunicazione di cinema hanno vissuto questa esperienza con i detenuti realizzando questo cortometraggio sulla loro frequentazione delle carceri, che portiamo qui insieme ai loro docenti. E l'attenzione per i giovani, per il loro desiderio di esprimersi, di fare cinema, ci anima e siamo lieti di offrire questa opportunità. Nel pomeriggio poi un altro momento molto importante, personalmente mi emoziona, è che è la presentazione di questo progetto importante, progetto diciamo come un seme che nasce, quindi potenzialmente esplosivo, può nascere un albero che produrrà frutto per tanto tempo, però progetto appunto che deve ancora attecchire, per quanto il seme da oggi verrà messo in terra. La possibilità di realizzare

0: momenti su due Gesù, il dibattito era fermo lì, un Gesù della storia, un Gesù della fede, ora la prospettiva appunto esegetica, teologica è cambiata, però gli interessava raccontare questo Gesù della storia che ha camminato nel mondo. Dreyer non era propriamente un credente, sicuramente non era cattolico, la fede non la giudichiamo noi. Un produttore, Giancarlo Grande, sta mettendo in campo risorse per realizzare questo film in una maniera originale, come animazione, però non un'animazione da computer grafica, da intelligenza artificiale, ma un'animazione come la grande scuola dello studio Ghibli, con il quale Grande è in contatto, fatta rigorosamente a mano, quindi ogni tavola disegnata a mano. Un progetto che avrà come orizzonte il Giubileo della Redenzione del 2033, per dire la serietà del progetto e anche l'impegno, e che oggi annunciamo qui a Venezia, entrando dentro questo testo, questa sceneggiatura è già pubblicata, che loro, appunto, la protezione di Grande ha acquisito e che porterà avanti in dialogo con la Fondazione Dreyer.
1: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, di averci parlato appunto dell'attività, come abbiamo visto, veramente importante, proficua, quotidiana della Fondazione all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
0: A voi, grazie per la pazienza dell'ascolto, per l'interesse e buona giornata.
1: Grazie. Anche questa seconda parte, che pure ha carattere musicale, è in qualche modo legata al mondo del cinema, proprio perché prendiamo le mosse in realtà da un film, da un documentario che uscì in Italia nel 1989, il cui titolo era Let's Get Lost, un documentario appunto di Bruce Weber dedicato a Chet Baker. Il legame tra Chet Baker e Bruce Weber risale veramente a quando Bruce Weber era un ragazzino, aveva soltanto 9 anni, e acquistò appunto un disco di Chet Baker a Pittsburgh, rimanendone immediatamente conquistato. Lo conobbe in realtà soltanto nel 1986 e quindi gli propose subito di girare un documentario, una sorta di lunga intervista in cui appunto parlava della sua vita e della sua carriera. Subito dopo l'uscita del film uscì anche un disco dal titolo Chet Baker Sings and Plays from the Film Let's Get Lost, di cui oggi voglio farvi ascoltare alcune canzoni. E dunque perdiamoci nella musica di Chet Baker ascoltando Imagination.

Ed ora un brano scritto nel 1933 da Jay Gorney, che è diventata una canzone molto popolare, incisa anche da Billie Holiday, e che ascoltiamo nella versione di Chet Baker, personalissima. La canzone si intitola You're My Thrill.

ancora la voce di Chet Baker in uno standard scritto da Cole Porter nel 1944 dal titolo Every Time We Say Goodbye.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: Santo. La maniera
7: restituita. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Elezioni in Germania, l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt, Ucraina, nulla di fatto fra gli inviati statunitensi e i presidenti Putin e Zelensky. In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne a cui è vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Leone XIV al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano per la messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Saluti in regia Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243 722. E dunque l'abbiamo sentito dai titoli: Papa Leone al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice presiderà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato anche un dipinto che lo ritrae in orazione davanti all'effigie della Madonna, come tutti i suoi predecessori venuti a pregare nell'antica basilica. Ma noi andiamo proprio a Genezzano e ci colleghiamo con il nostro inviato, il collega Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te Gianmarco e agli ascoltatori. È tutto pronto qui per l'arrivo di Papa Leone. Ci troviamo in Piazzale della Pace, il punto d'inizio di questo pellegrinaggio della Santo Padre. Voglio darti due elementi: bentornato, c'è un cartello così che campeggia in questa piazza, e poi un elemento che impareremo a conoscere nelle prossime ore, cioè la golf car. Cioè il Papa arriverà qui in questa piazza in auto proveniente Vaticano, farà un cambio di auto e si dirigerà verso il santuario basilica della madre del buon consiglio, attraversando le piccole viuzze di questo paese che ovviamente si va riempiendo all'arrivo, in occasione dell'arrivo di

0: Papa Leone. C'è tanto entusiasmo e qui con me ho Valeria Caroselli, un'abitante di Genazzano. Qual è l'emozione di questa attesa?
1: Buonasera, siamo tutti molto molto emozionati. Per noi è un privilegio avere qui il Papa due volte in un anno, quasi, e la Madonna ci ha dato questo, ci ha fatto questo regalo e noi siamo felici di accoglierlo nuovamente, di averlo nelle nostre strade, nelle nostre case.
0: Qua. Genazzano fa quasi 5.000 abitanti, siete tutti qua per strada.
1: Siamo
0: e c'è anche persone, ci sono persone venute dai paesi vicini.
1: Sì, anche so, insomma, amici di paesi vicini si sono mobilitati, siamo tutti molto contenti che, insomma, quest'area metropolitana di Roma abbia questo dono, questa grande, grande rilevanza per noi è veramente importante.
0: E noi vivremo insieme questo pomeriggio, insieme con Papa Leone. Dunque, Gianmarco, ti restituisco la linea e torneremo a sentirci più tardi.
2: Grazie, grazie Eugenio Bonanata. E dunque ritorneremo più tardi con il collegamento con Genazzano per seguire poi anche la messa tra le 17.30 e le 18, la messa alle 16.30 è previsto l'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Noi andiamo avanti allora e parliamo di Germania. Arrendersi non è un'opzione per me, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo l'affermazione della destra della AfD e la storica sconfitta della CDU alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Rispondendo a una domanda sulle ipotesi di dimissioni, Merz ha ribadito la volontà di proseguire con le riforme del governo nonostante il trionfo dell'AfD. Questo risultato elettorale avrà delle conseguenze, dice Merz, avrà delle ripercussioni anche sulla situazione internazionale. Basta vedere chi ha espresso ieri le proprie congratulazioni per capire quale attenzione stia suscitando questo risultato anche a livello internazionale. Queste le parole di Merz. Il fatto che il 61% degli operai tedeschi abbia votato per AfD testimonia che la crisi di Volkswagen sia finita per diventare un potente acceleratore per il consenso del partito di estrema destra. Secondo gli analisti, infatti, il ridimensionamento del grande gruppo automobilistico avrebbe indirettamente influito sul risultato elettorale, trasmettendo in primis un senso di sfiducia nella forza dell'economia tedesca e di conseguenza nei partiti tradizionali. Ecco l'analisi del professor Damiano Palano, direttore di Iaseri, l'alta scuola di economia e relazioni internazionali della Cattolica.
3: Più che nei dati economici reali, probabilmente quella che ha contato è la percezione di questi della situazione, la percezione di un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. Questo lo sottolineo ancora una volta, la percezione non è la realtà e questo l'abbiamo già visto in occasione di altre elezioni, ma anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
4: Ecco, professore, a questo punto quali potrebbero essere, diciamo, i riflessi su Berlino e soprattutto le prossime elezioni nei prossimi land sempre tedeschi potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
3: Dunque, dal punto di vista degli equilibri in Germania, questa vittoria rende improbabile le elezioni anticipate, naturalmente, perché gran parte dei partiti che siedono in Parlamento si vedono minacciati e probabilmente sperano che le cose possano cambiare nei prossimi anni. Sicuramente il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni land ha una storia specifica ed un'identità particolare, per cui non tutta la Germania si comporta ovviamente nello stesso modo, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però insomma è una probabilità concreta.
4: Professore, lei ci vede anche una contestazione alla politica europea di Bruxelles? D'altronde l'Italia ha preso circa 10 volte tanto per quanto riguarda il PNRR di quello che invece ha ricevuto la Germania. Che cosa ne pensa?
3: Sì, questo è senz'altro un tema che AfD adesso può cavalcare, ma che rappresentava da un certo punto di vista anche un tema classico del centrodestra tedesco, la politica del rigore che appunto dopo il Covid con il PNRR è stata accantonata e che invece torna da questo punto di vista ad alimentare un certo risentimento. Questo insomma l'abbiamo visto essere un tema importante nella politica tedesca molti anni fa durante la crisi del debito sovrano, e abbiamo visto che l'atteggiamento insomma dei tedeschi nei confronti dei paesi del sud Europa non è affatto insomma così conciliante, e di questo in questa fase probabilmente si fa depositario proprio AfD. Questo è sicuramente un ulteriore elemento che va ad intebolire la coesione dell'Unione Europea, che già insomma è sfidata da tanti punti di vista in questa fase.
4: Una parte degli industriali tedeschi è preoccupata perché appunto temono che non ci sia più manodopera immigrata per sostenere le loro aziende nella Sassonia. Lei che cosa ne pensa? È rischioso un effetto boomerang in un paese che comunque tutto sommato è anche appunto luogo di immigrazione?
3: Sì, sicuramente è rischioso, prima di tutto perché non è detto che la reimmigrazione sia così facile da realizzare, secondariamente perché anche l'economia della Sassonia, come in realtà buona parte delle economie europee, ha necessità dell'apporto di forza lavoro immigrata, e questo potrebbe rappresentare un problema nel sostegno alla AfD, anche perché, non dimentichiamolo, AfD non è un partito monolitico, ma al proprio interno varie componenti, alcune molto estreme, ma anche alcune più moderate, che non è detto che non si facciano sentire e non cambino la direzione di marcia.
2: Cambiamo argomento, la prospettiva di porre fine al conflitto in Ucraina resta una chimera. Nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, che si sono conclusi ieri. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi. Ma le posizioni delle due parti restano conciliabili, soprattutto alla luce delle indiscrezioni sui contenuti del piano di pace che starebbe mettendo a punto il presidente USA Trump, che vedrebbero il ritiro di Kiev dal Donbass, la smilitarizzazione del territorio ucraino e l'obbligo per l'Ucraina a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo e a riformare la sua costituzione per inservirvi una rinuncia all'adesione alla NATO e ad altre alleanze militari. Sentiamo allora l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, ha spinto nuovamente le parti a mettere le reciproche rivendicazioni sul tavolo. Inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato sia come simpatia che come interpretazione degli interessi a favore di Mosca piuttosto che Kiev. Quindi le posizioni dei due belligeranti sono ancora lontanissime e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
6: Ecco, a proposito di quello che dice, i media russi e ucraini hanno fatto trapelare alcuni contenuti di questo piano di pace che starebbe in lavorazione, che non è stato però confermato ufficialmente. L'Ucraina dovrebbe ritirarsi dal Donbass, sarebbe tenuta a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo, a riformare addirittura la Costituzione per inserirvi una rinuncia all'adesione alla NATO. Più che un accordo, sembra quasi una totale resa da parte dell'Ucraina.
5: Ancora una volta il piano di pace avanzato dagli Stati Uniti, come era accaduto qualche mese fa, vede una maggiore tutela nei confronti dell'interesse interessi russi piuttosto che verso gli interessi ucraini. Naturalmente la rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, che tra l'altro è ancora nelle mani degli ucraini, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza. In questo senso la NATO non è soltanto una questione simbolica, perché è possibile creare un'architettura di sicurezza che abbia vincoli simili a quelli della NATO anche con forme nuove. La vera questione è che la NATO continua a essere una garanzia più credibile, più estesa, più duratura rispetto a nuovi ipotetici accordi negoziali che invece potrebbero essere più fragili se non costruiti in maniera importante. Mosca gioca proprio su questo, cioè non si dichiara negativa alle garanzie di sicurezza verso l'Ucraina, ma non vorrebbe un ingresso nella NATO, perché ritiene che garanzie di sicurezza fuori dall'Alleanza Atlantica siano meno salde e meno forti rispetto a quelle all'interno dell'Alleanza Atlantica.
6: A margine, ma non di minor conto, c'è lo scontro freddo di Mosca con la Germania per le accuse di quest'ultima legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia. Le minacce della Russia sono state esplicite, le rappresaglie diplomatiche di Berlino rappresenterebbero, ha detto, l'inizio di una vera guerra. A questo punto, dottor Di Riddo, c'è un rischio reale che il conflitto possa coinvolgere in modo diretto anche l'Europa?
5: Allora, il rischio che il conflitto in maniera diretta possa coinvolgere anche l'Europa è un rischio iniziato all'indomani dell'invasione su larga scala russa dell'Ucraina, quindi all'indomani del 2022. Poi è una questione di interpretazioni. In Europa qualcuno dice che non possiamo parlare di conflitto con la Russia finché la Russia volontariamente e in maniera esplicita non utilizza un proprio sistema d'arma per colpire un obiettivo in territorio europeo. C'è chi invece dice che la campagna di attività ibride, di sabotaggi, di attacchi cyber, di propaganda, di influenza politica, iniziata sostanzialmente in maniera massiccia nel 2014, già rappresenta una forma di conflittualità che non può essere ignorata. In questo senso il cancelliere Merz, nell'accusare apertamente la Russia di quanto accaduto a Lipsia, ha rotto un tabù e allo stesso tempo ha messo l'Europa di fronte a una realtà che tutti conoscono, ma che nessuno vuole nominare. Ma non per questo, senza nominarla e quindi nascondendosi dietro la paura, il rischio e la minaccia spariscono.
2: In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Ne parla Arianna Brignanti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese, intervistata da Bianca Tombini.
7: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile, perché è molto limitata. Tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione. Immaginiamoci un paese dove il 50% della popolazione è analfabeta e non può accedere a lavori qualificati. Se a questo aggiungiamo il fatto che non avremo più dottoresse, non avremo più infermiere, non avremo più maestre, non avremo più insegnanti, in una situazione dove vige l'apartheid di genere, quindi la separazione dei sessi totale tra uomini e donne, tutta la parte della cura, che come ben sappiamo è sempre storicamente in tutto il mondo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, che in Afghanistan non esiste. Quindi è chiaro che se andiamo a toccare la parte fondamentale di una società che è l'istruzione e la formazione, abbiamo una società che va verso lo sfacelo totale.
8: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera?
7: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono concertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento, con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole, e quindi questo dato è ancora più alto.
8: Che cosa significa per una giovane ragazza non poter frequentare un'aula scolastica? Come cambia la vita quotidiana?
7: Cambia radicalmente, perché non è soltanto andare a scuola e istruirsi, che chiaramente è fondamentale, ma è anche impedire alla bambina o al bambino, al ragazzino o alla ragazzina di socializzare. Quindi, togliendo il diritto all'istruzione, si costringe anche l'individuo a vivere nell'isolamento. E infatti una delle cose più terribili che sta accadendo è l'isolamento sociale di queste ragazze, di queste giovani donne, anche donne non più giovani, che si trovano isolate dal mondo. Quello che stanno cercando di fare i talebani è di cancellare le donne dalla società tutta, fino ad annientare, schiacciare completamente la figura femminile.
8: Ci sono delle modalità alternative che le donne trovano per riuscire a studiare e formarsi nonostante il divieto?
7: Donne in Afghanistan possono andare a scuola fino al sesto grado, che è più o meno i 12 anni. Soluzioni alternative ce ne sono, si parla molte volte di scuole proibite. Io ritengo che sia un'esagerazione. I talebani non sono, politicamente parlando, un gruppo omogeneo. All'interno del gruppo del governo de facto ci sono comunque delle fazioni e non sono tutti concordi con l'ostracismo delle donne. Abbiamo delle situazioni dove alcuni tollerano l'istruzione femminile perché semplicemente ritengono che non sia possibile escludere metà della loro società dalla scolarizzazione, dalla formazione. Altri che dicono le donne devono andare a scuola, devono imparare, devono formarsi, abbiamo bisogno di avvocate, di giudici, di medici, di infermiere, abbiamo bisogno di insegnanti, è importante fare questo distinguo. Queste scuole, queste alternative che io definirei discrete, situazioni create proprio anche da organizzazioni locali afghane che continuano ad insegnare, fanno classi, ecco, all'interno magari di un contesto religioso. La ragazzina si presenta alla madrassa per andare appunto a scuola di religione, lì ci sono anche delle materie parallele molto più vicine al sistema scolastico. L'alternativa è la formazione tecnica, quindi dare la possibilità a queste donne di avere un mestiere, parliamo anche addirittura di imprenditoria femminile da 18 anni in su, in maniera tale che ci sia una sostenibilità nel tempo, che queste donne possano crearsi un lavoro e un mestiere.
2: Alle 16.25 ci fermiamo per un po' di musica, torniamo subito dopo perché ci collegheremo di nuovo con Genazzano, ma ci avvicineremo soprattutto alla Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, la messa presieduta da Papa Leone XIV.

0: Il mondo alla radio.
1: E dunque tra pochi minuti, intorno alle 18, Papa Leone XIV presiederà la messa nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, pochi chilometri da Roma. Un appuntamento significativo, particolare, legato anche alla storia di Papa Leone. Allora noi torniamo a Genazzano, ci colleghiamo con Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio di nuovo.
2: Sì Gianmarco, buon pomeriggio a te e gli ascoltatori. Siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone, credo che manchi veramente poco, perché le persone e la sicurezza che si muovono attorno alla golf car che porterà il Papa appunto dal punto di arrivo qui in Piazza della Libertà verso la Santuario Basilica sono tutti in movimento, quindi comunque questo è un segnale che è imminente l'arrivo del Papa. Poco fa la banda della città di Genazzano si è incamminata lungo questo percorso. Genazzano è un paese molto stretto, vie strette, lunghe, dunque da qui credo la scelta del Papa di utilizzare la golf car, insomma, per potersi adattare, diciamo così, all'interno di questo percorso. C'è tanta gioia all'interno di questo percorso, tante persone, tra le quali anche la signora Vittoria. Signora, qual è l'emozione di questo momento?
3: L'emozione è grandissima. Io ho visto, è venuto a visitarci anche Giovanni Paolo II, che era un grande Papa, è stato. E questo mi fa più emozione perché lo sento più vicino, è sudamericano in parte e io sono in parte sudamericana e quindi questa emozione è più forte.
2: È già venuto una volta però a sorpresa, adesso invece è tutto organizzato.
3: Tutto organizzato, è più emozionante perché c'è più movimento.

0: L'andiriviene del programma, le lamentele dei
1: quelle non mancano, però è la gioia che vince in questo momento.
0: È grande perché è un grande personaggio, ha il sorriso materno, a me piace tantissimo per quello, ha un sorriso materno, è una grande personalità, mi piace.
1: Grazie alla signora Vittoria, ma c'è anche il signor Claudio che attende il passaggio di Papa Leone. Signor Claudio.
2: Papa Leone più grande, grazie alla Madonna del Buon Consiglio e ai padri agostiniani di Genazzano.
1: Questo è il clima che accompagna l'attesa.
2: La Madonna, come
1: sì,
2: sempre.
1: E anche voi, e anche voi e anche tutti, noi, perché tutti si vede, si percepisce chiaramente
2: grazie
1: questa devozione alla Madonna.
2: A tutti voi.
1: Ecco Gianmarco, questo è il clima di attesa per l'arrivo di Papa Leone. Io ti restituisco la linea e torneremo a collegarci più tardi.
3: Grazie, grazie Eugenio Bonanata. Ne approfitto anche per ringraziare Bruno Orti, il collega del reparto tecnico che è lì con Eugenio in quest'oretta che ci separa, oretta e mezza che ci separa dalla Santa Messa. Continueremo a collegarci ecco, con Genazzano ad ascoltare voci e testimonianze nuove lì dalla cittadina che sta attendendo Papa Leone. Tra poco dovrebbe arrivare il Papa a Genazzano, da lì si sposterà, come ci ha descritto Eugenio Bonanata, in golf car fino alla Basilica, al Santuario della Madre del Buon Consiglio. Nel frattempo noi andiamo ad ascoltare, intervistato proprio da Eugenio Bonanata, Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, che ci racconta il valore della visita del Papa a Genazzano.
4: Per Genazzano è una festa grande, direi una festa di famiglia, perché Papa Leone torna a Genazzano dopo che era già andato il 10 maggio del 2025, all'indomani della sua elezione a Sommo Pontefice, ed era già stato l'anno prima da cardinale per la festa della Venuta della Madonna, il 25 aprile, e era già stato quando era priore generale degli agostiniani. E quindi per Genazzano è una festa e per il Papa è un ritorno a casa, possiamo dire. Il santuario di Genazzano infatti è affidato alla custodia dei padri agostiniani fin dal 1356 e quindi è casa loro, diciamo. E per la diocesi certo un grande dono, anche per la diocesi, certo non potremo essere tanti a concelebrare con il Papa, ci saranno solo alcuni sacerdoti, alcuni rappresentanti del popolo di Dio, perché il santuario non è grandissimo, ma tanta sarà la gente che verrà, le parole del Papa sono tanto attese e il clima bello che c'è in diocesi è quello della gratitudine, perché il Papa torna nella nostra terra e sicuramente porta una parola di consolazione, di speranza, immagino che inviterà alla pace, al rispetto del creato, parlerà di amore alla Madonna. Già il 10 maggio disse, dell'anno scorso, disse a Genazzano avete un grande dono, che è un dono per la diocesi, il santuario della Madre del Buon Consiglio. Quando si riceve un dono non si può rimanere indifferenti, bisogna rispondere al dono. Ecco, quindi io credo che sia uno stimolo la sua visita per invitarci ancora a rispondere a questo dono di avere una madre che ci dice fate quello che lui vi dirà, che cioè ci indica Cristo come strada da seguire, come meta da raggiungere, nonostante le nostre imperfezioni, le nostre difficoltà, ma camminiamo verso Cristo e credo che questo sia quello che ci attende da diocesi.
1: Sarà lei ad accogliere il Papa al suo arrivo alla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma lei come ha reagito personalmente all'annuncio della venuta del Papa?
4: Ho reagito con molta gioia, perché quando viene il Papa viene colui che è il successore di Pietro, che ci viene a confermare nella fede, che viene a sostenerti, quindi non potevo far altro che gioire, ecco, e penso che lo ringrazierò per questo suo ritorno a casa, perché in fondo il santuario è casa sua e sono contento che abbia la casa nel nostro territorio diocesano, una delle sue case, ne ha tante, ma una delle sue case, forse oso dire quella preferita, perché c'è la Madre del Buon Consiglio che sempre l'ha accompagnato fin da quando ha iniziato il suo cammino vocazionale in un collegio, mi pare che di agostiniani a Chicago, che era dedicato proprio alla Madre del Buon Consiglio, e così quando è diventato Papa si è trovato nella Cappella Paolina prima di uscire sulla Loggia delle Benedizioni davanti all'immagine della Madre del Buon Consiglio. Direi, lo ha detto anche lui, la Madre del Buon Consiglio l'ha sempre accompagnato, quindi sono molto contento, sono stato molto contento di sapere che tornava e che noi custodiamo appunto questa presenza della madre che lui ama tanto.
1: Qual è stata invece la reazione dei fedeli e della gente?
4: La reazione dei fedeli è quella che tutti vorrebbero esserci. Purtroppo Genazzano è un paese stretto, diciamo, con delle vie strette, e la visita è nata un po' in maniera va per ringraziare e affidarsi di nuovo alla madre, gli porterà la rosa d'oro, che è questo segno grande di devozione dei pontefici alla Madonna, inaugurerà anche un affresco che lo ritrae in preghiera davanti alla Madonna, come già c'erano gli affreschi di altri papi che sono stati pellegrini alla Madre del Buon Consiglio. Quindi tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Ma devo dire che tutti sono stati molto contenti del sapere che viene il Papa. Anzi, molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile. Se vedrà le persone, certo non mancherà di salutarle, ma la gente è stata molto contenta, vogliono molto bene a Papa Leone, lo stimano tanto e lo sentono appunto uno di noi, uno di casa.
1: Tanto entusiasmo dunque per la venuta del Papa?
4: Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì.
1: Senta, in conclusione, quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
4: Vorrei che lasciasse un invito alla nostra comunità a camminare sempre guardando a Cristo, e lo farà di sicuro, guardando a Cristo come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme, con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità. Certamente non saranno più le grandi comunità del passato e dobbiamo accettare di essere diventate delle anche minoranze forse, ma minoranze creative, come diceva Benedetto XVI. Ecco che da questa minoranza, diciamo, di cattolici impegnati, veri, possa rinascere una fede popolare e possa diffondersi la fede nei nostri territori, territori che sono provati, intendiamoci, per la mancanza di lavoro, per la mancanza di strutture, siamo vicini a Roma ma è tutta una realtà diversa rispetto a Roma, per la povertà che qui si vive, per la semplicità anche delle persone, però ecco che questa visita ci aiuta a sentirci uniti al Santo Padre, alla Chiesa di Roma e poi ci spinga a essere più promotori di una pastorale, diciamo, attiva, una pastorale che non solo che porti dei frutti umani, ma soprattutto dei frutti spirituali e ci renda più capaci di unità e di pace. Ne abbiamo tanto bisogno, di essere operatori di pace e di unità e rispettare, ecco, i nostri fratelli e anche il creato. Il Papa ci tiene tanto in questo periodo e quindi spero che anche questo messaggio arrivi, come spero arrivi il messaggio del metterci in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale e ancora anche quello del rispetto della vita, dal suo inizio, dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Sono problemi che tutti i cristiani vivono, che le persone vivono in questo momento e spero che il Santo Padre ci aiuti proprio ad affrontare queste tematiche così grandi e complesse con una visione profondamente cristiana.

Di nuovo in diretta alle 16.47, siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Tra un'ora circa la Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma la messa sarà preceduta da alcuni momenti significativi. Tra poco ci ricollegheremo proprio con il nostro inviato Eugenio Bonanata a Genazzano, ma intanto per raccontare un po' quello che sarà il pomeriggio del Papa quest'oggi, ricordiamo che quello del Papa è un ritorno a Genazzano dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, un ritorno alla Madre che, come scrisse allora nel libro delle firme del santuario affidandole il suo magistero, lo ha accompagnato per tutta la vita con la sua presenza materna, con la sua saggezza, l'esempio del suo amore per il figlio che è sempre il centro della mia fede, ha scritto il Papa in quell'occasione, via, verità e vita. Come detto, Leone XIV è atteso nel piazzale della Pace, raggiungerà il santuario nel Papa Mobile, impartendo la benedizione ai fedeli lungo il percorso. Quindi il pontefice arriverà, quando arriverà sarà accolto dalle autorità, dalla comunità agostiniana, dal vescovo della diocesi di Tivoli e di Palestrina, che abbiamo ascoltato poco fa, Monsignor Mauro Parmegiani. Alle 17.30 poi il momento dell'inaugurazione del dipinto realizzato da Marco Innocenzi, già restauratore del laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei dei Musei Vaticani, un'opera che ritrae Papa Leone di profilo su un inginocchiatoio con lo sguardo rivolto verso l'icona della Madonna, un momento che potremo anche vedere tramite le immagini. Infatti il momento prima, ecco, della messa sarà anche in diretta, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News, quindi l'invito ai nostri ascoltatori, per chi può, anche quello di sintonizzarsi con questi canali per poter vedere anche le immagini del Papa a Genazzano. Il dipinto, che verrà appunto svelato intorno alle 17.30, si trova nella cappella nella quale sono raffigurati i pontefici che in passato si sono recati a Genazzano, a partire da Urbano VIII, che nel 1630 affidò alla Vergine l'Italia colpita dalla peste. Il ritratto del beato Pio IX pellegrino a Genazzano il 15 agosto 1864 è profondamente devoto alla Madre del Buon Consiglio, e ancora quello di Giovanni XXIII realizzato dopo la visita del 25 agosto 1959, infine quello di San Giovanni Paolo II in preghiera davanti alla Sacra Immagine durante il pellegrinaggio del 22 aprile 1993 alla vigilia del viaggio apostolico in Albania. E proprio con l'Albania c'è un legame particolare. Dall'Albania arriva anche l'arcivescovo di Scutari Pult, Monsignor Giovanni Peragine, che concelebrerà la messa con il Papa. Secondo la tradizione, infatti, l'immagine della Madre del Buon Consiglio custodita nel santuario di Genazzano sarebbe stata portata dagli angeli dalla città albanese di Scutari, apparsa miracolosamente il 25 aprile 1467. Una immagine poi riconosciuta da due pellegrini albanesi. Ancora oggi a Genazzano, infatti, si festeggia la venuta della Santa Immagine il 25 aprile di ogni anno, e gli albanesi cattolici invocano la Madre del Buon Consiglio con l'antico titolo di Signora dell'Albania. Tra i concelebranti alla messa anche il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, il priore della provincia agostiniana d'Italia, padre Gabriele Pedicino, il procuratore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Pasquale di Lernia, e padre Rocco Ronzani, prefetto dell'archivio apostolico vaticano, che è originario di Genazzano. Concelebrano anche i padri agostiniani della comunità e il rettore del santuario, padre Ludovico Centra. Momento importante anche della celebrazione sarà il dono alla Madre del Buon Consiglio di una rosa d'oro con tre fronde, alla cui base vi sono gli stemmi del santuario della Madre del Buon Consiglio di Martino V, primo Papa ad aver donato nel 1431 una rosa d'oro andata perduta in epoca napoleonica, di Leone XIII, che ha elevato il santuario di Genazzano a basilica, e di, per l'appunto, Leone XIV. Al pontefice verrà regalato invece una reliquia ex ossibus del beato Stefano Bellesini, agostiniano e parroco del santuario, i cui resti mortali sono venerati nella basilica di Genazzano. 16.52, siamo ancora in attesa dell'arrivo di Papa Leone, allora ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta.

0: 16.55, ci avviciniamo allo spazio dell'informazione, siamo ancora in attesa che Papa Leone arrivi a Genazzano. Abbiamo descritto poco fa il suo pomeriggio, le tappe, i vari momenti a Genazzano, ma allora noi torniamo a Genazzano dal nostro inviato Eugenio Bonanate. Eugenio!
1: Sì Gianmarco, siamo in attesa di accogliere l'arrivo di Papa Leone, c'è veramente tantissime persone, tanto entusiasmo all'attesa del suo arrivo, l'abbiamo detto nel collegamento precedente, il Papa scenderà dall'automobile, salirà a bordo della golf car e poi farà questo percorso di qualche centinaio di metri che lo porterà appunto verso il santuario basilica della Madre del Buon Consiglio. Le persone sono veramente molte che stanno attendendo l'arrivo del Papa, c'è il signor Ercole che è rappresentante di una congregazione.
2: Sì, nella Pionione di Santa Rita.
1: Come vi siete organizzati per questo momento?
2: Siamo tutti qui in attesa di che arrivi il Santo Padre, giustamente.
3: Che già
1: il Papa, tanta emozione.
3: Moltissima, perché il Papa già è venuto l'anno scorso, dopo è stato eletto, dopo 2 o 3 giorni è venuto qua perché lui è un agostiniano.
1: Però adesso ci arriva in forma, diciamo così, ufficiale.
3: Certo, è una cosa molto bella, sentita specialmente dai genezzanesi, ma soprattutto dagli agostiniani, i sacerdoti che stanno qui.
1: È un bel momento, Gianmarco, diciamo sono 3 i punti nevralgici del percorso del Papa, questo è in Piazzale della Pace, poi arriverà appunto al Santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio e poi al termine della messa ci sarà invece un altro spostamento in Piazzale della Repubblica, una zona molto più ampia dove ci sono già tantissime persone che seguiranno la messa attraverso i maxi schermi e poi attenderanno l'arrivo di Papa Leone che appunto dopo la celebrazione della messa si sposterà appunto in questo terzo luogo, diciamo terzo posto nevralgico della visita a Genazzano. Dunque ci siamo quasi, mi dicono ci sono dei movimenti che lascerebbero pensare un arrivo di Papa Leone imminente, semmai io proverò a richiederti la linea, intanto ti restituisco la linea Gianmarco.
0: Grazie Eugenio Bonanata. E dunque momenti in cui si attende l'arrivo del Papa, lo abbiamo sentito anche dalle parole delle persone che stanno attendendo il Papa, le parole raccolte da Eugenio Bonanata. Insomma, tanta attesa, tanta felicità di ricevere nuovamente il Papa dopo la visita dello scorso anno. Ecco, tanti hanno sottolineato in questa volta in maniera più ufficiale, ecco, per cui in maniera più organizzata, e questo non fa che accrescere sicuramente la gioia nonché l'attesa per questo arrivo. Noi ci fermiamo alcuni minuti alle 17, spazio all'informazione della Radio Vaticana, ma poi torniamo qui in diretta per raccontare la visita di Papa Leone XIV a Genazzano.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia e noi che ogni sera alle 19 vi portiamo a spasso per l'Italia, quest'oggi vi promettiamo montagna e arte allo stesso tempo. Livio Cosentini alla parte tecnica, ti vedo scettico, ma ti ricrederai. Destinazione Friuli Venezia Giulia, ce ne andiamo in un paesino piccolino che è protagonista di qualcosa che è simile a un miracolo. Andiamo a Illegio e ci facciamo guidare da Lara Iob, presidente dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, portare l'arte in montagna è una sfida, ma facciamo un passo indietro. Dove si colloca Illegio? Che tipo di realtà stiamo parlando e perché è così particolare ciò di cui stiamo per parlare?
2: Beh, è particolare anzitutto per la locazione del paese. È un piccolo borgo della Carnia, che è una zona alta del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. È un paese di poco più di 300 abitanti che da 22 anni a questa parte ospita mostre d'arte internazionali.
1: Questa creazione che avete fatto, insomma, che è stata fatta, che è stata un lavoro e continua a essere un lavoro di squadra, come è venuta fuori? Da che esigenza e che sfida c'è stata dietro?
2: La sfida è la classica sfida delle montagne italiane, dimostrare che periferia prima di tutto è un modo di pensare, non è solo non ci si può limitare a definire periferia ciò che è lontano dai centri, è proprio uno stato mentale, e noi volevamo combattere questa idea dilagante dimostrando che anche nelle realtà più piccole si può creare qualcosa di grande. È una sfida nata, come dicevo prima, nel 2004. I primi anni sono stati ovviamente difficili perché vi lascio immaginare le risposte museali a prestatemi delle opere per certo. Un paese di 300 persone immerso nel nulla in Alto Friuli, e adesso se un museo riceve una nostra richiesta mi chiama per ringraziarmi di averlo scelto. Questi sono 20 anni di lavoro, questa è oramai Illegio.
1: 20 anni di lavoro e 20 anni se vogliamo anche di sogni che riescono a realizzarsi. Bisogna sognare in grande nonostante gli ostacoli e i limiti che uno potrebbe vedere. Noi immaginiamoci un paesino di montagna, anche proprio logisticamente prendere e portare delle opere, a volte anche grandi, a volte anche delle sculture con un certo peso e con certe dimensioni, in un paesino di montagna non è la cosa più scontata del mondo.
2: Assolutamente, lei ha ragione. I primi anni in cui abbiamo avuto opere dalla Città del Vaticano, dai grandi musei, opere marmore, un grandissimo sarcofago, è arrivato l'accompagnatore e mi guarda e mi fa: a dottoressa, non so proprio come possiamo farci. Ce l'ho negli occhi.
1: Lo immagino.
2: Il signor Ghi, proprio il dottor Ghi, non faccio ovviamente cognomi,
1: certo.
2: E lui mi fa: ci proviamo. Ho detto: ormai siamo qui, siete venuti da Roma con suo catafalco letteralmente. Facciamolo. E questo è successo nel 2008, quindi i primissimi anni, il quinto anno dell'esposizione. Adesso se chiedo una scultura sanno di cosa si parla, sanno dove devono arrivare, perché i musei italiani quelli sono, però la prima volta è sempre, diciamo così, d'impatto per le realtà che arrivano, perché ovviamente le opere arrivano accompagnate, questo non so se è chiaro, ma quando si parla di capolavori d'arte di una certa levatura, i musei affidano il controllo a loro funzionari, che arrivano in Illegio e rimangono basiti, cioè proprio Lo chiamano miracolo anche loro, non solo lei.
1: No, ma è assolutamente un miracolo, e il nostro invito vuole essere anche quello a tutte le persone che ci stanno ascoltando, di andare a digitare, o se si trovassero in zona di andarlo proprio a vedere, perché il Leggio è un miracolo che si rinnova ogni anno e che merita, anche perché le opere che arrivano veramente da tantissime parti, anche non solo italiane, e oltretutto sono opere che vengono organizzate secondo un pensiero, secondo uno svolgimento secondo un filone, ecco, anno per anno.
2: Questa è la caratteristica di Leggio, realizzare esposizioni non solo per immergere 50.000, perché di questi numeri si parla, 50.000 persone in mezzo all'arte, ma per dare un percorso, un pensiero, fare una riflessione su un tema che noi come associazione riteniamo importante per quel periodo storico, per quell'anno specifico. Ed è per questo che quest'anno, che è un anno, più che un anno, è un biennio, un triennio, per essere onesta, abbastanza desolante, abbiamo deciso di dedicare la mostra al concetto di dialogo.
1: Un concetto importantissimo, ed è anche curioso vedere, a fronte di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, vedere come il mondo riesce a entrare attraverso l'arte, attraverso anche il pensiero che c'è dietro questo filone che avete scelto, proprio in un paese piccolo come il Leggio. Fra poco ascoltiamo un po' di musica, fra poco ci racconta meglio le opere di quest'anno, il percorso di quest'anno, ma nel frattempo vi vogliamo portare la voce di Levante, e questa è la canzone con cui si è presentata a Sanremo di quest'anno, una delle tante canzoni con cui l'artista siciliana ci fa sognare, e noi immaginiamoci di affacciarci in quel dileggio fra i mulini e l'acqua e di ascoltare Levante con Sei tu.

0: Una gemma di cultura incastonata fra le Alpi. Questa è stata definita il Legio. Stiamo parlando con Lara Iob dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, a scoprire questo piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia che ogni anno ospita delle mostre di caratura internazionale. E quest'anno Lara ci diceva che il tema è il dialogo. Che cosa raccontate e che opere avete?
1: Beh, il tema, come dicevamo prima, è un tema che è necessario in questo periodo, è un tema di attualità. Lo scenario del mondo contemporaneo, che patisce queste crisi provocate dalla carenza del dialogo, è stato il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la mostra a questa piccola parola che significa così tanto, soprattutto se ben messa in pratica. La mostra si articola su 11 stanze che trattano 9 concetti legati appunto al dialogo. Si parte dai dialoghi d'amore, si attraversano i dialoghi mistici, i dialoghi con l'aldilà, fino ad arrivare alla ricerca della verità tramite i dialoghi, con opere della caratura dell'incredulità di Tommaso di Caravaggio, che si trova subito nel primo piano della nostra esposizione. Si passa da lì alle maschere, con tutte le maschere che indossiamo quando dialoghiamo, con un piccolo capolavoro di Picasso, un'opera inedita, perché una delle caratteristiche di Leggio è che noi si vuole portare a conoscenza del pubblico anche opere di collezioni private, ben 17 quest'anno, opere che non si possono mai ammirare, perché di collezionisti, di grandi, diciamo, di grandi dinastie, chiamiamole così, e 17 opere su 52, quindi poco meno di un terzo. È una delle nostre caratteristiche, un'altra delle nostre caratteristiche. La prima è proprio nascere nel mezzo del nulla. Mi piace la definizione gemma incastonata nelle Alpi, piuttosto che nel mezzo del nulla, come lo chiamo io ogni tanto.
0: Beh, devo dire che chi arriva a Il Legio, io ho avuto la fortuna di visitarla qualche anno fa in occasione di Padri e Figli, un altro bellissimo tema che avete sviluppato a Il Legio. Chi ci arriva esattamente rimane a bocca aperta, e il patto che si è creato con i detentori di queste opere d'arte che vengono prestate a Il Legio si riverbera anche sul pubblico, sull'accesso del pubblico, che sono tantissimi. Sì. C'è tantissima gente che viene a trovarvi.
1: Sì, immagini, in 5 mesi 50.000 persone in un paese di 300 abitanti senza parcheggi. Solo la locazione, solo il problema parcheggi è di ardua soluzione. Difatti abbiamo dovuto optare per un bus navetta, pensi lei, si parte dal campo sportivo e si raggiunge con una navetta il paese, che è diventato, cioè, proprio una meta turistica a prescindere, mi permetto di dire che lo è a prescindere dalla mostra, perché anche in periodi di chiusura, come può essere la primavera piuttosto che non gli inizi dell'inverno, c'è sempre gente che viene in Leggio, viene per vederla nella sua veste invernale piuttosto che primaverile, dato che sono abituati a vedere estate e autunno. I visitatori si trovano bene, conoscono oramai gli abitanti. Sono realtà nate grazie alla mostra. La mostra, in poche parole, ha fatto bene al paese, è una dimostrazione che si può fare.
0: E questo è la cosa più bella del tutto, perché naturalmente dietro a tutto questo c'è il dare una spinta al territorio italiano, anche ai più piccoli borghi, che non è vero che non hanno niente da dire, anzi hanno molto da dire in sé per sé, e ancora di più quando ospitano veri e propri miracoli come quelli che accadono a Il Legio. Lara Iob, allora grazie per essere stata con noi, per averci aperto le porte di Il Legio. Grazie mille.
1: Bene, grazie, grazie a voi. Vi aspetto a Illeggio, il sito banalmente illeggio.it, fino all'8 novembre.
0: Allora,
1: grazie a voi, grazie.
0: Grazie, grazie infinite. Fino all'8 novembre restate in Italia, ma anche autunno in Italia, mi verrebbe da dire, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Noi abbiamo fatto uno splendido viaggio quest'oggi, arrivederci a Illeggio e noi invece vi aspettiamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia. Thank you.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il Carnevale della Montagna. Raccontata da Francesco Rossano, TV Libera.
1: È una storia di rinascita, amicizia, fede, di voglia di stare insieme, quella che risuona oggi tra i monti toscani dell'Appennino pistoiese. Una storia dove i colori del carnevale, delle maschere, dei carri che si muovono lungo il corso del paese di San Marcello raccontano di come qui la gente abbia scelto di riaccendere la fiama della speranza, come smuovendo la brace sopita troppo a lungo in un camino. La montagna dell'Appennino tosco-emiliano non è come le altre. In alto c'è l'Alpe Tre Potenze che con i suoi 1940 metri è una delle vette più alte della catena montuosa che divide le due regioni. Più in basso c'è l'Abetone con il suo passo, crocevia praticamente da sempre di chi attraversa queste terre di confine ed oggi meta irrinunciabile di chi ama gli sport invernali o le camminate nel verde in estate. Tutto intorno boschi, rifugi, laghetti, piccoli centri abitati disseminati di quello che resta di antichi insediamenti medievali. Una terra di carbonai, fabbri, acqua che scorre, che visse proprio grazie alla lavorazione dei metalli uno dei momenti più floridi, come con la nascita del 1910 della SMI, la Società Metallurgica Italiana, e di abitati come Campo Tizzoro, una vera e propria città dotata di tutto. Ad inizio anni 20 del Novecento, in montagna viveva oltre il 20% di tutta la popolazione della provincia di Pistoia. La ricchezza nel tempo ha lasciato il posto alla crisi, una crisi di cui oggi anche la montagna pistoiese porta ancora i segni. Ma la nostra storia non è una storia triste, è una storia che insegna come anche nelle difficoltà ci sia speranza. Come ogni storia raccontata che si rispetti dovrei cominciare con un c'era una volta. Nel nostro caso però il passato è di soli pochi anni fa, quando il parroco del paese, Don Cipriano Farcas, ed alcune persone della montagna, poi riunite in un comitato, si ritrovarono con la voglia di smuovere dal torpore le loro comunità. Fu lui, un giovane sacerdote arrivato dalla Romania in Italia, a sentire il bisogno di dare qualcosa alla comunità che lo aveva adottato, come ci ha raccontato Pier Francesco Magni, tra i responsabili del Comitato del Carnevale.
2: Doveva essere una sfilata di api della Piaggio, api 50 della Piaggio che dovevano sfilare, dovevano rappresentare inizialmente le associazioni dei vari paesi. Poi ci si rese conto che non c'era un numero sufficiente di api sulla montagna e quindi si decise di coinvolgere le varie frazioni perché organizzassero un qualcosa.
1: Qualcosa di simile non accadeva da 60 anni, come ricordò lo stesso Don Cipriano in occasione della prima edizione del suo carnevale.
3: Ci siamo ricordati che nel 1952 a San Marcello fu fatto il carnevale con i carri, però partecipavano soltanto le quattro contrade di San Marcello. A questo punto abbiamo detto facciamo tutta la montagna.
4: Non siamo soltanto parroci di coloro che vengono in chiesa, ma siamo i parroci di tutti, anche di coloro che non credono. Perciò direi che l'intuizione di Don Cipriano, mio amato in questo paese, predecessore, fu veramente un dono dello Spirito Santo.
1: Le parole dell'attuale parroco di San Marcello, Don Maximilien, dicono tutto su quello che la parola carnevale vuol dire qui sulla montagna pistoiese. I colori sono quelli della festa, simili a quelli più conosciuti di Viareggio o Venezia, ma lo spirito è diverso. Al divertimento si affianca la voglia di essere una comunità, anche in competizione. La Toscana, si sa, è terra di campanili, di città e paesi che sin dall'antichità si fronteggiavano, rivalità che oggi prendono la forma di scherzi, prese in giro e di una sana competizione, come ci hanno raccontato Serena e Simone.
5: Anche stasera la vostra presenza era stata dubbia perché si pensava che fosse iniziato il periodo dello scherzo, invece siete qui.
6: E basta guardare i social in questi giorni, è un continuo sfottersi con meme da un paese e l'altro.
1: Da Spignana a Gavinana, passando per Mammiano, Maresca, Bardalone, Campo Tizzoro e quindi tutti gli altri paesi della montagna, mesi prima della festa ogni anno la gente si mette all'opera, cartapesta e colori alla mano, per creare i propri carri, i vestiti per i figuranti. La rivalità dei paesi non cancella la solidarietà e così, quando i paesi più piccoli sono in difficoltà, ci si aiuta l'un l'altro. Il c'era una volta di questa storia del carnevale della montagna pistoiese lascia così il posto al c'è, un seme piantato che sta crescendo, annaffiato ogni giorno dalle persone, guardando dall'alto delle vette, con uno sguardo diverso, il futuro.
4: Chi vive in montagna è capace di guardare un paesaggio bello, è capace di accorgersi in base a come girano le nuvole che il tempo sta cambiando, credo che possa assolutamente insegnare che ci sono dei momenti in cui dobbiamo riprendere la nostra vita in mano.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
7: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul.
1: Allora, Massimiliano Fuxas. Basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime dell'architettura moderna che hanno segnato lo skyline di molte città, compresa quella in cui lei vive, Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta. Meno male che ha fatto l'architetto.
2: No, cominciando col poeta, poi ho passato col pittore.
1: E poi lo racconteremo.
2: Soprattutto in 13 anni.
1: Racconteremo chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
2: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
1: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
2: Sì, ma questo è un altro pezzo di molto prima... arriva mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato a Heidelberg, come si era laureato a Heidelberg in medicina mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Mio padre si chiama Raimondas.
1: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
2: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre. Però noi vivevamo molto modestamente, perché mio padre non poteva lavorare in quanto, prima di tutti, era straniero. E poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro e lo facevano lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. Il fascismo proibiva alle persone, alle donne che sposavano lo straniero, di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
1: Sempre stato così, eh?
2: Sempre stato.
1: I barbari. Ma anche lei non era italiano?
2: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io avevo già 16-17 anni, chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. Ho detto: ma io come il permesso di soggiorno? E sa, se può venire qui glielo spiego. Io sono andato in questura all'ufficio stranieri, e all'ufficio stranieri mi hanno detto: lei non è italiano. Questo mi disse: non è italiano. E per dire la verità, lui aveva ragione, perché io sono nato lituano. Mia madre, che era cittadina italiana, mi fu cancellato, sbarrato quando fece il mio certificato di nascita. C'era padre Raimondas, cittadino lituano, a madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto aveva sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
1: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo la dipendenza dell'Unione Sovietica?
2: Dopo, no, più che altro dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
2: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
1: Il famoso spirito, il famoso vizio ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
2: Sì, vero? Un po', sì.
1: Vero.
2: Sì.
1: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, cioè diverse culture, diverse influenze, e per questo, la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre.
2: Sì, cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie quando vivevamo a Parigi: riportami a Roma. Perché voglio, ho stabilito che Roma sarà la mia città, ma io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. se tu non cosisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
1: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro che insomma racconta tutta la sua storia ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta per uno slancio per la sua vita.
2: Io ho detto che sarà la mia grande fortuna.
1: Sì, volevo dirlo io, ma...
2: Ma lo posso dire, è la mia grande fortuna perché mi ha tolto i due grandi problemi. Il primo problema è la madre, cioè io, figlio unico, solo con mia madre dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale, si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre... tu eredita dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta il potere in una famiglia, la madre l'aspetto economico, grosso modo.
1: Invece lei ha la fama ma non il potere, non l'ha mai voluto.
2: Non amo il potere, perché il potere non è mai sufficiente.
1: Certo.
2: Appena ne hai una dose ne vuoi un'altra, ma non avrai mai la dose finale.
1: Lo vediamo, no? Putin, Trump.
2: Non hanno mai la dose finale.
1: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto
2: di
1: vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo, perché concretamente diceva trovati un mestiere.
2: No, non mi ha detto così.
1: No, cosa le ha detto esattamente?
2: La cosa è stata terribile, perché io riesco a un certo punto, decido di dipingere, non di fare il pittore, e poi non mi riusciva male.
1: Allora, tanto che lavorava con De Chirico.
2: All'inizio mi guardava con la sua aria burbana, poi alla fine si è abituata a me, e siamo stati 2 anni solo, io il pomeriggio andavo da lui, perché io stavo ancora al liceo. Poi quando incominciai a dipingere, incominciavo un po' prima, e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualcosa facile da trovare.
1: Lei ha ottenuto la fama, anzitutto, con un tam-tam a livello innanzitutto europeo, grazie a una palestra nel Frusinate, a Paliano.
2: A Paliano.
1: Che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
2: E adesso invece la stanno
1: finalmente
2: restaurando.
1: Finalmente la restaurano.
2: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
1: E ha sempre avuto un'attenzione...
2: Però eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
1: Ma lei l'ha fatta così.
2: Sì.
1: E quindi non era storta.
2: E perciò diventò qualche cosa che tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
1: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen, arrivare alle torri in Austria, a Vienna, lei ha fatto di tutto,
2: sì.
1: La nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una parte la nuvola, no?
2: Anche sì, abbiamo fatto parecchi progetti, ecco, sono stato fortunato.
1: Fortunato soltanto?
2: Sì.
1: Bravo anche un po', no? I talenti ci sono, buon Dio ce l'ha dato.
2: Questo non lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita. E la fortuna poi serve, è qualcosa che ti aiuta il caso. E il caso è come...
1: Oh, buon Dio!
2: È come... Io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
1: Però si è fatto sposare a Firenze da un cardinale suo amico.
2: Sì, che si chiama tuttora Betori.
1: Come mai?
2: Giuseppe Betori, che quando diventò cardinale io gli dissi ma io adesso se ti vedo con gli altri come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse, ci pensano un attimo adesso, guarda ma se mi puoi chiamare Don Peppino.
1: Lei ha sempre avuto una grande attenzione, che è anche sociale, politica, alla città. Partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto. In
2: io per dire la verità l'ideologia non so neanche che cos'è,
1: vabbè,
2: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri.
1: Vero.
2: E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, e la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato. E la gente, alcuni hanno capito, anche se alcuni signori mi fermano per la strada e io rimango quasi imbarazzato, ecco, quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
1: Sì.
2: Cosa che non è mai capitato, non c'è architetto che chiama il progetto di... A me chiamano la nuvola di Fuxas o la lanterna di Fuxas o le torri di Fuxas, cioè nessuno. Questa è una cosa che io non ho mai capito e tutti dicono: ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto: le posso stringere la mano? Lei è un genio. E io non ho avuto parole per rispondere, poi è andato via e volevo dire grazie, però a parte questo. Il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
1: Beh, insomma, lei è stato anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni del 68 nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. Ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque.
2: Sì, sì.
1: Quindi ha preso posizione.
2: Ma io ho preso posizione subito col quartiere Zen,
1: certo.
2: Perché tutto quello che è contro l'umanità raggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno, non dico vanno, vanno limitate nella loro attività, oppure queste opere sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco, come il quartiere Zema, come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
1: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
2: ma neanche, non solo
1: ma anche
2: di idee
1: applicate
2: sbagliate
1: alla gente, esatto, applicate alla vita della persona.
2: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa,
1: no.
2: Che non sarebbe neanche male,
1: certo.
2: Una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante, ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano e non peggio.
1: E quando vede, parentesi, proprio una parentesi, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? Una soddisfazione quella.
2: Sì, bello questo, e anche quando entro una sala per 1830 persone, che è l'auditorium, e questo auditorio che era stato pensato solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona, e io dico: ah, che bellezza. Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna, cioè non è soltanto un calcolo, ma a un certo punto quando fai così, così, così, senti come qui l'acustica adesso è perfetta. Perché è un caso.
1: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura.
2: Sì. Infatti quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano, ai più giovani, dico: vedi,

0: Giorgio Caproni. Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui. Però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti, alla fine mangiavamo...
1: Un secondo papà è
0: mangiavamo
1: stato.
0: Io e lui, mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene...
1: La moglie?
0: Mia moglie.
1: Ah, ha scelto lui se andava bene.
0: Se gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere. E lui ha tirato solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino. E poi mi ha detto sì, sì, guarda.
1: Mi dica qualcosa della sua architettura, domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine e disordine o entrambi?
0: Caos. La teoria del caos. Che a un certo punto, quando ho visto che hanno dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me, questa non è la stessa cosa di Trump.
1: Ma voleva per la fisica il Nobel, lei?
0: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto, perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera. Se lei l'ha vista la sera strana, come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto, e poi ci sono tante storie del caos.
1: Perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto, e poi non
0: ma
1: è vero.
0: Ma il caos non è una cosa negativa.
1: No, per carità, a parte gli fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste.
0: Il nulla non c'è.
1: Non c'è, appunto.
0: Però esiste il vuoto.
1: Se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche, ma vedo che questa sua...
0: No, il vuoto per me, perché per l'architettura. Adesso le parlo da architetto. Io preferisco i vuoti ai pieni.
1: Perché c'è più possibilità di pensare, sognare, respirare?
0: Ma uno, pensando al vuoto, lo immagina come vuole. Se immagina un pieno, ha una sola immagine, quella che gli obblighi.
1: Cosa vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi? Così ha detto.
0: Eh beh, perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architecture a Parigi, e c'era un filosofo, che era anche architetto, Paul Virilio. E Paul Virilio è stata una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilio è stato una di quelle persone che diceva nella tecnologia, il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile. Governa, ad esempio, un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
1: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo a muovere...
0: Questo me lo diceva circa 30, 40
1: anni fa. A muovere le bombe, i missili.
0: Lui me l'ha detto 40 anni fa questa cosa. Ed era quella.
1: Ah sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista tocca il compito di richiamare il mistero. Che vuol dire?
0: Il rapporto tra visibile e invisibile. Cioè, il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere. L'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice. Perché mette due cose, l'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi. Visibile, cioè, hai dei nomi. E quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla, però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile e l'invisibile, beh, lì siamo nel momento vicino all'arte.
1: Sì, siamo anche...
0: Ma tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di
1: una
0: volta.
1: In che senso?
0: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare, e tutti creano. E tutti
1: perché
0: quanti...
1: sono fatti immagine e somiglianza di Dio, insisto,
0: Credo, da un punto di vista sì, ma io sono convinto che tutti quanti... Ma questo lo diceva Beuys, è stato uno dei più grandi artisti.

0: del Novecento, Beuys diceva veramente chiunque, il contadino, chiunque tagli un ramo, tagli un albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini sono degli artisti, sono dei creatori, in quanto creano, anche quando non vogliono, anche quando creano il male, creano una parte di questo universo.
1: Se c'è una pecca nel Rinascimento è aver tranciato una linea netta tra l'artigianato e l'arte.
0: Questa è la cosa che ho detto, questo lo so, perché fino alla fine del 300 facevamo tutti parte della stessa cosa, gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale, dell'edificio, che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti facevano, ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una. Ma anche a lei succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi, che era una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, anche del Rinascimento, dell'umanesimo e poi del Rinascimento. Beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, da lì nasce il primo professionista. Lui incomincia a diventare la vera persona che è il dominus, è colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. No. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. E prima lui poteva fare anche, l'aveva fatto anche lo scultore, il pittore. Poi grandi amici artisti aveva, uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si incomincia a rompere in questi
1: la elementi. Democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
0: No, no, questa è una cosa che raccontano. Senta, se studiano poco la storia.
1: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco, e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiamano?
0: Di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio tutti chiamare maestro, mi chiami maestro. Cioè, se
1: viene così di solito, a proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
0: Ma non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo, però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi...
1: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce più di tutte le altre, c'è o no?
0: La prossima.
1: Ok, questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
0: Ci provo.
1: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che lei è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
0: Tutti quanti, Mozart.
1: Mozart.
0: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere di rivoluzionario, di modificazione, e qualcuno che voleva scoprire e indagare e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica, e faceva dalla musica che possiamo dire comica fino alla musica molto seria,
1: lieve e drammatica un tempo,
0: nello stesso tempo, ed era veramente qualche cosa che, quando uno si sente un po' appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
1: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
0: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilioneo, e ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto. Non può essere.
1: E basti pensare come è finito Mozart.
0: Finito male.
1: È finito male, ma è eterno.
0: Però è eterno.
1: Grazie maestro, grazie davvero.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Anche quest'oggi torna Restate in Italia e noi che ogni sera alle 19 vi portiamo a spasso per l'Italia, quest'oggi vi promettiamo montagna e arte allo stesso tempo. Livio Cosentini alla parte tecnica, ti vedo scettico, ma ti ricrederai. Destinazione Friuli Venezia Giulia, ce ne andiamo in un paesino piccolino che è protagonista di qualcosa che è simile a un miracolo. Andiamo a Illegio e ci facciamo guidare da Lara Iob, presidente dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, portare l'arte in montagna è una sfida, ma facciamo un passo indietro. Dove si colloca Illegio? Che tipo di realtà stiamo parlando e perché è così particolare ciò di cui stiamo per parlare?
2: Beh, è particolare anzitutto per la locazione del paese. È un piccolo borgo della Carnia, che è una zona alta del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. È un paese di poco più di 300 abitanti che da 22 anni a questa parte ospita mostre d'arte internazionali.
1: Questa creazione che avete fatto, insomma, che è stata fatta, che è stata un lavoro e continua a essere un lavoro di squadra, come è venuta fuori? Da che esigenza e che sfida c'è stata dietro?
2: La sfida è la classica sfida delle montagne italiane, dimostrare che periferia prima di tutto è un modo di pensare, non è solo non ci si può limitare a definire periferia ciò che è lontano dai centri, è proprio uno stato mentale, e noi volevamo combattere questa idea dilagante dimostrando che anche nelle realtà più piccole si può creare qualcosa di grande. È una sfida nata, come dicevo prima, nel 2004. I primi anni sono stati ovviamente difficili perché vi lascio immaginare le risposte museali a prestatemi delle opere per certo. Un paese di 300 persone immerso nel nulla in Alto Friuli, e adesso se un museo riceve una nostra richiesta mi chiama per ringraziarmi di averlo scelto. Questi sono 20 anni di lavoro, questa è oramai Illegio.
1: 20 anni di lavoro e 20 anni se vogliamo anche di sogni che riescono a realizzarsi. Bisogna sognare in grande nonostante gli ostacoli e i limiti che uno potrebbe vedere. Noi immaginiamoci un paesino di montagna, anche proprio logisticamente prendere e portare delle opere, a volte anche grandi, a volte anche delle sculture con un certo peso e con certe dimensioni in un paesino di montagna non è la cosa più scontata del mondo.
2: Assolutamente, lei ha ragione. I primi anni in cui abbiamo avuto opere dalla Città del Vaticano, dai grandi musei, opere marmore, un grandissimo sarcofago, è arrivato l'accompagnatore e mi guarda e mi fa: a dottoressa, non so proprio come possiamo farci. E ce l'ho negli occhi.
1: Lo immagino.
2: Il signor Ghi, proprio il dottor Ghi, non faccio ovviamente cognomi,
1: certo.
2: E lui mi fa: ci proviamo. Ho detto: ormai siamo qui, siete venuti da Roma con suo catafalco letteralmente, facciamolo. E questo è successo nel 2008, quindi i primissimi anni, il quinto anno dell'esposizione. Adesso se chiedo una scultura sanno di cosa si parla, sanno dove devono arrivare, perché i musei italiani quelli sono, però la prima volta è sempre, diciamo così, d'impatto per le realtà che arrivano, perché ovviamente le opere arrivano accompagnate, questo non so se è chiaro, ma quando si parla di capolavori d'arte di una certa levatura i musei affidano il controllo a loro funzionari, che arrivano in Illegio e rimangono basiti, cioè proprio Lo chiamano miracolo anche loro, non solo lei.
1: No, ma è assolutamente un miracolo, e il nostro invito vuole essere anche quello a tutte le persone che ci stanno ascoltando di andare a digitare, o se si trovassero in zona di andarlo proprio a vedere, perché il Leggio è un miracolo che si rinnova ogni anno e che merita, anche perché le opere che arrivano veramente da tantissime parti, anche non solo italiane, e oltretutto sono opere che vengono organizzate secondo un pensiero, secondo uno svolgimento, secondo un filone, ecco, anno per anno.
2: Questa è la caratteristica di Leggio: realizzare esposizioni non solo per immergere 50.000, perché di questi numeri si parla, 50.000 persone in mezzo all'arte, ma per dare un percorso, un pensiero, fare una riflessione su un tema che noi come associazione riteniamo importante per quel periodo storico, per quell'anno specifico. Ed è per questo che quest'anno, che è un anno, più che un anno, è un biennio, un triennio, per essere onesta, abbastanza desolante, abbiamo deciso di dedicare la mostra al concetto di dialogo.
1: Un concetto importantissimo, ed è anche curioso vedere, a fronte di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, vedere come il mondo riesce a entrare attraverso l'arte, attraverso anche il pensiero che c'è dietro questo filone che avete scelto, proprio in un paese piccolo come il Leggio. Fra poco ascoltiamo un po' di musica, fra poco ci racconta meglio le opere di quest'anno, il percorso di quest'anno, ma nel frattempo vi vogliamo portare la voce di Levante, e questa è la canzone con cui si è presentata a Sanremo di quest'anno, una delle tante canzoni con cui l'artista siciliana ci fa sognare, e noi immaginiamoci di affacciarci in quel dileggio fra i mulini e l'acqua e di ascoltare Levante con Sei tu.

0: una gemma di cultura incastonata fra le Alpi. Questa è stata definita il Legio. Stiamo parlando con Lara Iob dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, a scoprire questo piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia che ogni anno ospita delle mostre di caratura internazionale. E quest'anno Lara ci diceva che il tema è il dialogo. Che cosa raccontate e che opere avete?
1: Il tema, come dicevamo prima, è un tema che è necessario in questo periodo, è un tema di attualità. Lo scenario del mondo contemporaneo che patisce queste crisi provocate dalla carenza del dialogo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la mostra a questa piccola parola che significa così tanto, soprattutto se ben messa in pratica. La mostra si articola su 11 stanze che trattano 9 concetti legati appunto al dialogo. Si parte dai dialoghi d'amore, si attraversano i dialoghi mistici, i dialoghi con l'aldilà, fino ad arrivare alla ricerca della verità tramite i dialoghi, con opere della caratura dell'incredulità di Tommaso di Caravaggio, che si trova subito nel primo piano della nostra esposizione. Si passa da lì alle maschere, con tutte le maschere che indossiamo quando dialoghiamo, con un piccolo capolavoro di Picasso, un'opera inedita, perché una delle caratteristiche di Legio è che noi si vuole portare a conoscenza del pubblico anche opere di collezioni private, ben 17 quest'anno, opere che non si possono mai ammirare, perché di collezionisti, di grandi, diciamo, di grandi dinastie, chiamiamole così, e 17 opere su 52, quindi poco meno di un terzo, è una delle nostre caratteristiche, un'altra delle nostre caratteristiche. La prima è proprio nascere nel mezzo del nulla. Mi piace la definizione gemma incastonata nelle Alpi, piuttosto che nel mezzo del nulla, come lo chiamo io ogni tanto.
0: Beh, devo dire che chi arriva a Il Legio, io ho avuto la fortuna di visitarla qualche anno fa in occasione di Padri e Figli, un altro bellissimo tema che avete sviluppato a Il Legio. Chi ci arriva esattamente rimane a bocca aperta, e il patto che si è creato con i detentori di queste opere d'arte che vengono prestate a Il Legio si riverbera anche sul pubblico, sull'accesso del pubblico, che sono tantissimi. Sì. C'è tantissima gente che viene a trovarvi.
1: Sì, immagini in 5 mesi 50.000 persone in un paese di 300 abitanti senza parcheggi. Solo la locazione, solo il problema parcheggi è di ardua soluzione. Difatti abbiamo dovuto optare per un bus navetta, pensi lei, si parte dal campo sportivo e si raggiunge con una navetta il paese, che è diventato, cioè, proprio una meta turistica a prescindere, mi permetto di dire che lo è a prescindere dalla mostra, perché anche in periodi di chiusura, come può essere la primavera piuttosto che non gli inizi dell'inverno, c'è sempre gente che viene in Legio, viene per vederla nella sua veste invernale piuttosto che primaverile, dato che sono abituati a vedere estate e autunno. I visitatori si trovano bene, conoscono oramai gli abitanti. Sono realtà nate grazie alla mostra. La mostra, in poche parole, ha fatto bene al paese, è una dimostrazione che si può fare.
0: E questo è la cosa più bella del tutto, perché naturalmente dietro a tutto questo c'è il dare una spinta al territorio italiano, anche ai più piccoli borghi, che non è vero che non hanno niente da dire, anzi hanno molto da dire in sé per sé, e ancora di più quando ospitano veri e propri miracoli come quelli che accadono a Il Legio. Lara Iob, allora grazie per essere stata con noi, per averci aperto le porte di Il Legio. Grazie mille.
1: Bene, grazie a voi, vi aspetto a Illeggio, il sito banalmente illeggio.it fino all'8 novembre.
0: Allora,
1: grazie a voi, grazie
0: infinite, fino all'8 novembre restate in Italia, ma anche autunno in Italia, mi verrebbe da dire, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Noi abbiamo fatto uno splendido viaggio quest'oggi, arrivederci a Illeggio e noi invece vi aspettiamo al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Germania ai titoli, la vittoria dell'AfD scuote la cancelleria di Berlino, le chiese esprimono preoccupazione. Genazzano attende il Papa, Leone Pellegrino davanti alla madre al buon consiglio. Un piccolo passo verso la pace, così il Cremlino giudica gli incontri con gli emissari USA. Nel pomeriggio Trump potrebbe sentire Putin. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci in studio. Molte le voci che si sono sollevate all'indomani della vittoria del partito Alternative für Deutschland, l'AfD, alle elezioni del Land Sassonia-Anhalt in Germania, in cui si è registrata l'affluenza record dell'80%. Secondo gli ultimi dati, la formazione estrema destra ha raggiunto il 43,9% delle preferenze, che tuttavia non sarebbero sufficienti a governare. Preoccupato il cancelliere Merz, che dice la Germania ha bisogno di riforme. Sentiamo Roberta Barbi.
3: Sarebbero 39, non i 42 necessari a governare da soli, come da maggioranza assoluta, i seggi che occuperebbe la AfD, che nelle elezioni di ieri nel land nordorientale della Sassonia-Anhalt in Germania, a conferma del risultato del 43,8% delle preferenze ottenute. Una maggioranza che tuttavia basta a scatenare le polemiche in tutto il paese, anche a fronte del crollo locale della CDU, che con il solo 17,2% viene scossa dalle fondamenta, come ha dichiarato lo stesso cancelliere Merz in conferenza stampa. In un comunicato ufficiale, Vescovi tedeschi uniti agli evangelici ad ACC, la principale piattaforma ecumenica e di cooperazione tra le principali confessioni cristiane, sottolinea come il rispetto della dignità umana spetti incondizionatamente a tutti. Non resteremo in silenzio, scrivono, nel momento in cui la dignità umana verrà violata e la democrazia messa a rischio. Anche il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco, di Baviera e Frisinga, in un'intervista ad alcuni quotidiani tedeschi, ha invitato a impegnarsi apertamente e attivamente per la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto, opponendosi con forza in modo chiaro quando questi valori vengono minacciati.
2: Le associazioni imprenditoriali tedesche temono che la vittoria delle AfD in Sassonia-Anhalt possa aggravare la carenza di lavoratori qualificati, scoraggiando l'immigrazione per motivi di lavoro. Ma allora, quali sono i motivi di questa netta affermazione dell'AfD? Francesco De Remigis ha sentito Alexander Privitera, docente presso l'American German Institute della Johns Hopkins University.
4: Quello che è successo è che un partito di estrema destra per la prima volta dal 1945 è riuscito a sfondare tutti quanti i muri che si erano costruiti nel corso dei decenni e si è riuscito a sfiorare il 45% dei votanti in questo risultato nella Sassonia-Anhalt, un piccolo land dell'est tedesco, ma questo risultato ha un eco nazionale. Ci sono due conseguenze immediate da tenere d'occhio, una locale della formazione di un possibile governo a trazione AfD, che anche questo sarebbe una novità dal 45 in poi. Poi c'è la dimensione nazionale, il ruolo di partito popolare della CDU viene attaccato con successo per la prima volta dalla AfD.
2: Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato questo voto?
4: Il carisma del personaggio che si è candidato nella Sassonia-Anhalt e poi tre temi principali: l'economia, cioè questa grande incertezza economica che c'è in quel land, ma c'è a livello nazionale, l'educazione e poi l'immigrazione extraeuropea non gestita.
2: Oggi pomeriggio Leone XIV torna a Genazzano nel santuario caro agli agostiniani per celebrare la messa, questo alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Sull'attesa Eugenio Buonanata ha sentito Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina.
5: Tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile.
6: Quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito a camminare sempre guardando guardando a Cristo, come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è: fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire: beh, ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria, e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme, con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, finora considerata un record quella del 2003, lo dice il CNRR. Dunque, la temperatura è stata di 24,3 gradi quest'anno contro la media di 23,6 dell'estate del 2003. La Russia vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi missili e artiglieria in Norvegia, quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza. Questo lo dice il Cremlino. Un piccolo passo verso la pace, questo lo afferma sempre il Cremlino, in merito ai colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Nel pomeriggio possibile telefonata tra Putin e Trump. Al centro però restano i nodi critici della cessione di territori a Mosca da parte di Kiev e la questione della sua rinuncia ad aderire alla NATO. L'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
7: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato a favore di Mosca piuttosto che Kiev, e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
8: Cessione di territori, elezioni entro un certo tempo dall'eventuale accordo e rinuncia all'adesione alla NATO da inserire in Costituzione. Alcuni punti del piano di pace sono trapelati, sembra ci si aspetti una totale resa da parte dell'Ucraina.
7: La rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza.
2: Una bella notizia, il titolo della 12ª edizione del Cortile di Francesco, che si terrà dal 10 settembre ad Assisi. Maurizio Giannella ha sentito il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Fra Giulio Cesareo.
9: Il Cortile di Francesco 2026 vuole essere proprio la celebrazione della fraternità che San Francesco ci ha lasciato come un'eredità culturale. La fraternità non è soltanto un sentimento, ma è proprio un'esperienza con cui si è nel mondo, no? Si abita il mondo in uno stile fraterno, quindi sono tanti e si trovano tutti su cortiledifrancesco.it.
10: Quale notizia esce dal messaggio di Francesco?
9: Per Francesco è una bella notizia, è il Vangelo per eccellenza, l'annuncio che Dio e l'uomo sono amici e che Dio ci salva, è la bella notizia che ha attraversato i secoli e che ci renderà la vita eterna.
10: Cosa può dire oggi al mondo?
9: Quello che ha sempre detto, il mondo non è solo quello che sembra, perché la fede cristiana, la fede che Gesù ha inaugurato, come dice tra gli ebrei, non è una credenza, ma è un modo di guardare al mondo.
2: A Castel Sant'Angelo a Roma, la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti, molti raramente esposti al pubblico. La mostra è aperta fino al 18 ottobre, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
11: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista, con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno, grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovannetti, regia Alessandro Guarasci, studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. In questi giorni, come sapete, stiamo seguendo con grande interesse la Mostra del Cinema di Venezia. Ancora una volta, anche oggi, il nostro ospite in apertura di trasmissione è Tonino Pinto, un cronista storico del cinema, ed è con noi appunto al telefono. Buongiorno Tonino e benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, bentrovati anche ai tuoi ascoltatori di questa tua bella trasmissione, a proposito della quale devo farti i complimenti non soltanto perché hai riscoperto anche tu il classico, il cinema classico attraverso questa mostra, parlando sì. magnificamente di Roberto Rossellini la scorsa puntata. Uh-huh. Ed a proposito di questo, caro Rosario, la mostra da tempo ha riscoperto i classici, come sai, sì. E soprattutto svelando per bocca proprio di Alberto Barbera un episodio straordinario. Ho premesso, tra i classici quest'anno Barbera rende omaggio anche al cinema di Kubrick, grande maestro del cinema, certo. Rivelando poi un episodio straordinario che è legato agli Eyes Wide Shut, lo ricordate, no? Occhi ben chiusi, con Tom Cruise e Nicole Kidman, un film del 1998, cioè l'anno che segna anche il debutto come direttore artistico di Alberto Barbera alla direzione di questo festival. E si recò quell'anno, diciamo con una certa imbarazzo perché era l'inizio, negli studi della Warner ad Hollywood per vedere che cosa poteva portare in concorso a sì. Venezia. E incredibilmente fu accolto a braccia aperte proprio da Stanley Kubrick, che notoriamente era famoso per non voler partecipare mai a nessun festival e non era mai andato a nessun festival, che invece gli offre questo film di cui si parlerà tantissimo, perché segnava anche un discorso profondo del rapporto fra uomo e donna, ed è per questo motivo che è stato anche, secondo quello che vedo io, uh-huh. vedendo i film, messo a confronto con quello che questo festival sta proponendo, cioè dei film estremamente importanti sotto un profilo sociale, sotto un profilo politico anche, e vedremo perché. Per sì. esempio, il film che viene presentato oggi in concorso che è l'unica regista, che è la cineasta egiziana, cittadina danese, che si chiama Maya El-Toukhy, che presenta un film dal titolo Donna sconosciuta, è un film ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È una donna che fa la tata ad una bambina che è figlia di un ricco signore, un vedovo, che ha intenzione anche di sposarla, ma c'è un segreto terribile. La cineasta egiziana e cittadina danese racconta in effetti la caccia alle collaborazioniste della Seconda Guerra Mondiale. Un film abbastanza pesante. È un film che tocca proprio i sentimenti, e anche quello di Nanni Moretti, che è tornato dopo 37 anni, credo, dopo aver presentato a Venezia Palombella Rossa, è tornato alla Mostra di Venezia, dove ha presentato questo suo ultimo film, Succederà questa notte, interpretato dalla sua attrice feticcia Jasmine Trinca e da Louis Garrel, accolto da un lungo applauso, devo dire, al termine della proiezione, l'avete letto anche sui giornali, Rosario, certo, no? Sì, sì. E soprattutto anche gremito di pubblico, e anche applaudita anche dal pubblico, e la critica, anche se con qualche riserva, nel senso che è un'opera sorprendentemente toccante e insolitamente romantica, assai lontana dai film morettiani, che tocca proprio il cuore, ecco appunto torniamo, e i sentimenti, ed anche qualche lacrima. Insomma, un lavoro dove Moretti si è ritagliato un piccolo ruolo di padre come nella stanza del figlio, uh-huh. diverso dai canoni classici del regista, che nel 1981 proprio a Venezia conquistò un Leone d'Argento con Sogni d'Oro, con Italo Calvino che era presidente di giuria, ma già da Ecce Bombo Moretti conquistò Cannes ed i francesi con una Palma d'Oro al film La stanza del figlio. E per questo Succederà questa notte, andatelo a vedere perché merita di essere visto, coprodotto da Rai Cinema, i critici del pubblico già parlano di un film capace di spiazzare per la sua delicatezza. E torniamo ai sentimenti. Invece puro divertimento, c'è anche molta politica, con due agenti della CIA in vacanza all'isola di Pasqua, ma anche tante sorprese e segreti nascosti con Wild Horse 9, che il regista Martin McDonagh affida all'immensa bravura artistica di John Malkovich, l'anziano nel ruolo dell'anziano agente della CIA Chris, che in compagnia di un giovane Lee, che è un altro agente segreto, fuggiti come volpi da Santiago del Cile, poco prima del golpe nei confronti del Presidente della Repubblica Salvador Allende, Chris, condannato da un irreversibile tumore, ha tanta voglia di raccontare i suoi segreti durante questo viaggio vacanza, compreso i misteri dell'assassinio di Kennedy e il suo compagno di viaggio, pilotato da un superiore nella sede centrale della CIA con il volto di Steve Buscemi, teme che abbia anche tanta voglia di divulgarli questi segreti, visto che comincia a spifferare a destra e a manca durante il viaggio quello che si sta preparando addirittura con l'attentato a New York dell'11 settembre. Ecco perché il film è coraggioso, perché scherzando e ridendo, il tutto politicamente scorretto, il film è condito da una micidiale ironia che prende la mira come se fosse un mitra e che conduce certamente ad un leone o per il film o quantomeno per il superlativo Malkovich. Ed a proposito di concorso e di denunce politiche e sociali, non scherza neanche il pluripremiato Werner Herzog con il film Fucking Bastard, che è un gioco di parole per nascondere Fucking Bastard, che inizia proprio, come sintetizza anche il bravo collega Mereghetti sul Corriere della Sera, con il sorriso raccontando il processo a due gemelle che denunciano l'affascinante vicino di casa che ha il volto sullo schermo di Orlando Bloom, perché sono entrambe poi alla fine innamorate di lui. Insomma, a proposito ancora di politica e di società, forti consensi anche in concorso per Mr. Nilsson, Hai mai ucciso?, di Shinya Tsukamoto, la storia vera dell'afroamericano Allen Nilsson, Marines in Vietnam, protagonista di orribili crimini, in cura da uno psichiatra a New York a cui dà vita un bravissimo Jeffrey Rush. Insomma, un film potente che pone una sola domanda, spaventosa: si uccide soltanto perché si ubbidisce agli ordini? La mostra ritrova voglia di vivere con l'arrivo in laguna, l'avrete letto anche sui giornali, avete visto anche i servizi, applauditissimi dai giovanissimi, i protagonisti del gruppo musicale Oasis, la famosa band britannica, a Venezia rappresentata dai leggendari Liam e Noel Gallagher per l'anteprima mondiale targata Disney fuori concorso del docufilm Don't Look Back in Anger, che racconta il trionfale tour di reunion del grande gruppo inglese che ritorna rock più atteso dei nostri tempi. Insomma, peccato che non verranno a Roma. Per il glamour e lo star system arrivano sul red carpet e sugli schermi gli Oscar Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e anche sullo schermo, e anche lì non è che scherzano, di un film diretto da Florian Zeller che si intitola Bunker, uno strano thriller legato alla vita di un famoso architetto chiamato da un ricco industriale, nei giorni nostri, a costruire un impossibile rifugio atomico. Ancora Italia infine in concorso con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, interpretato da Vanessa Scalera, ed il bravo Lino Musella, prestato dal teatro al cinema, attore che tu conosci molto bene, caro Rosario, perché ami il teatro come lo ama Musella e lo amo anch'io. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini sul difficile rapporto tra un figlio trasferitosi a Milano e la madre napoletana. Ancora cinema italiano in concorso con il bravo Luca Marinelli, protagonista del film The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro, tratto da un inedito sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Ancora una storia d'amore, questa, ancora una storia sentimentale, attraverso l'interpretazione e soprattutto i limiti, e un confine fra intimità, dipendenza, affetto e ossessione, per evitare alla fine della vita di confrontarsi con la propria solitudine. Con Marinelli a raccontare questa bella trama e questo bel film c'è Susan Sarandon e Alicia Keygander. Un altro bel film del concorso, Rosario, è quello del coreano Lee Chang-dong, dal titolo Possible Love, intenso confronto di vite ordinarie che trova radici nei film di grandi autori come Antonioni e Ken Loach. Insomma, io devo dirti la verità, è un festival questo che lascerà il segno, perché scherzando e ridendo riesce a dare la dimensione di una vita che quella che noi viviamo. E come diceva Rossellini, il cinema ha questo obbligo, fotografare l'esistenza, quella che è del tempo in cui siamo ancora vivi.
0: Bene, grazie allora di questa fotografia, non soltanto della mostra, ma mi sembra proprio così per trasposto, per un significato quasi trasposto di questa fotografia che il cinema ci offre, anche appunto del momento storico che stiamo vivendo, ma anche delle paure e delle ansie che stiamo attraversando in qualche modo.
1: Quindi, ho fatto i complimenti a Barbera l'altro giorno mandandogli un messaggio via WhatsApp, sì, dicendogli: caro Alberto, adesso ho capito qual era l'indirizzo nascosto attorno al gossip relativo, ma sì, dettato per esempio dalla presenza di una grande star come George Clooney, che ha tenuto banco per parecchi giorni, e anche il red carpet che poi fa a cazzotti, poi in tutti i festival è così, è come la Montée des Marches a Cannes. Sì, da una parte c'è il glamour, ma il glamour perde regolarmente davanti alla qualità dei film, e questo festival Alberto Barbera ha avuto il coraggio di metterci dentro quello che è più pesante, cioè l'indecisione umana, l'insofferenza che stiamo vivendo tutti in questi giorni, come peraltro sottolinea magnificamente anche il Papa.
0: Grazie allora, grazie Tonino ancora una volta di essere stato con noi, ti aspetto ancora venerdì naturalmente, continuiamo a parlare della mostra d'arte cinematografica di Venezia, buon lavoro, buona visione, non vediamo l'ora di vedere anche noi questi film così interessanti di cui ci hai parlato.
1: Grazie Rosario, grazie e grazie agli ascoltatori per averci ascoltato. Ciao ciao.

anche l'anima al monte a cui ti trascinavi alla pari di un cane. Col tempo sai, tutto

0: cinema come in qualche modo territorio privilegiato per avere uno sguardo sui tempi che viviamo, sulle ansie anche che viviamo e sulle speranze che ci caratterizzano. Questo è un po' anche la ragione per la quale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, anche in questa 83esima edizione, è presente la Fondazione Ente dello Spettacolo. Noi parliamo con il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, una presenza veramente importante, vorrei dire quotidiana, veramente all'interno del programma di questa 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, che vede intanto una serie di premi, no, che vengono assegnati. Alcuni sono già stati assegnati, uno in particolare, vorrei partire proprio da quello, è un premio storico importante, il premio Bresson.
1: Sì, dare i premi per noi significa stare davanti a un bivio. Si possono dare dei premi per acquisire valore, quindi premiare i grandissimi per posizionare il premiante, oppure dare un premio per gratificare chi viene premiato e dare lustro. Non è, appunto, noi da questo bivio sfuggiamo. Per noi dare un premio significa precisare lo sguardo, cioè sappiamo chi siamo, la nostra identità. Fondazionamento dello spettacolo è una realtà della Chiesa italiana, quindi lo sguardo che assume è quello dell'antropologia cristiana nel giudicare questo fenomeno artistico che è il cinema. Però sappiamo anche che la nostra identità bisogna sempre di precisarsi, quindi incontrare un grande regista come è stato Pedro Costa, a cui è andato il premio Bresson quest'anno, significa riconoscersi nel suo sguardo, ma anche assumerlo. Assumere lo sguardo di questo regista che sta ai margini del suo biz cinematografico, delle grandi imprese, ma in punta di piedi, con uno sguardo preciso, coerente, coraggioso, sta dalla parte degli ultimi. L'ultimo lavoro a cui sta, che ci ha preannunciato qui a Venezia, a cui sta lavorando, è riflettere dentro la comunità capoverdiana che sta a Lisbona, dentro questa storia di grandissima presenza, più della città, del 50% degli abitanti di Capoverde, di Lisbona è capoverdiano, ma vive appunto dentro una grande metropoli in condizioni di estrema povertà. Ecco, questo sguardo precisa chi siamo, ci arricchisce, e immaginiamo anche, come ha affermato di per sé, che il premio Bresson è stato per lui un grande onore e lo aiuta a ricollocare il suo sguardo dentro lo sguardo di Bresson.
0: Un altro premio che è già stato assegnato è invece il premio San Cassani, perché la Fondazione dell'Ente dello Spettacolo è anche molto attenta non soltanto a premiare registi e attori, no, che sono in qualche modo la parte più visibile dell'arte cinematografica, ma anche i tanti lavori, i tanti mestieri che sono attorno a quest'arte.
1: Sì, per noi il cinema è un fatto di comunità, non solamente perché raduna tante persone davanti a uno schermo, ma perché c'è una comunità che lo realizza. E se volete, è la grande sfida che pone l'intelligenza artificiale, cioè il tentativo è di ridurre il cinema a un fatto tecnico, un fatto freddo, un fatto di laboratorio, dove sempre meno persone vanno sul libro dei costi e quindi si possono realizzare opere che costano meno. Ma la vera sfida non è economica, la principale sfida non è quella dell'autoralità, che non è una cosa da poco, ma quella proprio della comunità. Il cinema è un fatto comunitario, cioè una comunità di professioni, di sguardi che lo realizza. Il premio San Cassani ha due motivazioni: una fondativa, Antonio San Cassani è stato un grande esercente a Milano, indipendente, ha portato avanti un'idea di cinema contro le major, contro le logiche della distribuzione, della pubblicità, della comunicazione, dando spazio a tantissimi giovani registi esordienti all'opera prima, magari, che lì hanno trovato sempre la disponibilità di un esercente coraggioso che prima del fatto economico ha messo davanti l'arte. San Cassani all'inizio del 2025 è morto e ha nominato erede universale proprio Fondazionente dello Spettacolo. Per me personalmente è stata una grande medaglia, ecco, più che cioè, prima ancora del valore della realtà che ti ha lasciato, cioè che il suo sguardo di un uomo laico, di un uomo che non aveva un'esperienza ecclesiale, riconosce nel Fondazionente dello Spettacolo questa comunanza di sguardi. E allora abbiamo istituito questo premio che quest'anno abbiamo dato a Domenico Procacci, fondatore di Fandango, una casa di distribuzione italiana che è attenta, ha fatto esordire tantissimi registi che poi sono diventati importanti, e attenta alle opere di qualità, che appunto lo sguardo è di San Cassani, quello di Procacci e il nostro, in questo caso si incontrano ancora una volta.
0: Poi ci sono invece dei premi che ancora verranno segnati nei prossimi giorni. Intanto c'è il premio Famiglia Cristiana. Prima dicevamo che il cinema è anche in qualche modo uno sguardo privilegiato e un'analisi precisa delle difficoltà, dei problemi che possiamo vivere anche in un momento storico definito. È un po' a questo che fa attenzione questo premio.
1: Sì, è un premio che diamo insieme appunto al settimanale cattolico della famiglia Paolina, che trova in Fondazione Teatro dello Spettacolo un partner organizzativo, un partner contentistico. E diciamo la definizione di questo premio è provare a immaginare un protagonista del cinema che sappia stare in dialogo con le proprie opere, con tutta la famiglia, appunto con gli adulti, con le generazioni appunto che sono più grandi dentro le nostre famiglie, con i ragazzi più giovani. E il premio quest'anno appunto va a questo artista eclettico, coraggioso, fintamente disimpegnato, a che in realtà, come ha fatto nell'ultima opera, stiamo parlando di Pif, che Dio perdona tutti, si confronta anche lui da laico, lui dice di essere non credente, si confronta con la figura di Papa Francesco e con l'istanza di fede e di solidarietà che Papa Francesco ha portato avanti nel suo indimenticato e indimenticabile magistero.
0: Il 10 settembre invece intanto si ricorda, perché quest'anno appunto questo premio è dedicato alla memoria di Giorgio Gosetti, ma viene assegnato il premio Olivier dell'immagine, e questo ad una artista internazionale, Mathilde Diop.
1: Sì, qui cambiamo completamente registro, cambiamo partnership. Una delle realtà belle dei premi che diamo a Venezia sono, come appare dalle domande, un mosaico di collaborazioni. Fondazione Teatro dello Spettacolo, appunto, una realtà della Chiesa italiana, autoconsistente, ma esistiamo, e il nostro spirito è quello di dialogare con tutti, di essere rete, di fare comunità dentro il cinema, anche con realtà molto differenti da noi, appunto come le giornate degli autori. Ricordiamo Giorgio Gosetti, nel primo anno qui a Venezia senza di lui, un vuoto veramente che si percepisce a livello personale, manca la sua sagacia, manca la sua ironia, manca il suo sguardo preciso sul cinema, e un vuoto anche dal punto di vista di tutto quello che ha saputo realizzare. Però ha saputo comporre una squadra di giovani, di collaboratori che sa andare avanti egregiamente anche senza di lui, pur sentendone la mancanza. Insieme diamo appunto un premio in via delle immagini, cioè andiamo a cercare quegli sperimentatori affermati e capaci di estremizzare la dimensione artistica dell'immagine senza scinderla, come fa appunto Mathilde Diop, senza scinderla da reale. È un'immagine che non è fine a se stessa, ma un'immagine che si preoccupa soprattutto della sua dimensione artistica per narrare, per raccontare.
0: Vorrei soffermarmi poi su una giornata, quella che sarà dedicata l'11 settembre, in particolare ai media della Conferenza Episcopale Italiana. In che cosa consisterà questo appuntamento?
1: Beh, è un appuntamento molto articolato. La possibilità di realizzare questa giornata è fonte di grande soddisfazione, prima ancora di averla vissuta, prima ancora di esplorare per quelli che saranno i guadagni e i significati. Fondazione Toro Spettacolo diventa così la possibilità per tutti i mezzi di comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire, TV 2000, Play 2000, l'agenzia SIR, la rivista del Cinematografo, ma anche per il sostegno alla Chiesa dell'8 per 1000, che come sappiamo usa molto l'audiovisivo, di essere insieme qui la mostra del cinema, quindi di essere Chiesa, di essere comunità, di riunirci intorno appunto a questo fatto che del cinema, di essere visibili, di proporci al mondo del cinema, agli appassionati di cinema, agli operatori insieme, ma al tempo stesso è anche il luogo, l'occasione per riflettere su come con la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, di riflettere come raccontiamo il cinema, perché raccontiamo il cinema. Ciascuno strumento racconterà un po' le proprie strategie, i propri obiettivi. Ma la cosa bella è che abbiamo chiesto anche ai nostri lettori, ogni strumento appunto ha degli utenti, di venire con noi. Abbiamo premiato, ogni testata ha premiato alcuni lettori che possiamo guardare in faccia, possiamo conoscere, possiamo ascoltare, possiamo approfondire il dialogo. Insieme intervisteremo uno dei film più attesi qui della mostra, fuori concorso, sarà il film di chiusura, film di Giovanni Veronesi, Dio ride. E Giovanni Veronesi fa questo film appunto che tutti aspettiamo, su questa storia parzialmente inventata di un povero frate analfabeta nel 1700 che predica questo Dio che si commuove per l'umanità, che non solamente piange e soffre ma ride e subisce molte traversie. Questo frate subisce appunto, incappa nell'Inquisizione, poi la storia la conoscerete quando vedrete il film. Intervisteremo insieme come direttori dei mezzi di comunicazione della CEI, Giovanni Veronesi, Pier Francesco Favino, che è uno dei protagonisti, insieme a Silvio Orlando, anche lui presente sul palco, e poi porteremo i lettori dei nostri strumenti a visitare i luoghi simbolo della mostra, concedendo loro la possibilità di entrare per un giorno in questo che non è solamente uno dei più grandi festival cinematografici del mondo, ma uno degli appuntamenti culturali principali del nostro paese.
0: Uno degli elementi, vorrei dire, fondanti proprio della presenza della Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia è la capacità di incontrare le persone, no? Questa è una cosa, ne parliamo spesso anche quando parliamo dell'Ecofilm Fest, è veramente una caratteristica che si vuole mantenere, quella di guardarsi negli occhi e di incontrare l'esperienza umana anche appunto degli artisti. Anche quest'anno Cinematografo Incontra ha una serie di appuntamenti straordinaria.
1: Sì, sono circa 50 gli attori, i registi che incontriamo complessivamente, ogni giorno abbiamo diversi di questi appuntamenti insieme al pubblico, incontri dove appunto chiediamo le motivazioni del loro lavoro, chiediamo le scelte, chiediamo conto delle scelte che sono state fatte, perché appunto torno a quello che dicevo all'inizio, cioè il cinema o è un fatto di comunità oppure corre il rischio di scappare da un lato parziale. La comunità è un po' come cinema, come comunità, la punta di una montagna bellissima, e appunto se il cinema rimane un fatto di comunità consente di poter affacciarci su tutti i lati della montagna e vedere quest'arte per quello che è, cioè una delle più alte espressioni dell'esperienza umana. Altrimenti, senza il contatto con le persone, senza il contatto col pubblico, si può cadere dal lato dell'arte per l'arte. No, io faccio, come dicono proprio alcuni registi, faccio cinema per l'arte, per questa immaginaria idea, quindi a me di quello che penserà il pubblico non interessa, no, l'arte è una comunicazione e il tuo interlocutore lo devi considerare, senza per forza compiacerlo. Oppure quelli che fanno cinema al contrario, solo per il pubblico, meglio solo per la cassetta che sta davanti appunto all'ingresso della sala, cioè per incassare, oppure lo si fa per altre logiche. Invece considerare tutti gli attori, tutta questa comunità, come dicevamo prima, permette appunto di tenere l'arte per quello che è in mezzo a tutte queste dinamiche. E poi anche qui, ancora una volta, stare in dialogo per noi con i nostri lettori, con gli utenti, e ci aiuta a capire meglio anche le opere. Io quotidianamente, a proposito dei film che vediamo, parlano solamente con i miei giornalisti, con gli altri critici, con le altre istituzioni, ma anche col pubblico, prima o dopo una proiezione, persone che si conoscono lì, perché arricchisce il mio sguardo, arricchisce la mia sensibilità, mi permette di capire meglio anche le opere sulle quali mi dico pronto ad esprimere un giudizio.
0: C'è poi la collaborazione con il Corriere della Sera che comprende due begli appuntamenti. Uno si è già tenuto, però il tema era talmente bello, quello della fiducia, che una parola vorrei appunto sentirle dire, e l'altro invece si terrà il 9 settembre con una prima importante.
1: Non voglio appunto tornare a ripetere questo tema di essere comunità, del dialogo con tutte le istituzioni. Il Corriere è una dei brand, delle istituzioni più importanti del nostro paese, compie quest'anno 150 anni. E è una collaborazione che ci consente appunto di stare davanti a un pubblico più largo, di dialogare con la loro professionalità, con la precisione del loro sguardo, dissimile magari dal nostro, e insieme realizziamo una serie di appuntamenti. I due che le citava sono forse i momenti più evidenti. E prima è stata questa tavola rotonda sul tema della fiducia, come può il cinema lavorare sulla fiducia, sul tema della fiducia, può essere un territorio, una zona franca dove la gente ricarica lo sguardo fiducioso verso il futuro. Il prossimo appuntamento invece è la traduzione pratica di quello che abbiamo detto prima, perché diamo la possibilità a un gruppo di ragazzi guariti da giovani ragazzi adolescenti guariti dall'esperienza del tumore o in cura per problemi oncologici, di portare qui il loro cortometraggio, 16 minuti, che hanno fatto per raccontare la loro esperienza. È una prima assoluta, il lavoro è stato guidato appunto dall'Istituto di Oncologia di Milano, che ha trovato in Media Friends un appoggio forte per realizzare questo lavoro, e che noi con Corriere della Sera siamo lieti di ospitare e di raccontare alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Infine vorrei raccontare la giornata di oggi, che anche questa mi sembra veramente molto densa. Intanto si parlerà di una realtà di disagio come quella del carcere alle 14 e poi alle 17, qualcosa che si lega, che è insieme progetto e passato, storia del cinema in qualche modo, quindi anche legata al tema dei classici che quest'anno Venezia presenta con tanta attenzione.
1: Sì, è una giornata molto interessante, come le altre, e un'altra collaborazione ancora con l'Università Cattolica, che è uno dei partner di Fondazione dello Spettacolo, e i loro studenti dell'alta scuola di comunicazione di cinema hanno vissuto questa esperienza con i detenuti realizzando questo cortometraggio sulla loro frequentazione delle carceri, che portiamo qui insieme ai loro docenti. E l'attenzione per i giovani, per il loro desiderio di esprimersi, di fare cinema, ci anima e siamo lieti di offrire questa opportunità. Nel pomeriggio poi un altro momento molto importante, personalmente mi emoziona, che è la presentazione di questo progetto importante, progetto diciamo come un seme che nasce, quindi potenzialmente esplosivo, può nascere un albero che produrrà frutti per tanto tempo, però progetto appunto che deve ancora attecchire, per quanto il seme da oggi verrà messo in terra, la possibilità di realizzare forse il più grande incompiuto, cioè il più grande incompiuto della storia del cinema, ovvero il Gesù di Dreyer. Questo grande regista ha coltivato per tutta la vita, prima delle guerre mondiali, immediatamente dopo, il sogno di realizzare un film su Gesù, con una prospettiva particolare che apparteneva molto al dibattito storiografico, teologico, esegetico del tempo, cioè raccontare Gesù della storia, un po' come il grande libro di Renan, appunto si dibatteva in quei momenti su due Gesù, il dibattito era fermo lì, un Gesù della storia, un Gesù della fede. Ora la prospettiva appunto esegetica, teologica è cambiata, però gli interessava raccontare questo Gesù della storia, che ha camminato nel mondo. Dreyer non era propriamente un credente, sicuramente non era cattolico, la fede non la giudichiamo noi. Un produttore, Giancarlo Grande, sta mettendo in campo risorse per realizzare questo film in una maniera originale, come animazione, però non un'animazione da computer grafica, da intelligenza artificiale, ma un'animazione come la grande scuola dello studio Ghibli, con il quale Grande è in contatto, fatta rigorosamente a mano, quindi ogni tavola disegnata a mano. Un progetto che avrà come orizzonte il Giubileo della Redenzione del 2033, per dire la serietà del progetto e anche l'impegno, e che oggi annunciamo qui a Venezia, entrando dentro questo testo, questa sceneggiatura già pubblicata, che loro, appunto la produzione di Grande, ha acquisito e che porterà avanti in dialogo con la Fondazione Dreyer.
0: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, d'averci parlato appunto dell'attività, come abbiamo visto, veramente importante, proficua, quotidiana della Fondazione all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, grazie per la pazienza dell'ascolto, per l'interesse e buona giornata.
0: Grazie. Anche questa seconda parte, che pure ha carattere musicale, è in qualche modo legata al mondo del cinema, proprio perché prendiamo le mosse in realtà da un film, da un documentario che uscì in Italia nel 1989, il cui titolo era Let's Get Lost, un documentario appunto di Bruce Weber dedicato a Chet Baker. Il legame tra Chet Baker e Bruce Weber risale veramente a quando Bruce Weber era un ragazzino, aveva soltanto 9 anni, e acquistò appunto un disco di Chet Baker a Pittsburgh, rimanendone immediatamente conquistato. Lo conobbe in realtà soltanto nel 1986 e quindi gli propose subito di girare un documentario, una sorta di lunga intervista in cui appunto parlava della sua vita e della sua carriera. Subito dopo l'uscita del film uscì anche un disco dal titolo Chet Baker Sings and Plays from the Film Let's Get Lost, di cui oggi voglio farvi ascoltare alcune canzoni. E dunque perdiamoci nella musica di Chet Baker ascoltando Imagination.

Ed ora un brano scritto nel 1933 da Jay Gorney, che è diventata una canzone molto popolare, incisa anche da Billie Holiday, e che ascoltiamo nella versione di Chet Baker, personalissima. La canzone si intitola You're My Thrill.

ancora la voce di Chet Baker in uno standard scritto da Cole Porter nel 1944 dal titolo Every Time We Say Goodbye.

0: Sanctos esse decernimus et definimus.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi affinché condividano e ci facciano conoscere i santi dei propri territori. A volte questa rubrica la offriamo anche ai santuari perché ci aiutino a scoprirne la storia, la spiritualità. A volte facciamo dei focus su alcuni santi particolari ed è proprio il caso di oggi, giorno in cui desideriamo presentare la figura di San Vito, accanto naturalmente a quello di Modesto e di Crescenza. Lo facciamo con Don Paolo. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Don Paolo Malatesta, ci puoi raccontare l'esperienza e la vita di San Vito?
3: Sì, San Vito è uno di quei santi che molti conoscono di nome, magari per una festa patronale o una tradizione popolare, ma di cui non sempre si conosce la storia, eppure è uno dei santi taumaturghi più invocati tra i cristiani. Nel Medioevo fu annoverato tra i 14 santi ausiliatori, cioè quei santi ai quali il popolo si rivolgeva nelle grandi necessità. È interessante notare un aspetto: per molti santi prima viene la vita, poi il racconto e infine il culto. Per San Vito, in un certo senso, avviene quasi il contrario. Prima nasce la devozione popolare. Già a partire dal V secolo troviamo a Roma una chiesa dedicata a San Vito.
2: Don Paolo, ti domando, Don Paolo, anche per i nostri radioascoltatori, in quale periodo è nato San Vito?
3: È nato nel 286 a Mazara del Vallo.
2: Grazie, ok.
3: Noi sappiamo poco della sua vita. Le fonti più strutturate per quanto riguarda San Vito risalgono al VII secolo. Secondo la tradizione, Vito era un bambino siciliano nato a Mazara del Vallo, come dicevo, figlio di un padre pagano di nome Ila e di una madre cristiana di nome Bianca. Dopo il parto, nel volgere di pochi giorni, la madre morì, preoccupandosi di lasciare il figlio in buone mani, e affidò il proprio piccolo a due precettori, a Crescenzia e a Modesto. Vito non si converte da adulto, è educato alla fede fin da piccolo, viene battezzato da Modesto, cresce ascoltando il Vangelo, respirando un clima di radicale testimonianza cristiana, e la sua conversione è un cammino accompagnato, non è una illuminazione improvvisa, ma una crescita guidata. Le figure della nutrice Crescenzia, del precettore Modesto, sembrano essere veramente un richiamo al valore, all'educazione cristiana. E questo è importante per la vita di San Vito, perché cresce dentro una relazione educativa. Un altro momento importante della sua tappa, nella sua crescita, nella sua vita, è quella della prova, perché la sua fede non resta nascosta, diventa pubblica, e questo suscita opposizione. Il governatore della Sicilia, Valeriano, lo fa arrestare e torturare, costringendolo a rinnegare Cristo. Si cerca perfino di fare leva sull'autorità paterna, e una certa tradizione geografica vuole che sia lo stesso padre a denunciarlo e a tentare in vari modi di dissuaderlo da quella fede. Si allude addirittura ad una prigionia in un luogo di prostituzione e a vari genere di lusinghe dinanzi alle quali il campione della fede, nonostante la sua giovane età, esce sempre vittorioso e fermo nel suo proposito. E Vito non cede. La sua personalità è solida, nonostante la giovane età e le opposizioni presenti. Secondo una tradizione, un angelo apparve a Modesto e Crescenzia dicendogli di scappare, ed è una scelta obbligata, e fuggirono di notte. Vissero anche in alcune località siciliane, una delle quali è importante perché avvenne un miracolo presso Regalbuto, facendo forte il nome di Cristo nelle preghiere, salvò un giovane sbranato dai cani. Vito Modesto e Crescenza si rifugiarono quindi a Capo Egitarsio, che oggi è l'attuale San Vito lo Capo, per sbarcare presso il Golfo di Salerno e trasferirsi presso le foci del fiume Sele in Cilento per addentrarsi in Lucania. E da lì ovviamente cominciò il suo cammino di conversione anche verso molti popoli che credettero in lui. Infine fu la sua fama diffusa, arrivò fino a Roma e l'imperatore Diocleziano, sapendo appunto di questa fama, lo fece chiamare per guarire il figlio affetto da un male che si presentava inguaribile. Il miracolo avvenne, ma quando gli venne chiesto di sacrificare la sua vita agli dèi, Vito rifiuta ancora. E questo fu rinchiuso in carcere e da lì iniziò il suo lungo calvario. Fu torturato e queste torture lo portarono realmente a confidare sempre nell'amore del Signore, il quale pare che secondo la tradizione avvenne un terremoto che fece crollare delle statue pagane, e questo fu un chiaro significato affinché Modesto, Vito e Crescenzia riuscirono a scappare aiutati da questa forza celeste, trovando rifugio nuovamente presso la foce del fiume Sele, dove furono purtroppo raggiunti dai soldati dell'imperatore e infine martirizzati.
2: Dove si trova la foce del fiume?
3: La foce del fiume si trova oggi in provincia di Eboli, dove lì ovviamente furono decapitati e furono sepolti in questo luogo, dove oggi nasce anche una chiesa in loro ricordo. Questo santo diventa importante per la guida della Chiesa, soprattutto un messaggio attualissimo per i ragazzi che crescono circondati da tante voci, ma non sempre sono guidate da vere guide autorevoli e capaci di indicare mete alte. Crescono con mille connessioni digitali, ma spesso con poche relazioni profonde. E San Vito ci dice che la fede si trasmette dentro legami concreti, come educatori, genitori, catechisti e amici capaci di testimonianza. E Modesto e Crescenzia non si sono limitati a insegnare parole, hanno condiviso la vita, hanno camminato con lui fino alla fine. E che bello pensare che il martirio di Vito non è la storia di un eroe solitario, ma di una piccola comunità fedele, una piccola comunità che si stringe attorno a questo santo.
2: Don Paolo, possiamo vedere in questo anche, e anche proprio come segno di attualità, un rapporto di amicizia spirituale che si è andata creandosi tra Vito, Modesto e Crescenzia?
3: Sì, io sono certo che in un tempo in cui si pensa solo a contare, a essere visibili, influenti, seguiti, Vito insieme a Crescenzo e Modesto ci insegnano la vera grandezza della coerenza e della condivisione, del convivere insieme, dello stare l'uno accanto all'altro come segno di concreto cammino che dà un valore soprattutto all'amicizia spirituale, alla stessa condivisione della fede, che diventa una caratteristica comune non solo dei primi cristiani, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché le amicizie ci aiutano tante volte a superare le gioie e i dolori.
2: E sotto questo profilo hai messo in evidenza, Don Paolo, in maniera chiara la questione che la fede non è una questione di teorie o di formule, ma è proprio relazione con Gesù, ma anche nello stesso tempo relazione tra amici che condividono uno stesso ideale e sanno guardare insieme verso il modello dal quale lasciarsi ispirare, che è proprio il Signore. E questo manifesta anche l'attualità di questo santo, che appare così lontano, ma che in realtà mostra tutta la sua attualità attraverso appunto Modesto e Crescenzia.
3: E Crescenzia, sì. Senza di loro forse non avremmo mai conosciuto San Vito. Sono loro ad averlo educato a Cristo, sono loro ad avergli trasmesso la passione per il Vangelo, sono loro ad averlo accompagnato nella prova senza mai esitare. Questo può diventare un messaggio attualissimo anche per noi, per i giovani di oggi.
2: Questo senz'altro anche per quella capacità che mettevi in evidenza prima di saper restare saldi nelle posizioni intraprese, cioè Vito non ha rinunciato alla sua fede di fronte alle persecuzioni, di fronte alla prigionia che il quale il padre lo ha imposto, non si è rassegnato, c'era qualcosa di più grande. No. Ritornano alla mente le parole di Geremia: mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre. E Vito si è lasciato sedurre veramente grazie anche alla compagnia di questi amici che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura. E può diventare interessante anche questo aspetto proprio dell'amicizia spirituale, perché manifesta la responsabilità che ciascuno ha nei riguardi di chi sta accanto. Ciascuno ha il compito di portare il Vangelo all'altro con la vita prima di tutto, ma anche con la parola, ma prima di tutto con la testimonianza della vita, quello che hanno fatto appunto Modesto e Crescenza nel cammino, affiancandosi a questo bambino che doveva crescere giorno dopo giorno. Io ti ringrazio, Don Paolo, di questa presentazione, perché tra qualche istante avremo modo anche di ascoltare un'altra testimonianza legata proprio alla questione di San Vito, e ascolteremo Lino Secchi, che è il presidente, il coordinatore dell'associazione San Vito, perché i nostri ascoltatori devono sapere che sono molte le parrocchie, i comuni che venerano San Vito e si sono uniti insieme. Potremmo dire che stanno condividendo un'esperienza di amicizia nel nome di San Vito, ma insieme guardando a Cristo. E così allora conosceremo anche questa associazione e le iniziative che questa associazione sta mettendo in atto.
3: Certamente, è una bella esperienza questa, perché ci fa vivere l'amicizia dalle Alpi fino alla Sicilia, insieme a San Vito e ai martiri Vito e Modesto e Crescenza.
2: E ti ringrazio di cuore. Una sola battuta finale: le reliquie di San Vito dove si trovano in questo momento?
3: Non ci sono dei luoghi dove si conservano, come in altri aspetti, il corpo intero. Abbiamo diverse reliquie sparse in tutta Italia e anche in tutta Europa, quindi non c'è un luogo ben preciso, ma in diverse comunità abbiamo dei segni che ci ricordano il suo corpo, che veneriamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità.
2: Oltre che naturalmente nei cuori di quanti sono devoti a San Vito, che quello è il sacrario più importante. Grazie di cuore, Don Paolo.
3: Grazie a voi tutti.

E prima di dare la parola a Lino Secchi, il quale ci aiuterà a comprendere l'associazione San Vito Italia, diamo la parola al canto. Li amò sino alla fine di Don Claudio Burzo, perché in fondo è questo quello che ha fatto San Vito. Ha dato la vita per il suo Signore, sull'esempio dello stesso Signore.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver parlato e aver conosciuto la figura di San Vito attraverso le parole di Don Paolo Malatesta, vogliamo dialogare con Lino Secchi, responsabile dell'Associazione Nazionale dedicata proprio al Santo. Ma con lui cerchiamo anche di riflettere veramente di che cosa stiamo parlando. Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Lino, innanzitutto, che cos'è il coordinamento dei paesi di San Vito?
1: È una forma che è stata trovata nell'anno 1999 a San Vito Lo Capo, in provincia di Teramo, in provincia di Trapani, un paese che ha di stagione invernale a circa 4.000 abitanti e in quella estiva sono 30.000 le persone. Lì nel 1999 il parroco di allora, Don Pietro Messana, e il sindaco Giuseppe Peraino pensarono di chiamare a raccolta e incontrare i comuni aventi come patrono San Vito e le parrocchie e le associazioni all'appuntamento dietro il nome dei meeting nazionali dei paesi di San Vito. A cavallo delle weekend del 1° maggio si presentarono una decina di comuni oltre a qualche parrocchia e associazione. Bastò questo però per decidere di costituire questo coordinamento nazionale dei paesi di San Vito, di stilare una sorta di statuto regolamento e definire le strutture organizzative, le modalità per arrivare a farne parte e i fini del coordinamento.
0: E quanti sono i paesi ad oggi che partecipano a questo coordinamento?
1: Allora, i comuni che possono far parte sono i comuni che hanno o il nome del santo oppure venerano il patrono San Vito. Attualmente i comuni sono circa 50 che aderiscono a questo coordinamento e soprattutto sono comuni che hanno anche come Recanati, come San Vito, come Bagnolo Recanati Nole oppure Montalto delle Marche, comuni che non hanno il nome del santo ma onorano il patrono. Questi sono 73, 14 in Italia, 14 sono quelli che hanno il nome del santo come Monte San Vito, San Vito Lo Capo. Attualmente abbiamo iniziato allora in quel periodo a costruire dei messaggi, dei lavori da fare insieme ai vari comuni per mettersi in rete e gli appuntamenti annuali si tenevano sempre a San Vito Lo Capo. Poi nell'anno 2004-2005 abbiamo deciso di uscire e di incamminarci a fare questi appuntamenti nei vari paesi dell'Italia che onorano il patrono San Vito da nord a sud. Al momento le fondazioni si interessa di portare avanti un modo diverso di poter dialogare fra noi, perché il coordinamento, cosa succedeva? Che il coordinamento era formato da comuni, enti, parrocchie. Se per esempio cambiava un parroco o un sindaco in quel periodo poteva uscire dal coordinamento, quindi c'era la necessità di costruire una forma associativa più snella, quindi fatta di persone. È così che nel 2003 venne costituita l'Associazione Nazionale San Vito Italia, che oggi con la legge attuale è diventata Associazione Culturale San Vito Italia ETS, ente di terzo settore.
0: Quali sono le attività svolte e le iniziative che vengono svolte?
1: Allora, questa nuova struttura associativa è diventata il braccio operativo del coordinamento e quindi si è messa a fare delle iniziative nelle diverse regioni. Fu organizzato inizialmente per esempio un torneo di calcetto dei paesi di San Vito Italia che attraverso le fasi regionali arrivò alla finale fatta in Puglia. Siamo riusciti a stampare un libretto denominato Le Vie di San Vito, un progetto che punta a portare a conoscere e mettere in rete le realtà sanvitesi, soprattutto quelle più piccole, in modo da creare dei percorsi turistici e relazionali tra le persone, i luoghi, le tradizioni. È stato realizzato un libro che sui nostri incontri dei primi 15 anni di attività, abbiamo indetto in quattro anni di seguito il concorso Danza la Vita, con il coinvolgimento delle scuole, degli oratori che hanno portato i giovani a conoscere la figura di San Vito e fatto conoscere i canti dedicati al Santo Patrono nei paesi. È da lì che è scattata anche l'intenzione di realizzare un libro raccolta con gli inni sacri dedicati al martire, che è stato presentato proprio in questo meeting di Recanati. Questa è una raccolta che ha anche portato a conoscere maggiormente le corali, e molte si sono dedicate a registrare questi inni che troviamo sul libretto. Altra cosa importante è stata l'organizzazione di contributi, l'erogazione. Abbiamo erogato con i nostri modesti importi che abbiamo ai paesi terremotati. Un esempio è il caso, per esempio, del comune di Pieve Torina, in Macerata, nelle Marche, col quale si è stata stretta un'amicizia anche molto grazie al contributo che noi abbiamo dato per la costruzione di una chiesetta, che in quanto la chiesa principale dedicata a San Vito era stata resa inagibile dal terremoto, così come altro contributo è stato dato al comune di

0: la chiesa di Barete in L'Aquila, la stessa cosa per una chiesa di Bagnolo San Vito a Mantova, anche questa disastrata dalle piene del Po in un momento di alluvioni.
1: Quindi si è creata una sorta di solidarietà anche tra le realtà legate al santo.
0: Esatto, questo concetto è stato portato avanti anche in occasione del Covid, per esempio, con un contributo per una trasformazione di una struttura in ospedale nelle Marche. Poi in quegli anni è stato anche istituito, è stato fatto qualche pellegrinaggio, quella più importante alla cattedrale di Praga, dedicata al santo. La cattedrale di San Vito nella tradizione costituisce fin dal Medioevo una preziosa reliquia del corpo del santo. Nel 2003 andammo in 300 a questo pellegrinaggio a Praga e lì il cardinale Milosas, arcivescovo di Praga, ci celebrò la messa all'interno della chiesa di San Vito insieme ad altri sacerdoti concelebranti. La chiesa era chiusa, riservata soltanto per noi. Poi facemmo anche altri pellegrinaggi. Nel 2004 con il Santo Padre San Giovanni Paolo II in occasione del centenario del giugno del 2004. Poi con Paolo Benedetto XVI nell'anno 2007 in concomitanza di un meeting che avevamo svolto a San Vito Romano, che è una località vicino a Roma. Da ultimo l'incontro in udienza con Santo Padre Francesco nell'ottobre del 2014. In quell'occasione abbiamo consegnato e donato al Padre, al Pontefice, una riproduzione in cartapesta raffigurante la storia del Santo. Poi abbiamo fatto un altro pellegrinaggio a Fiume in Croazia in occasione di un meeting che facevamo a San Vito al Tagliamento. E in questi meeting inseriamo sempre degli argomenti di riflessione sulle tematiche attuali che interessano le nostre comunità parrocchiali e civili, incontri con i giovani sulla diversa abilità, sulla solidarietà. I lavori generalmente iniziano il venerdì pomeriggio con il saluto dell'autorità, la storia del paese dove ci troviamo, il suo legame con il santo come patrono. A volte approfondiamo in qualche fase di apertura temi relativi alla vita, alla storia di San Vito, alla disamina delle iniziative portate avanti durante l'anno. Diversi paesi partecipano, oltre che con i delegati, con gruppi che non essendo interessati poi alla parte tecnica dei lavori, fanno dei giri turistici per visitare i luoghi delle zone.
1: E possiamo poi dire, Lino, che tutto questo e mira a tenervi uniti e nello stesso tempo ad approfondire la spiritualità e la figura di San Vito.
0: Esatto.
1: Perché esatto. Tutto rientra dentro questa dinamica appunto di conoscenza e di sensibilizzazione. Lino, le chiedo per cortesia, quali sono le mete di pellegrinaggio principali per ripercorrere la vita di San Vito?
0: Allora, Mazzara del Vallo, dove secondo le testimonianze, la storia, un po' in mista leggenda, è nato e poi da lì è partito, e poi a Santo Stefano del Sole, dove naturalmente si è camminato in varie parti d'Italia fino ad arrivare all'estero. Queste sono quelle che ci riportiamo dietro nelle nostre tradizioni e negli incontri che facciamo, a volte approfonditi con relatori che parlano della storia del santo, dell'affidamento dei tutori che ha avuto in modeste crescenze per capire il valore della fede cristiana innata in questo giovane.
1: Io la ringrazio di cuore, Lino, per questa storia, ringrazio ancora Don Paolo perché ci ha presentato questa figura e so che siete inseriti all'interno anche di questi convegni annuali e quindi colgo anche l'occasione di salutare quanti stanno partecipando, lasciandoci stimolare proprio dalla testimonianza e dall'intercessione di San Vito, Modesto e Crescenzia. Grazie di cuore, Lino.
0: Grazie, grazie a lei.
1: Ringrazio lei e ringrazio anche i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Arrivederci.

Ed eccoci come sempre puntuali all'incontro del martedì con le più belle canzoni e i loro interpreti più bravi degli anni 20, 30 e 40. Buongiorno e ben ritrovati. Abbiamo ricordato più volte come la canzone italiana nei primi anni del Novecento non esista e come invece sia fiorente in Italia e all'estero la canzone napoletana, scritta, pubblicata e portata al successo da autori, editori ed interpreti napoletani. Uno degli autori di successo e di fama fu Alberto Bovio. I suoi versi e la malinconia che li invade trovano ottima interpretazione nella musica di parecchi artisti partenopei. Bene, oggi vogliamo iniziare il nostro programma con una famosissima melodia napoletana, Reginella. Il testo di Bovio racconta di una giovane che da semplice e ingenua si trasforma in donna sofisticata che dimentica il suo primo amore. La musica di Lama esprime bene la rassegnazione dell'innamorato attonito di fronte ad un tale cambiamento. Ed è Mario Abate che interpreta Reginella di Bovio Lama.

invece non ha dimenticato il proprio amore e che anzi è convinto che un amore vero può durare la vita e più, è Ferruccio Tagliavini, che nella canzone Tu non mi lascerai di Galdieri Danzi esprime con molta semplicità questa convinzione. Ascoltiamolo.

E rimaniamo nelle canzoni degli anni 20, 30 e 40 e nell'argomento amore. Credo sia difficile comunque uscire da questo argomento. E ancora con una canzone degli anni 40. Il titolo è Amore baciami. È un valzer lento lanciato da Lidia Martorana con l'orchestra di Pippo Barzizza nel 1947. Ma la sua melodia venata di swing ha conquistato presto anche interpreti internazionali. La cantò anche Pat Boone in un film di cui in questo momento non ricordo il titolo. Amore baciami, quindi, canta Lidia Martorana.

Il mare, insieme all'amore, al cuore, alla luna, ha sempre ispirato gli artisti che in versi o in musica hanno espresso i sentimenti che a loro ispiravano. Uno dei tanghi più famosi, suonato da ogni orchestrina di allora e ripreso da moltissimi interpreti, fu Tango del mare di Nisa Redi. Lo lanciò, e lui vi facciamo ascoltare, Oscar Carboni nel 1940. Eccovi Oscar Carboni in Tango del mare di Nisa Redi.

della luna, talvolta malandrina, talvolta ammiccante, fa spesso da sfondo ad amori che nascono o che si sciolgono. E alla luce pallida, ma che non costa nulla, della luna, Claudio Villa stornella il suo amore. L'amore sotto la luna di Innocenzi Rivi, la voce è di Claudio Villa.

È bello far l'amore sotto la luna, canta Claudio Villa, e pare ne sia convinto anche Carlo Buti, che nel mese di aprile, il mese dell'amore, invita la sua bella sotto la luna in questa serenata fiorentina. È una melodia tempo di valzer, sullo sfondo

E sulle note di questo valzer che abbiamo appena ascoltato concludiamo il programma di oggi con le canzoni degli anni 20, 30 e 40. È stato per me, e spero anche per voi che ci avete ascoltato, un tuffo nei ricordi lontani ma sempre molto cari. A risentirci martedì prossimo dunque, ancora con le canzoni di un recente o lontano passato. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Se dico operoso, a cosa pensate? Probabilmente avrete pensato alle api, insetti instancabili, che ci ricordano come essere parte di una comunità può essere fondamentale per il benessere.